Silence the morning. Oh,

a spaccare il mondo, ma erano troppi gli spettatori a guardare ed il gioco era truccato. Nei tempi supplementari ci fecero persi. Ora lo spettacolo è scaduto e nell'era del videoclip bisogna inventare nuovi giochi per i soliti annoiati spettatori.

Adesso a casa, non mi sono insolito, purtroppo ubriaco, vedo chi ha panato. Buttate sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia, riesco. Sto troppo ubriaco, porco Dio, non c'è neanche il cazzo.

nel labirinto della dignità in pochi continuano a gettare i dadi contro il destino. Qualcuno ha voglia di giocare con noi?

0: radici conformate, omologate, lobotomizzate. Radici bracchiate, sradicate, spezzate. Radici coltivate, difese, salvate.
1: Poca, ma me la prendo. La video.

E quando avrai trovato un posto somigliante ai tuoi desideri, non ti fermare, non ti fermare mai, perché potresti correre il rischio di trasformare quel posto in nuova patria, in nuova norma, in nuova regola. Recitarlo con il filo spinato.

le mie impronte digitali prese in manicomio hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate

La follia è una delle cose più sacre che esistono sulla terra. La follia deve esistere per se stessa. Noi la chiamiamo follia, altri la chiamano malattia.

deflagrazione, scintilla che muove il passato, caviglie che si rompono nel correrti dietro, dolore. Tu sei lepre viva che le mani conoscono.

noi tutti eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscurava e ci imprigionava. Ma andavamo oltre. Ci facevano gli elettroshock perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno.

Una dedica totale.

0: gli eserciti delle opposizioni, ma complementari. L'anoressia e della bulimia. Casi clinici di questa.
1: No, via, non è più, forse da qualche.

Non scherzare di notte fuori dall'uscio. Il vento di scirocco porta profumo di zanzare, di mosto. Fa cadere le ragazze ferendole alle cosce.

Ehi, voci dai quartieri. O gran virtù, secondo le loro qualità native, mille erbe, piante, erbe, pietre, secondo le loro qualità native, nello stelo terrenello di questa piccola piantirella, esiste un'erba e profumo di cavigno. Adesso mi avete fatto e non mi ricordo più.

0: corpi dei defunti si aggirano intorno a noi.
1: He's rapping about big screen TVs.
0: Nelle serie ci camminano a fianco per le strade. Si piegano su noi guardando, leggiamo, ci guardano da lontano se parliamo. Hai paura dei loro sguardi di un tempo? Anch'io ho paura. Ho paura di respirare nel sonno per non disperdere all'aria la carta velina del loro viso. Intenti al nostro sostare tra l'alba e

non è l'uomo che vi ha tradite, ma queste donne. È schiave che hanno volutamente dimenticato la loro schiavitù e rigenerandovi vi affiancano agli uomini nei vari poteri. Attente voi, pregiate dalla cultura della libertà a non seguire l'esempio di queste perfettamente allineate. Per voi si preparano anni di cupo esercizio mascolino nelle gare alla catena di montaggio. Le più povere e l'atroce notte insonne dell'efficienza a tutti i costi.

liberi di osservare, di studiare, di guardare fuori dalla finestra, di spiare fra quel bosco di palazzi ogni luce che dal mare si insinua fra le nostre imposte.

0: Obrigada, dai forte e friante.
1: Brigata dai forte, from Roma, non è ancora finito.

preso la testa a casa, ha buttato un attimo sul letto, sono troppo ubriaco, devo chiappare un attimo. Buttate sul letto, mangio una cosa, mi faccio una doccia e riesco. Sono troppo ubriaco, porco Dio, mannaggia a me che cazzo mi ha fatto fare.

voci dai quartieri, Radio Default, live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata dagli Forti, console in open mic. Non è finita, raga, dai, non è finita. Brigata dagli Forti in console.

Dai, raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dagli forte, prima linea, consolo per Mick, voci dai quartieri. A Roma stiamo.

0: Lampadone.
1: Rotation. Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rotta.
3: Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rotta.

Oltre live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla. Brigata dagli forti. Console in open mic. Finita raga, dai. Non è finita. Brigata dagli forti. Console.

Radio Default, live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata dagli Forti, console, Open Mic, non è finita, raga. Dai, non è finita.

dai, raga. A me meno di un chilometro da Caracalla.

Quello da Caracalla live streaming.

Disordiniamo. Disordiniamo. Destrutturiamo.

saludo neanche se Fiumicino cento gelle e liga stefano lì dai Roma da aie

Dai, raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata da Iepo. Forte in prima linea con Sollo per Mick. Per voci dai quartieri. A Roma stiamo

dai. Via, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dai forte in prima linea. Solo per make voci dai quartieri. A Roma stiamo

0: Notiaino Radio, voci dai quartieri. Questa è per te.
1: Comanda.

0: sabato.
1: Rotation, rotation.
2: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
0: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: Ed eccoci in collegamento con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto per parlare in particolare di Sigonella, diciamo delle basi militari americane della NATO, ogni tanto si parla per gli annunci spot che Trump dice chiudiamo, leviamo, eccetera. Noi diremmo magari, ma invece tu cosa ci racconti?
1: Diremmo magari, ma purtroppo cioè, si tratta di mera propaganda ed è all'interno dello scontro tra Stati Uniti e alcuni paesi europei membri della NATO, a cui Washington chiede maggiori impegni, maggiori soldi, minacciando eventualmente tagli o ridimensionamento delle proprie forze armate. Ma ovviamente questo non riguarda assolutamente le basi militari in Italia, da quella di Vicenza, Camp Derby e ovviamente la base di Sigonella, che sono strategiche proprio per gli interessi statunitensi nell'area mediterranea rispetto al continente africano e ovviamente rispetto al Medio Oriente. Non sono basi che hanno un po' la funzione di supporto delle forze armate europee e pertanto c'è ben poco da sperare non soltanto in che gli americani non abbandoneranno purtroppo il territorio italiano, ma che al contrario ci sono segnali che si potrebbe arrivare a un ridislocamento delle forze armate tra i paesi europei. Sappiamo che alcuni reparti della Germania saranno trasferiti nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia, ma sarebbero circolate voci da Bruxelles in cui ci sarebbe anche l'intenzione da parte statunitense di rafforzare la propria presenza militare particolarmente in Sicilia, tra Sigonella, Augusta e Niscemi, che sono le tre infrastrutture a uso esclusivo delle forze armate USA, soprattutto ovviamente per quello che riguarda la sempre maggiore penetrazione USA nel continente africano e quello che sappiamo la perenne crisi se non di conflitto in tutta l'area medio orientale.
0: Senti, in particolare adesso quali sono i movimenti insomma nelle basi in Sicilia?
1: Allora, dal punto di vista sicuramente c'è stata una riduzione di quel traffico che è stato intensissimo alla vigilia del 28 febbraio e dopo il 28 febbraio, quando è stato scatenato l'attacco israele-statunitense contro l'Iran, in cui particolarmente Sigonella ha avuto un ruolo centrale nelle operazioni di intelligence, di rilevamento degli obiettivi. Non c'è stato giorno in cui non siano partiti anche più di uno di droni o grandi pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense che hanno raggiunto i confini con l'Iran di fatto sorvolando il territorio, individuando gli obiettivi che poi sono stati colpiti dagli attacchi sia missilistici che dagli attacchi dei bombardieri statunitensi.
0: Quindi dici c'è stato un decremento di queste operazioni, ma continuano a essere basi strategiche per insomma gli interventi americani nell'area del Mediterraneo.
1: Assolutamente, ovviamente il ridimensionamento del traffico è dovuto ovviamente alla de-escalation che ha portato alla firma di questo memorandum che apre 60 giorni di fuoco per verificare se ci saranno le condizioni per portare a termine quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, cioè il ritiro delle forze armate statunitensi dall'area, la fine degli attacchi israeliani in Libano, eccetera. Però, ripeto, si tratta esclusivamente di una situazione transitoria legata a questo tentativo di ridurre il conflitto con l'Iran. Però attenzione, la base di Sigonella resta strategica perché non è soltanto legata all'area iraniana o a quello che accade nel Mediterraneo orientale. Gli statunitensi stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente africano, stringendo nuovi accordi, rafforzando la loro presenza nell'area, in quello che è oggi un'area fondamentale anche nel contrasto della penetrazione economica e finanziaria cinese in questo continente.
0: E stavi dicendo prima che insomma sembra che a livello europeo ci siano voci per un maggior dispiegamento sul territorio italiano degli armamenti?
1: Sì, voglio ricordare che proprio il quotidiano Repubblica è un reportage direttamente da Bruxelles alla sede NATO, soffermandosi sulle minacce statunitensi di taglio e di riduzione della presenza dei cacciabombardieri in Europa, ha accennato espressamente, riportando fonti riservate atlantiche, di una discussione in ambito statunitense proprio del potenziamento delle infrastrutture in Sicilia, ripeto, proprio per il ruolo geostrategico sempre maggiormente crescente relativamente al continente africano.
0: Relativamente al continente africano, ma di quali territori in particolare?
1: Allora, in questo momento gli statunitensi stanno particolarmente monitorando molto tutta l'area del Corno d'Africa, ovviamente della Somalia, che è strategica soprattutto per il controllo degli stretti del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz. Direi che esiste un Golfo Persico molto più esteso di quello che conosciamo, che non riguarda soltanto la parte medio orientale, ma riguarda proprio tutta la parte dell'Africa orientale. Ma voglio ricordare che nelle ultime settimane sono stati lanciati veri e propri strike in Nigeria contro presunte organizzazioni islamico-radicali, e anche questa parte dell'Africa occidentale diventa strategica, perché non dobbiamo dimenticare che proprio l'Africa occidentale è una delle zone di maggiore produzione di energia fossile, gas e petrolio, nonché una delle maggiori aree di transito di chi fornisce poi sia l'Europa e gli Stati Uniti rispetto al greggio, per cui gli Stati Uniti stanno rafforzando questa presenza. E poi ripeto, anche perché in questo conflitto a medio e lungo termine con la Cina, la Cina in questi anni ha fatto enormi progressi, ha firmato numerosi accordi economico-finanziari, è diventato un grande paese esportatore di sistemi d'arma ad alcuni dei paesi del continente africano, e ovviamente in questa logica di conflitto e di scontro gli Stati Uniti, attraverso il comando Africom, che ha sede in Germania ma che ha un comando per le operazioni terrestri proprio a Vicenza, a dimostrazione che c'è ben poco da sperare in una riduzione della presenza statunitense in territorio italiano, guarda con sempre maggiore attenzione e chiede al Congresso maggiori aiuti economici per rafforzare proprio la presenza in questa parte del continente africano.
0: Per chiudere, quindi, possiamo dire questa pantomima dello scontro Meloni-Trump, con Meloni che fa la patriota dagli Alpini, insomma, è un teatrino ovviamente.
1: Sì, è un teatrino, sembra di assistere a quei film del pessimo cinema italiano di fine anni 60, primi anni 70, divorzi minacciati, separazioni minacciate, eccetera, ma io credo che poi alla fine tutto ritorni, e se ci sono scontri in questo momento credo più all'interno del governo Meloni che rispetto proprio il governo italiano con gli Stati Uniti d'America.
0: Antonio, noi come sempre ti ringraziamo per queste parole di chiarezza e concretezza.

0: E torniamo ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'altra ospite molto gradita. Diamo il benvenuto a una delle curatrici del festival Bande de Femme presentato dalla libreria Tuba del Pigneto, che inizia il 30 giugno. Ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande Femme. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Quindi... che sono tante.
1: Ecco.
0: Che sono tante, i giorni appunto dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande Femme.
1: Allora, Bande Femme è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto, appunto, siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono 15 artiste e artiste che saranno in mostra e siamo molto felici perché diciamo l'idea è quella di fare scoprire il quartiere, anche un quartiere che di solito non è accessibile, in particolare gli studi di artiste e artista, e la metà delle mostre più o meno si svolgerà all'interno appunto di questi spazi le altre mostre saranno ovviamente da Tuba ma anche in altre librerie, da Barbagianni, che è un barbiere un po' particolare che ci accoglie per il primo anno, e in altri spazi del quartiere con i quali facciamo rete attraverso, diciamo, attraverso questa notte a colori.
0: Appunto, la notte a colori, scusami tu, il 30 martedì prossimo, insomma, con il favore della fine del pomeriggio, sì, in modo che non sia troppo caldo, con una bellissima cartina che avete predisposto anche in versione cartacea che si trova appunto da Tuba, si può passeggiare per le vie del quartiere, da appunto da via del Pigneto, dalla via Pedonale fino a via Pausania, via Dulceri, via Fanfulla Dall'Odi, via Braccio D'Ammontone e anche altre vie, andare a scoprire è un aspetto insomma meno conosciuto magari del quartiere e contemporaneamente vedere le mostre.
1: Esattamente, i luoghi sono quasi tutti accessibili, alcuni non essendo pensati diciamo per l'accesso al pubblico non lo sono, sulla mappa di cui parlavi è indicato.
0: Stavi per aggiungere qualcosa?
1: Sì, stavo per aggiungere l'orario, nel senso il vernissage delle mostre sarà dalle 18 fino a mezzanotte più o meno. Ecco, abbiamo provato ovviamente come al solito, la canicola arriva insieme a Bande Femme, quindi ci sarà caldo, ma se ci si portano i ventagli si prova a resistere.
0: Benissimo, e intanto appunto le mostre, che ovviamente il vernissage è il 30, ma poi le mostre rimarranno visitabili anche nei giorni successivi.
1: Assolutamente, rimangono visitabili per tutto il festival, quindi fino al 4 luglio, e poi alcune sono in realtà visitabili anche fino al 10 settembre, in cui ci sarà proprio il finissage delle mostre e del festival. Questo sul sito, diciamo, ci sono intanto i nomi delle artiste che partecipano e anche le date di fine mostre.
0: Poi diciamo il festival vero e proprio inizia il 2?
1: Allora, in realtà diciamo iniziamo il primo con il laboratorio Talè, che è un laboratorio che fa parte di Blossoms, che sono le prime due giornate, quindi il primo e il 2 luglio. Il primo luglio con questo laboratorio che si svolgerà nella biblioteca Mameli, e che è destinata a artiste diciamo in erba, quindi che magari ancora non hanno pubblicato nulla o non, insomma, che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo creativo e che vogliono confrontarsi con persone che invece vivono già all'interno di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Faric, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonde Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Melde Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clé e che ci farà scoprire un po' la storia delle fanzine queer e femministe. E poi insomma abbiamo anche tanti altri incontri. Ovviamente forse mi preme segnalarvi il fatto che lo scorso anno Gorrok Nafisi, una illustratrice iraniana, non era potuta essere con noi e invece quest'anno ci sarà, quindi riproponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in Via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
0: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, uh-huh, anzi.
1: Esattamente.
0: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici dal nostro punto di vista si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido, in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione, nel caso di Olli Heuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarrizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come chicche antiche. Quest'anno invece sarà Assiate Fricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo, proponendoci il ritratto di un'artista, diciamo, che a suo tempo è stata completamente massacrata, psichiatrizzata contro la sua volontà e posta fuori dal mondo artistico, che diciamo, patriarcale com'era, non voleva fare spazio alla sua arte.
0: Diciamo, Bande Femme è un festival che parte da una libreria, la libreria Tuba. Possiamo dire è un festival politico, perché è un festival femminista già dalla definizione, che dà molto spazio alle culture queer. È un festival in qualche modo di comunità, perché coinvolge un quartiere. È un festival che ha anche delle volontarie che partecipano. È un festival a cui si accede gratuitamente. Ma come si organizza un festival come Bande Femme?
1: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande Femme nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione artistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
0: E ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
1: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena, però ci sono ancora, diciamo, dei posti. Io non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci.
0: E provarci, perché magari farlo
1: le parole
0: subito.
1: Che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea c'è fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio e poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. Il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che si terrà sabato mattina a Linea Barca, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa diciamo che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
0: Comunque diciamo che il consiglio è quello di provare subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
1: Allora sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorrok Nafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Mondefam, che quando è pronunciato diciamo non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
0: Bande de Femmes, ve lo dico io così.
1: Esattamente.
0: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
1: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
0: Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

storia, la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piacerebbe anche al Big Max se ci ascolta.

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Scene is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... l'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, I'm in heaven. Chic to chic.
1: Heaven, I'm in heaven.

se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe. Questa è quella di Miles Davis.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora.

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto. 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica. Ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I wish I knew how it will feel to be free.

Ebbene, è tempo dei saluti. Un saluto a chi ci ha ascoltato finora, in particolare a chi non gode della propria libertà. Radio Da Rossa è una radio contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì, ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Allora, mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Mi senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Ah, guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda, che sono comunque già giunti in Italia, e quindi sì, se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione. Tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera, e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattia, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo, sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per casa sua a Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori, e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che due giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, e quelle con l'Europa, e anche il memorandum recente che è stato firmato. Per cui, insomma, quello dà un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo,
1: delle relazioni, sì, in Italia.
0: Sì, in un momento come questo, in cui, tra virgolette, anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza, soprattutto del Ministero, no? Degli Esteri italiano, diciamo, quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così. C'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, cioè, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. E oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà non so, no, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state, cioè, di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere a riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione. Quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, quello, cioè la Farnesina agisce però in un contesto dove giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Assad, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia italiana che proprio poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si spende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo, e quindi per forza di cose dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: Infatti, quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche di, e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto insomma trovare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale si è cambiato molto. Quest'ultima missione, e se ne sono resi conto tutti e tutte, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima, dal Board of Peace fino a penso localmente alle leggi bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato per esempio dall'ultima intercettazione è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però da, cioè può fare da termometro col fatto che comunque comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, come esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere, anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari ma proprio di tutta una serie di fattori, di Board of Peace, in un periodo in cui non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come sei mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscito a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. E per parlare anche delle sole donazioni, mentre la scorsa la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati manco al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio, però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che capiamo noi rispetto
0: certo. A livello internazionale pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui insomma anche lì la repressione ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente per esempio in Spagna o in Francia?
1: Allora l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna rispetto al resto d'Europa, però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione e comunque sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffusa a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, sei mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
0: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia poi.
1: Sì, ma poi abbiamo avuto, insomma, ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia, nello specifico abbiamo potuto insomma invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese sei riusciti a essere insomma diciamo la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate per esempio degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che per esempio in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari era un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con il Parlamento, i partiti, ma anche la TV ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché nelle altre in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua quasi fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina, ma anche di riarmo, di imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
0: Sì, e magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere, non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
1: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dello scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di insomma, attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi, per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente, si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando di ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
0: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
1: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il punto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che sia la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro, a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese, stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni
0: territoriali
1: di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energie per tutto quello che è successo.
0: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione, a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
1: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.
0: E con

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo. E qualche mese dopo, appunto, due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza, si è aperto il processo in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile, c'è una richiesta nei nostri confronti proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali, la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024 con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che l'AD della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento è a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: piensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte. Però continui ad occuparti, no? Quindi, nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, non quando si parla di morti e ulteriori bombardamenti, o quando, come in questi giorni, escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento. E poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente diciamo allucinante. Perché di fatto tutta quella situazione di Gaza, che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più, non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone, esatto, e con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua. Tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente, Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti. E con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta all'interno della striscia, si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla dal nord e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende. E buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto diciamo del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla, che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi e le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione. Quindi, ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria, di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti di World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto insomma invece li hanno messi fuori uso, quindi niente aiuti umanitari, non ci sono aperture neanche nel border di Rafah, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo secondo il Board of Peace la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato di fatto ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che sin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè già attivo in qualche modo con... Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sulla Palestina, no?
2: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati, oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto come quadro più di questo anche loro diciamo non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è nessuna svolta. È vero che c'è nello stesso modo il focus anche sul Libano, vediamo che cosa sta succedendo, che cosa e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con insieme ad Israele, in qualche modo con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele, ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di crimini, bombardamenti.
2: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione appunto
1: di
2: fermare. E più che altro tendono a far abituare, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting degli USA verso l'Iran, il Qatar come mediatore.
1: Ora il Pakistan anche come mediatore, no?
2: Esatto, che però appunto sono in continuazione, danno la stessa identica notizia appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, un'ultima cosa e poi ti lascio i tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza nonostante

0: è assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno, insomma, che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, ma io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali, ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione, poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno, insomma, per tutta l'estate, un po' da tutte le parti italiane, devo dire, in diverse regioni sono state preparate, diciamo, delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi di queste ce ne sono tante, poi magari del Nasra, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui sì, verranno fuori
1: a ridosso, diciamo, degli appuntamenti delle giornate.
0: Sì, sì, certo, il Nasra comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui, appunto, è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco, c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio, nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce, diciamo, a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella, diciamo, è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci risentiamo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

discorsi, di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra? E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole scelte o di una scelta politica.

weekend. Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi starebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose appunto dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi mesi.
1: Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camp Verde in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.
2: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa, che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF

0: Allora, prima di iniziare la rassegna stampa, siamo al telefono con una compagna. Buongiorno, ciao, raccontaci tutto.
1: Ciao, noi siamo un gruppo di persone, donne, frose, lesbiche, persone trans e non binarie in Via Pianova 1009 e invitiamo tutte le persone complici e solidari ad aggiungersi in questo spazio in Via Pianova 1009 per pensare insieme a come costruire un percorso che risponda in qualche modo al clima di pressione e repressione che si dà qui in città a Roma e non solo. Perciò abbiamo inaugurato oggi l'apertura alla collettività di questo spazio separato, una casa che vuole portare avanti anche un percorso di critica antispecista, e invitiamo perciò a raggiungersi con cornetti vegani e latte vegetale e voilà, 1011 mi dicono dalla regia, Via Pianova 1011.
0: Allora, Via Pianova 1011, quindi è un po' fuori Roma, diciamo, all'altezza...
1: Capannelle, diciamo, Capannelle. Tra Quarto Miglio.
0: Miglio Capannelle. Ok,
1: sì.
0: Quindi è un nuovo spazio femminista, transfemminista, antispecista, come dicevi tu, inaugurato questa mattina, quest'oggi.
1: Sì, diciamo oggi l'abbiamo aperto alla collettività e invitiamo appunto a raggiungerci, a conoscerci, a costruire lo spazio insieme, perché vorremmo che sia un luogo di scambio e di incontro in cui organizzarsi insieme per resistere e rispondere in qualche modo a le politiche estremamente repressive e inquietanti che insomma abbiamo visto in atto con particolare ferocia settimana scorsa. E questa vuole essere anche una risposta, ecco.
0: Avete già pensato ad un programma per la giornata? Ci sono già una serie di incontri che avete immaginato?
1: Adesso stiamo allestendo lo spazio insieme, ci hanno già raggiunto un po' di compagni e compagna e stiamo spassando e rendendo lo spazio il più accogliente possibile in vista appunto di tutto il supporto che potrà avvenire. E lanciamo una punta, un appuntamento di chiacchiera, diciamo, collettiva per le 20 di stasera, di sabato, e per appunto pensare insieme anche un po' i prossimi passi, i prossimi giorni.
0: Quindi questa sera ci sarà un'assemblea, diciamo, collettiva nel vostro spazio. E ha un nome o ancora no?
1: No, ci stiamo pensando. Se avete proposte, venite, liberate la vostra creatività.
0: Perfetto, va bene. Allora, da oggi e soprattutto questa sera dalle 20, assemblea collettiva in via Pianova 1111?
1: 1011.
0: Ho messo uno di troppo. 1011, via Pianova 1011. Noi siamo qui. Quando volete, insomma, ci trovate qui. I microfoni sono aperti per voi, quindi aggiornateci su qualsiasi cosa insomma dovesse succedere in mattinata.
1: Sì, sicuramente resteremo in contatto con la radio per aggiornamenti. Invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui canali di comunicazione della radio, non ne abbiamo di altri.
0: Perfetto, dai. Un
1: grazie.
0: Abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

0: udite udite,
1: vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Appia Nuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal Tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna Tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del Tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi, che parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma hanno qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: Bene, bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche pesanti, ecco, anche minacce pesanti. Però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Porta Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo, insomma, qua va così, ecco. Poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie.

0: di trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco, però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
1: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? Da tutto questo giro. È vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce Tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutto noi, quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa, dai è forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
0: Volevo dire che insomma attenzione, allora ecco, vabbè, insomma chi verrà abbiamo diramato chiaramente un appello. Siccome c'è caldo, il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore, insomma intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi, meglio è. Poi vabbè, abbiamo insomma persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua e abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, insomma, questo festival Paratodos, insomma varie bande di nazi, di fasci girano, e però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi ce lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa, e ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino, e ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: del coordinamento del movimento 7 novembre che ci racconterà da dove tutto è partito e come sta andando avanti. Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, hai la voce un po' roca, immaginiamo, per le piazze di questi giorni. Lasciamo a te la parola per raccontarci queste due giornate di lotta, come sta proseguendo.
1: Sì, allora cercherò, diciamo, di riassumere brevemente quelli che sono stati gli ultimi due giorni, anche se sono stati due giorni veramente che hanno condensato gli eventi di settimana. Noi stiamo per entrare in questo progetto di tirocinio lavoro come disoccupati organizzati della città. È un progetto di tirocinio lavoro che noi abbiamo costruito con 10 anni di lotta. Questo progetto di tirocinio lavoro è stato avviato grazie ad un click day, quindi ad una procedura di un bando pubblico nel quale sono stati selezionati 1223 disoccupati e disoccupate di tutta la città di Napoli. 1223 non persone ma famiglie che, diciamo, trovano la possibilità del riscatto di un posto di lavoro, di un tirocinio che dà, diciamo, apre alla visione, alla speranza di un posto di lavoro che sia stabile, sicuro e non sfruttato. Ora questo tirocinio sembra che, diciamo, voglia essere ostacolato a tutti i costi dalle istituzioni e dagli enti che si stanno occupando di tutti gli aspetti burocratici e tecnici per metterlo in piedi e per farlo partire. E questa intenzione, che secondo noi è tale, si è concretizzata nell'ultimo mese, in sostanza, perché nell'ultimo mese c'è stato proprio palese che venivano commessi imprecisioni, errori, e c'è stato un vero e proprio spopolamento ed un boicottaggio della partenza di questi tirocini. Io sottolineo soltanto che il click day è avvenuto l'anno scorso nel mese di luglio, anche lì ci furono degli scontri durissimi perché il boicottaggio cominciò nello stesso momento in cui si aprì la piattaforma per iscriversi a questi tirocini. Ci furono degli scontri durissimi in quell'occasione, io fui arrestata. Dopo un anno i tirocini effettivamente ancora devono partire, e ancora devono partire perché ci sono tutta una serie di problemi che loro chiamano intoppi, ma che in realtà intoppi non sono. E nella giornata di ieri e dell'altro ieri, veramente di fronte all'ennesimo tradimento della fiducia, che è sempre stata molto limitata e data col contaluce, ma avevamo quantomeno la fiducia che questa volta, diciamo, il progetto stesse cominciando veramente, perché sembrava che tutte le cose stessero cominciando ad ingranare, anche se con qualche mese di ritardo. Invece c'è stato l'ennesimo stop, c'è stata l'ennesima battuta d'arresto che è stata, diciamo, che è dovuta da una incomprensione dei tecnicismi che non sono stati messi a punto nella maniera giusta da Sviluppo Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro e il Comune, l'amministrazione locale che si occupano di questo progetto. Ora i compagni, quando hanno appreso di questa ennesima possibile per tutto il resto, sono immediatamente andati ad occupare il maschio angioino. Questo succedeva 3 giorni fa, l'altro ieri, e nella giornata di ieri sono rimasti in occupazione tutta la notte. Nella giornata di ieri abbiamo chiamato un corteo, una manifestazione, e, diciamo, i disoccupati hanno dimostrato alle istituzioni quale poi è la risposta che è necessaria e che viene nel momento in cui si pensa di poter ingannare una platea di 1223 persone che di quel posto di lavoro hanno bisogno, per loro non è un gioco, come invece lo è per le istituzioni. Quindi Compagno Inoccupato, il maschio Angioino e il movimento ha fatto il movimento, quindi siamo partiti in corteo, non abbiamo deciso insieme alle forze dell'ordine dove dovesse dirigersi il corteo, perché non era possibile deciderlo, perché c'era la rabbia dei proletari che guardavano tutte le parti, e abbiamo deciso semplicemente che non possiamo contenere quella rabbia sempre, non possiamo fungere da elemento di freno davanti ad una cosa di una tale gravità. E quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare il corteo, che abbiamo fatto. I compagni sono stati portati in questura dal maschio Angioino per qualche ora, poi sono stati rilasciati. La lotta sta continuando, perché adesso diventa indispensabile rivolgersi a Roma, a quelle che sono le istituzioni responsabili di tutto questo disastro. E ieri è stato palese, a tutti gli interlocutori che si sono fatti avanti finora a dire non vi preoccupate, risolviamo noi, non vi preoccupate, risolviamo noi, è stato palese a tutti che la risoluzione avviene soltanto ed esclusivamente nel momento in cui poi la massa dei disoccupati e delle disoccupate che decide di mettere il punto. Quindi la situazione è questa, la lotta proseguirà nei prossimi giorni, sicuramente vedremo, martedì è previsto che saliamo a Roma, quindi sarà una giornata molto impegnativa.
0: Ma a parte, continuare a posporre con l'ennesimo questioni amministrative, burocratiche, rinvio, non sono state date delle date, scusa il gioco di parole, certe per l'inizio dei contratti?
1: Perdonami, io ti sento talmente lontana che non riesco a distinguere le parole che mi hai detto.
0: No, dico, non sono stati dati, appunto, si continua a rimandare, prima c'è stata la convocazione per la firma dei contratti, poi si rimanda, eccetera, eccetera. Sono state date nuove date per questo? Si è rimandato e basta. Quindi ancora non abbiamo date.
1: Allora, in realtà la data che per noi vale è sempre quella che ci hanno detto l'ultima volta che siamo stati seduti ad un tavolo in prefettura, dove si sono presi l'impegno che dal 1° di luglio partissero tutti i tirocini. Adesso ci hanno comunicato che questo impegno loro forse non si sa, non riescono a rispettarlo, ed è bastato questo perché tutti i disoccupati e le disoccupate si allarmassero.
0: Certo, ma chiaramente.
1: Quindi in realtà per noi vale ancora la data del 1° di luglio, e se la data del 1° di luglio non dovesse essere quella vera, poi si assumeranno le responsabilità di quello che stanno combinando in termini di disastro sociale e di quello che ne è scaturirà in termini ancora di ordine pubblico nella città.
0: Quindi voi salirete qui a Roma nei prossimi giorni e poi restiamo in contatto per capire se effettivamente questo 1° luglio sarà quella data o se a quando verrà rimandata eventualmente.
1: Loro hanno un incontro tra le parti il 30 di giugno.
0: Il 30 giugno, ok.
1: Sì, noi pensavamo di sollecitare che questo incontro non sia l'ennesima perdita di tempo. Quindi immaginavamo di essere a Roma per quell'occasione, vedremo se nel frattempo dovessero muoversi diversamente o dovessero rendersi conto che forse è il caso di arrivare al 30 giugno con una vera soluzione tra le mani. Noi lo auspichiamo, può essere anche che ci sarà soltanto una delegazione, ma sicuramente se invece non avremo il riscontro che possa farci minimamente immaginare che veramente vogliono risolvere il problema. Il 30 ci sarà un problema.
0: Va bene, noi ci risentiamo tra il 30 giugno e il primo luglio.
2: Scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra. E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole o scelte

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Allora, mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Perfetto. Guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda, che sono comunque già giunti in Italia, e quindi sì. Se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione. Tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera, e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattia, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo. Sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per la sua Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori, e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese, è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che due giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa, e anche il memorandum recente che è stato firmato. Per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo,
1: delle relazioni,
0: sì,
1: in Italia.
0: Sì, in un momento come questo, in cui tra virgolette anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza soprattutto del ministero, no? Degli esteri italiano, diciamo, quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così. C'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. E oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà non so, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione. Quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, la Farnesina agisce però in un contesto dove giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Haftar, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, e quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non c'è proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si stende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo, e quindi per forza di cose dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: Infatti quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia, o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto insomma provare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale si è cambiato molto. Quest'ultima missione, e se ne sono resi conto tutti, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima, dal bordo Pisa fino a penso localmente alle leggi bavaglie, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato per esempio dall'ultima intercettazione è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però cioè può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, come esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile.

0: e questo ce lo portiamo, insomma, è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America o del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. E per parlare anche di delle sole donazioni, mentre la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati neanche al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio. Però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no, i vari paesi sulla questione, sulla missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che capiamo noi rispetto,
1: certo,
0: a...
1: A livello internazionale pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui, insomma, anche lì la repressione ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente, per esempio, in Spagna o in Francia?
0: No, allora l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna, rispetto al resto d'Europa. Però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione. E comunque, sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina, è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffuso a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, più mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento, con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
1: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia. Poi
0: sì, ma poi abbiamo avuto, insomma, ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia. Nello specifico abbiamo potuto insomma invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese sei riusciti a essere insomma diciamo la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate, per esempio degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che per esempio

0: quel periodo, sia a terra che in mare, comunque le voci erano diventate un pochino più plurali, e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con il Parlamento, i partiti, ma anche la TV, ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua quasi fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina, ma anche di riarmo, di imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
1: Sì, che magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere, non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
0: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dell'anno scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di insomma, attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando, ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
1: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
0: Allora, Noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il punto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni di altre reti piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia per tutto quello che è successo.
1: Bene, intanto un risultato insomma è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
0: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.
1: Ecco.

0: informazioni su quello che sta accadendo, e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sazan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna. Quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania, stiamo parlando veramente di tanti soldi. Quindi questo va sempre, secondo me, tenuto presente, perché è un dato importante. A volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto, e quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, sono sorte delle recinzioni delle reti, dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio, come PNEA, si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali. E poi diciamo la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì. Parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella, che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana. E 11 giorni di corteo consecutivo, come dire, è qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post-transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma. Certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al paese, nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Sali Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è diciamo un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Veliai, è attualmente in carcere, la vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione, in questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, non so se avete notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato, subito dopo gli Stati Uniti, anche lei ha dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama sta un po' stretto nella sua posizione e cerca da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro, e quindi questa grande attenzione su queste proteste. Sono proteste pacifiche, sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Salih Berisha e dei suoi seguaci, che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, sì. È una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà, e lo sta dimostrando perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremmo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, e subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
1: Sì,
0: o mi,
1: no, assolutamente. O questo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste sono, diciamo,
0: e poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita. E dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso su, appunto, sui diritti individuali, sulla democrazia. Cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti, appunto, accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra, invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi, che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio, appunto, con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, è un insegnante in pensione. Lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a vedere, a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice, questo c'è già il turismo, dice, quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione, è una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me, soprattutto, è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo, da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di un livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. E diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse, appunto, nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco. E quindi diciamo anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un fetizzo vuoto, e in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza, secondo me, si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque, appunto, la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato, appunto, che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso, appunto, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto, appunto, anche sulle rotte migratorie, tra cui, appunto, i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: E anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania, quanto per quale se ha un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, in cui quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto, esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, non sono.
1: Certo.
0: Però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Tarta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché c'è che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure: va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica, secondo me, molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie. Ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, come

L'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960, e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023, che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa, e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.

Le Filles de la Gadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Gali a El Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Gali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Sankari è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Gli Etran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Ouadabé, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Désert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Ouadabé in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le Fil dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wananas Duban.

Pino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwaneh.

Ora ascoltiamo un altro brano del Fil Gadad. Il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente. Sì, ma...

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman. Ile Daman.

Ludacris Nakale, un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Imidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Boubé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Moussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'humanité prend un virage qui m'inquiète. Tout tremble, tout est triste, je ne crois plus à la suite. Ça

0: sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960 e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023 che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa, e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.

Le Fils de l'Agadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Ghali a l'Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Ghali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Sankara è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le Fil dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wanana Stuban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwaneh.

Ora ascoltiamo un altro brano del Filte il Gadad. Il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Da Chris Nacal, un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Poubé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Moussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'humanité prend un virage qui m'inquiète. Tout tremble, tout est triste, je ne crois plus à la suite. Ça

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

voce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

suoni, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare a starti addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo, e qualche mese dopo appunto due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza, si è aperto il processo in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile, c'è una richiesta nei nostri confronti, proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali, la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024, con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che la D della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare, che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: preoccupati nei mesi scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.
1: Not the only other side.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra? E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole scelte o di una scelta politica.

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazze e ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli, che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane, e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi mesi.
1: Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camp Verde in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: Allora, prima di iniziare la rassegna stampa siamo al telefono con una compagna. Buongiorno, ciao, raccontaci tutto.
1: Ciao, noi siamo un gruppo di persone, donne, frose, lesbiche, persone trans e non binarie in Via Pianova 1009 e invitiamo tutte le persone complici e solidarie ad aggiungersi in questo spazio in Via Pianova 1009 per pensare insieme a come costruire un percorso che risponda in qualche modo al clima di pressione e repressione che si dà qui in città a Roma e non solo. Perciò abbiamo inaugurato oggi l'apertura alla collettività di questo spazio separato, una casa che vuole portare avanti anche un percorso di critica antispecista, e invitiamo perciò a raggiungersi con cornetti vegani e latte vegetale e voilà, 1011 mi dicono dalla regia, Via Pianova 1011.
0: Allora, Via Pianova 1011, quindi sì. È un po' fuori Roma, diciamo, all'altezza
1: Capannelle, diciamo, Capannelle. Tra Quarto Miglio.
0: Quarto Miglio Capannelle. Sì. Ok. Quindi è un nuovo spazio femminista, transfemminista, antispecista,
1: sì.
0: Come dicevi sì. Tu, inaugurato questa mattina, quest'oggi.
1: Sì, diciamo oggi l'abbiamo aperto alla collettività e invitiamo appunto a raggiungerci, a conoscerci, a costruire lo spazio insieme, perché vorremmo che sia un luogo di scambio e di incontro in cui organizzarsi insieme per resistere e rispondere in qualche modo a le politiche estremamente repressive e inquietanti che insomma abbiamo visto in atto con particolare ferocia settimana scorsa. E questa vuole essere anche una risposta, ecco.
0: Avete già pensato ad un programma per la giornata? Ci sono già una serie di incontri che avete immaginato?
1: Adesso stiamo allestendo lo spazio insieme, ci hanno già raggiunto un po' di compagni e compagna e stiamo spassando e rendendo lo spazio il più accogliente possibile in vista appunto di tutto il supporto che potrà avvenire, e lanciamo un appuntamento di chiacchiera, diciamo, collettiva per le 20 di stasera, okay. Di sabato, e per appunto pensare insieme anche un po' i prossimi passi, i prossimi giorni.
0: Quindi questa sera ci sarà un'assemblea, diciamo, collettiva, sì. Nel vostro spazio, sì. E ha un nome o ancora no?
1: No, ci stiamo pensando. Se avete proposte, venite, liberate la vostra creatività.
0: Okay, perfetto, va bene. Allora, da oggi e soprattutto questa sera dalle 20, assemblea collettiva in via Pianova 1111?
1: 1011.
0: Ho messo uno di troppo. 1011, via Pianova 1011. Noi siamo qui. Quando volete, ci trovate qui, i microfoni sono aperti per voi, quindi aggiornateci su qualsiasi cosa, sì. Insomma, dovesse succedere in mattinata.
1: Sì, sì, sicuramente resteremo in contatto con la radio per aggiornamenti, invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui canali di comunicazione della radio, non ne abbiamo di altri.
0: Perfetto, dai. Un
1: grazie.
0: Abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Udite, udite!
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Appia Nuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai! E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: Sentiamo.
1: Gli italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì. Come sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso quindi ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
3: Gli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e stanno. Tagliati sono fatti che vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa sola. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, stare al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Cioè, vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla valora che come sta andando ormai da 30 generazioni.
4: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal Tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna Tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del Tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
5: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi che parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma hanno qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
4: Bene, bene.
5: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche tante pesanti, ecco, anche minacce pesanti, però abbiamo anche saputo che il che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi dove si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Porta Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo, insomma, qua va così, ecco, poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride, e sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata, in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
4: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma, siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? Da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma, ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce Tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutto noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa. Dai è forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
5: Ma volevo dire che insomma attenzione, allora ecco, vabbè, insomma, chi verrà, abbiamo diramato chiaramente un appello. Siccome c'è caldo, il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore, insomma intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi, meglio è. Poi vabbè, abbiamo insomma persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua e abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, insomma, questo festival Paratodos, insomma varie bande di nazi, di fasci girano, e però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi ce lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa, e ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino. E ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: del coordinamento del movimento 7 novembre che ci racconterà da dove tutto è partito e come sta andando avanti. Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, hai la voce un po' roca, immaginiamo, per le piazze di questi giorni. Lasciamo a te la parola per raccontarci queste due giornate di lotta, come sta proseguendo.
1: Sì, allora cercherò, diciamo, di riassumere brevemente quelli che sono stati gli ultimi due giorni, anche se sono stati due giorni veramente che hanno condensato eventi di settimana. Noi stiamo per entrare in questo progetto di tirocinio lavoro come disoccupati organizzati della città. È un progetto di tirocinio lavoro che noi abbiamo costruito con 10 anni di lotta. Questo progetto di tirocinio lavoro è stato avviato grazie ad un click day, quindi ad una procedura di bando pubblico nel quale sono stati selezionati 1223 disoccupati e disoccupate di tutta la città di Napoli. 1223 non persone ma famiglie che diciamo, trovano la possibilità del riscatto di un posto di lavoro, di un tirocinio che dà, diciamo, apre alla visione, alla speranza di un posto di lavoro che sia stabile, sicuro e non sfruttato. Ora questo tirocinio sembra che, diciamo, voglia essere ostacolato a tutti i costi dalle istituzioni e dagli enti che si stanno occupando di tutti gli aspetti burocratici e tecnici per metterlo in piedi e per farlo partire. E questa intenzione che secondo noi è tale si è concretizzata nell'ultimo mese, in sostanza, perché nell'ultimo mese c'è stato proprio palese che venivano commessi imprecisioni, errori, e c'è stato un vero e proprio spopolamento ed un boicottaggio della partenza di questi tirocini. Io sottolineo soltanto che il click day è avvenuto l'anno scorso nel mese di luglio, anche lì ci furono degli scontri durissimi perché il boicottaggio cominciò nello stesso momento in cui si aprì la piattaforma per iscriversi a questi tirocini. Ci furono degli scontri durissimi in quell'occasione, io fui arrestata. Dopo un anno i tirocini effettivamente ancora devono partire, e ancora devono partire perché ci sono tutta una serie di problemi che loro chiamano intoppi, ma che in realtà intoppi non sono. E nella giornata di ieri e dell'altro ieri, veramente di fronte all'ennesimo tradimento della fiducia che è sempre stata molto limitata e data col contaluce, ma avevamo quantomeno la fiducia che questa volta, diciamo, il progetto stesse cominciando veramente, perché sembrava che tutte le cose stessero cominciando ad ingranare, anche se con qualche mese di ritardo. Invece c'è stato l'ennesimo stop, c'è stata l'ennesima battuta d'arresto che è stata, diciamo, che è dovuta da una incomprensione dei tecnicismi che non sono stati messi a punto nella maniera giusta da Sviluppo Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro e il Comune, l'amministrazione locale che si occupano di questo progetto. Ora i compagni, quando hanno appreso di questa ennesima possibile per tutto il resto, sono immediatamente andate ad occupare il maschio angioino. Questo succedeva 3 giorni fa, l'altro ieri, e nella giornata di ieri sono rimasti in occupazione tutta la notte. Nella giornata di ieri abbiamo chiamato un corteo, una manifestazione, e diciamo i disoccupati hanno dimostrato alle istituzioni quale poi è la risposta che è necessaria e che viene nel momento in cui si pensa di poter ingannare una platea di 1223 persone che di quel posto di lavoro hanno bisogno, per loro non è un gioco, come invece lo è per le istituzioni. Quindi compagni inoccupato, il maschio un gioino e il movimento ha fatto il movimento, quindi siamo partiti in corteo, non abbiamo deciso insieme alle forze dell'ordine dove dovesse dirigersi il corteo, perché non era possibile deciderlo, perché c'era la rabbia dei proletari che guardavano tutte le parti, e non decidi semplicemente che non possiamo contenere quella rabbia sempre, non possiamo fungere da elemento di freno davanti ad una cosa di una tale gravità. E quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare il corteo che abbiamo fatto, e i compagni sono stati portati in questura dal maschio angioino per qualche ora, e poi sono stati rilasciati. La lotta sta continuando, perché diventa indispensabile rivolgersi a Roma, a quelle che sono diciamo le istituzioni responsabili di tutto questo disastro. E ieri è stato palese, diciamo, a tutti gli interlocutori che si sono fatti avanti finora a dire: non vi preoccupate, risolviamo noi, non vi preoccupate, risolviamo noi. È stato palese a tutti che diciamo la risoluzione avviene soltanto ed esclusivamente nel momento in cui poi la massa dei disoccupati e delle disoccupate che decide di mettere il punto. Quindi la situazione è questa, la lotta proseguirà nei prossimi giorni, sicuramente vedremo martedì è previsto che saliamo a Roma, e quindi sarà una giornata molto impegnativa.
0: Ma a parte, come dire, continuare a posporre con l'ennesimo questioni amministrative, burocratiche, rinvio, non sono state date delle date, scusa il gioco di parole, certe per l'inizio dei contratti?
1: Perdonami, io ti sento talmente lontana che non riesco a distinguere le parole che mi hai detto.
0: No, dico, non sono stati dati, appunto, si continua a rimandare, prima c'è stata la convocazione per la firma dei contratti, poi si rimanda, eccetera, eccetera. Sono state date nuove date per questo, si è rimandato e basta? Quindi ancora non abbiamo date.
1: Allora, in realtà la data che per noi vale è sempre quella che ci hanno detto,

0: dovesse essere quella vera, e poi si assumeranno le responsabilità di quello che stanno combinando in termini di disastro sociale e di quello che ne scaturirà in termini ancora di ordine pubblico nella città.
1: Quindi voi salirete qui a Roma nei prossimi giorni e poi restiamo in contatto per capire se effettivamente questo primo luglio sarà quella data o se a quando verrà rimandata eventualmente.
0: Loro hanno un incontro tra le parti il 30 di giugno.
1: Il 30 giugno, ok.
0: Sì, noi pensavamo di insomma sollecitare che questo incontro non sia l'ennesima perdita di tempo. Quindi immaginavamo di essere a Roma per quell'occasione, vedremo se nel frattempo dovessero muoversi diciamo diversamente o dovessero rendersi conto che forse è il caso di arrivare al 30 giugno con una vera soluzione tra le mani. Noi lo auspichiamo, può essere anche che ci sarà soltanto una delegazione, ma sicuramente se invece non avremo nessuna un riscontro che possa farci minimamente immaginare che veramente vogliono risolvere il problema, e il 30 ci sarà un problema.
1: Va bene, noi ci risentiamo tra il 30 giugno e il 1 luglio.
2: Che caldo, io sabato qua non ci so.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: E chi va? Vai te, vado io. Dai, ci vado io, sì?
1: Chi c'ha la precedenza? A destra?
0: Non lo so,
1: a sinistra?
0: Dimmi te. Va, dai, mi lasci?
1: Dai, vai.
0: Greetings. Ben ritrovate a tutti quanti. Una nuova puntata, che bello farlo sempre, di Militantabilia sull'87.9 di Radio Onda Sole. Lo possiamo dire subito perché ci siamo comunicati prima con il dipartamento, no, di puntate, numeri, statistiche, astrologia varie, che ci dice che stiamo cominciando quando sono le 17:58 minuti primi, o sto sbagliando io? Ammazza, ma oltre la puntualità, questo, stiamo iniziando la 35esima puntata di Militantabilia.
1: Come i gradi che fanno a Roma, più o meno.
0: Direi, forse siamo un pochino più freschi ancora, sì. Noi. Sì. Mi pare come 35esima puntata di Militantabilia sull'87.9, ovviamente, di Radio Onda Rossa, nella modulazione di frequenza, per chi ci ascolta nella città di Roma e dintorni, per chi ci ascolta nel resto del mondo intero, come abbiamo fatto per esempio in Argentina, si può fare attraverso il www.ondarossa.info. Avete sentito già alcune voci, alcune che tornano dopo un tempo, altri che ci stanno sempre. Per fortuna oggi ci siamo tutti e quattro, e quindi io mi permetto, grazie alla precedenza che mi hanno dato, di giustamente cominciare a salutare alle voci che più o meno già hanno si sono fatti sentire in questi microfono. Summer, Paolo, Bob, Paolo, Summer, tutti voi, come va?
1: Ciao a tutti, e ben ritrovati dopo questa una settimana di stop, perché settimana scorsa non ci siamo stati, e sì, siamo però qui, nonostante il caldo ci allietiamo con dell'aria condizionata per sopravvivere, e siamo qua in quattro nella regia, e quindi Bob, Paolo, Bob.
2: Sì, è tutto. Tutto o niente, no? Come giustamente dicevi tu, settimana scorsa non eravamo in diretta, oggi invece siamo in quattro, con addirittura Mariano che torna dall'Argentina.
0: Sì. E
2: sveliamo anche qualche retroscena. Perché abbiamo iniziato così puntual? Perché siamo passati al Crack Festival
3: fumetto
2: dirompente. Crack fumetti dirompente.
1: Siamo passati al Crack.
2: Sì,
1: un po'...
0: hai ragione.
2: Stiamo parlando del festival del fumetto e delle fanzine che si tiene ogni anno al CSOA Forte Prenestino. Siamo passati perché la radio lì è stata tutto il weekend, e abbiamo recuperato un poco delle attrezzature e delle cose che la radio porta ogni anno al Crack, tra appunto scarcerande, adesivi, chi più ne ha più ne metta. Quindi il festival continua,
0: trasmesso da là la radio anche in questi giorni, giusto.
2: Il festival continua, tutti artisti che insomma accorrevano armati di ventilatori e vari ventagli per potersi insomma effettivamente risollevare da questa ondata di calore che è killer, direi letteralmente,
0: e manca ancora il caldo che ci farà soffrire davvero.
2: Ma guarda, mamma mia,
0: io purtroppo lo dico.
2: Comunque stasera ci sta pure un po' di reggae music, quindi se volete andare
3: per l'ultima sera,
2: come
3: festival,
2: sempre cuffiette nelle orecchie, Cool Runnings Sound, ci sta sia Mario Dredd, Too Rude e Mercy Farai, e non solo la fiera della fine, Iva, Paolo Martorelli, Lime and Ginger. Quindi la giornata al Forte Prenestino è diciamo lunga,
0: continua, certo.
2: Domani è anche festivo, no, qui a Roma, perché San Pietro e Paolo, quindi per i fortunati che un lavoro ce l'hanno, magari domani sono a riposo.
0: Queste sono
2: per
0: le
2: meno
0: cose...
2: fortunate che un lavoro ce l'hanno e domani non sono manco a riposo, io massima solidarietà.
0: Alzo la mano qua. Perché...
1: Sì. Per esempio tipo noi che domani a Casale Alba da pomeriggio.
2: Che insomma... succede domani, raga, a Casale Alba? Siamo là di da subito.
3: Prima di tutto buonasera a tutti e a tutti, è un weekend anche
2: Ciao,
3: abbastanza
2: Bob.
3: Importante, perché ieri siamo stati ospiti all'agriturismo La Bicocca in zona Borgata Finocchio.
2: C'era un
3: da
2: nuovo
3: questo
2: sound,
3: nuovo sound che tra l'altro presto speriamo di poter sentire qui in diretta.
2: Siamo invitati ufficialmente, no?
3: Speriamo che per prima dello stop della pausa estiva si possa fare, però appunto
2: Uppercut,
3: arrivati dalla nati nella zona dei Castelli Romani, negli ultimi tempi stanno facendo un po' di selezioni, montando sound in vari punti. Domani ultima session della House of Rising Dub number 5, questa volta, sì, sì, ultima, sì, della, sì, stagione, prima anche la della pausa estiva. Skanking 3, Sound System, Lion's Way, Uppercut, tutti insieme, controlli dalle 16 alle 23, ci sarà pure free entry e ci sarà pure la possibilità di bersi qualche birra, perché è attivo il birrificio di alcuni dei ragazzi dell'assemblea.
1: Cioè la festa della birra.
3: La festa della birra.
2: Sì, io direi ci veniamo a prendere un po' di fresco a Casale Alba, però secondo me domani non c'è Zandesca, cioè il fresco non lo trovi da nessuna parte, almeno le fresh selections di Skanking 3, di Lion's Way e, perché no, giustamente anche Uppercut,
3: Big Up, che
2: si unirà all'evento.
0: E le fresche birre, speriamo almeno, no? Perché anche se per il caldo lo dobbiamo dire, meglio sempre l'acqua per una fresca birretta, sì, no?
2: Idratarsi sempre, bene, no? Bene. Consigli che ogni anno.
1: Una birra è un'acqua, una birra è un'acqua.
2: Esatto. Una birra, uno spliff una volta, però.
1: Una birra, uno spliff e l'acqua. L'importante è che in qualche modo ci metti
2: l'acqua.
1: L'estate
2: meno spliff.
0: E però poi arriva un'età nella quale nell'equazione per forza deve aggiungere un'acqua, perché no, non,
2: sì,
0: ci arrivi.
2: Sì, sì, sì, no,
0: alla fine serata non ci arrivi. Quindi
2: direi che chi ci sta ascoltando da dovunque voi siate, spero vi siate appunto preparato un drink, qualcosa di rinfrescante, perché a breve inizieranno le selezioni, ma prima un po' qualche anticipazione.
1: Intanto,
2: no?
1: Possiamo che salutare Sisto che ci per saluta esempio nella chat di Telegram, che è attiva. Vi ricordiamo che per entrare basta scriverci sui nostri social, quello blu e quell'arcobaleno, e vi mandiamo un link di invito che giusto potete girare poi a vostra volta a chi ve lo chiede. Insomma, giusto, importante sempre. No omofobia, no transfobia, no, no fascismo, no razzismo, insomma.
2: È bene sempre ricordarlo perché, e mai darlo per scontato. E abbiamo anche altri modi per comunicare con noi qui nella regia, lo 06491750, come si faceva negli anni 90, si volete fa sentire, fate un piccolo trillino e noi capiamo che siete in ascolto, che siete lì con gli speaker, con le cuffie in ascolto, e che ci state sostenendo. Poi potremmo,
0: come sempre, diciamo, li anticipi un po', anche giusto, se chi ci ascolta, credo, domenica dopo domenica, sa che nella prima ora sempre un po' di informazione, ovviamente, giusto, tra rincorrenze, informazioni, notizie del mondo dello sport popolare, di quello sport che ci piace, no? Vicino ai popoli, giustamente, che sono rappresentanza di loro. Seconda ora, mi dicevi, abbiamo parlato, penso,
2: abbiamo
0: che
2: una
0: non
2: fresh
0: faccio
2: release da meno male, perché non può mai mancare la fresh release anche in piena estate, appunto, a maggior ragione con le temperature, abbiamo bisogno di freschezza con le temperature alte, ci proviamo appunto con le nostre selezioni.
0: Bene.
2: E a proposito di selezioni, avendo iniziato così puntual, io,
0: sì,
2: direi quasi di
0: possiamo
2: far partire,
0: partire
2: la musica.
0: Ma certo,
2: senza troppi indugi, e quindi io farei partire come sempre la prima tripletta, Nice and Easy, Rocksteady, Scamood. Ci andiamo ad ascoltare la primissima traccia di quest'oggi con Jackie Me Too, il pezzo si chiama I Finish. Run it, yeah.
4: Run it.

Nice and Easy Selection, sì, questo è Jack e Me Too. Inizia la selezione, inizia Militando a Beria. Questa è la prima tripletta di questa domenica rovente, sì. Siamo al 28 di giugno, 18.08, in diretta.

Si ringrazia per i primi trillini sì ricevuti. Questa è Militant da Beria, ancora in diretta con il terzo pezzo della puntata. Questa è la prima tripletta. Questo è Delroy Wilson con Good All Over.

0: Un segnale che disturba.
1: Disturba. Disturba.
2: Disturba. Disturba.
0: Radio Onda Rossa.
3: E si torna sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 per ora sì cominciare un po' a sviluppare gli anticipi che abbiamo fatto e che, come dicevamo, per chi ci ascolta ovviamente sa di cosa si tratta, sempre un po' di informazione. Si comincia come di solito con Summer e diciamo che tra gli argomenti che noi sempre proponiamo e ai quali diamo continuità puntata dopo puntata, una ovviamente sempre l'abbiamo fatto e lo sapete chi ci ascolta, è stata la situazione in Palestina, Cisgiordania, Gaza, la militanza, l'attivismo pro-Palestina solidale con il popolo palestinese, con la causa palestinese qua in Italia e nel mondo, e una altra giustamente sempre l'attivismo e la militanza antifascista, no? E purtroppo, e dico purtroppo perché l'informazione questa non è che la vogliamo dare noi, però si ripete settimana dopo settimana o sempre con aggiornamenti dei casi, no? Degli antifascisti, dei militanti, degli attivisti, chi combatte ciò che dovrebbe essere combattuto in ogni forma da tutti. Da tutti, perché non vorrei di nuovo citare la natura della Costituzione italiana che si dichiara antifascista, perché quello se lo passano, no, se ne fregano abbastanza già ormai di quello. Per una cosa che dovrebbe essere di semplice educazione civica, credo io, cioè combattere il fascismo, qua in Italia viene perseguitato, viene punito, viene represso e purtroppo, dicevamo, settimana dopo settimana sempre dobbiamo dare o qualche notizia nuova o qualche aggiornamento. In questo caso forse una notizia positiva, Summer?
4: Sì, partiamo con una notizia buona. Il processo a Cecco Bellosi, che era imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra, ed era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci dopo aver rimosso dei fiori con un vaso. Cioè, nel senso, questo era il danneggiamento alla teca e all'effigie di Mussolini.
5: Cioè, come se i fiori poi facessero il vaso, facessero parte della teca. No?
4: Cioè, comunque, vabbè, è stato assolto. Per fortuna, perché il fatto non sussiste dopo 3 anni di processo, cioè, quindi insomma ci rallegriamo di questo, che, perché poi Cecco aveva ammesso di aver tolto i fiori e quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutti che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato, e questo è importante, è un atto di antifascismo e come tale non è un reato. Cioè, nel senso, là ci doveva stare un movimento per la resistenza, e invece no, ci sta l'effigie a Mussolini e a Petacci. Almeno li potevano mettere a testa in giù, così
5: quando
4: almeno
5: si dice questo è il fiore del partigiano, no?
3: Volevo aggiungere una cosa che forse ci aiuta a capire anche a partire da questo come funzionano certe cose, e poi se ne parla e tanto e male a volte. 3 anni hai detto per finire a dire che non sussiste il fatto. Poi vi chiedete perché la giustizia italiana, cioè nella parte diciamo burocratica e amministrativa, funziona come funziona. Perché? Perché poi ci sono delle persone fuori di testa che hanno il tempo

0: E invece a Torino è andata un po' diversamente, con 8 condanne per il processo di primo grado per il corteo del 9 gennaio del 2025, che si svolse dopo l'omicidio poliziesco di Rami Elgami a Milano. E ci furono degli scontri al commissariato di polizia Dora Vanchiglia e al comando regionale dei carabinieri. Le pene di queste condanne, insomma, vanno dai 10 ai 16 mesi e in 5 casi con sospensione condizionale. E l'accusa aveva chiesto fino a 3 anni di carcere, quindi ovviamente sono meno mesi di quanti richiesti, e sono riconosciute per il Ministero della Difesa e il Viminale delle provvisionali, insomma, ne rispettano 17.000 euro. E insomma, tanti gli avvocati chiedevano la soluzione per il fatto non consistente, perché non c'era stato proprio il fatto, però ovviamente si sa, nella repressione bisogna sempre punire qualcuno, come è successo anche a Roma, dove un'operazione contro gli anarchici che si è svolta il 16 giugno con una vasta operazione repressiva, con perquisizioni anche in altre città, tutto per le mobilitazioni per Alfredo Cospito e contro le Olimpiadi di Milano Cortina, e i sabotaggi contro, insomma, la linea ferroviaria. E quindi sono andati a perquisire il Bencivenga, uno spazio occupato, uno squat occupato di
1: orientamento storico.
0: Sì, sono più di 25 anni che ormai era occupato, e di natura punk, anarcho-punk, diciamo, e insomma è finito sotto inchiesta dopo la perquisizione per cercare le persone destinatarie delle misure cautelari. Si è proseguito con lo sgombero dello stesso, e addirittura murando le cose. E viene tutto ciò poco dopo che quel testa di caramella si è fatto vedere in zona dicendo che l'area era sottoposta a degrado, che bisognava combattere questo degrado, queste occupazioni. Aveva tolto addirittura la bandiera della Palestina per mettere un bel tricolore di merda italiano, però non filmando che, per esempio, là ci sta accanto, di fronte al Bencivenga occupato, c'era un carrozziere che occupava abusivamente tutto quello spiazzale, però è cugino di Tizio Gaio, quindi ovviamente non poteva essere sputtanato, no? E quindi ci si è presa col Bencivenga, portandola allo sgombero.
1: Un'altra cosa che ci potrebbe fare riflettere, o ci insegna a che punto siamo arrivati, è che spuntano questi personaggi e arrivano ad avere certa notorietà. Cioè, non vorrei fare questi nomi personali, però solo per dare i parametri, cioè, stiamo parlando del Cicalone Serie B, ok? E questo è il livello. E questa è questo il livello, no? È un Cicalone, però come si direbbe prima, ricordate, no? Quando si parlava delle cinesate, un po' per dire quelle cose di poco valore, quei prodotti fabbricati venuti dalla Cina di poco valore, questo è quello, è il Cicalone di...
2: Pezzotto,
0: sì, Carabella è quello che è andato al festival islamico, diciamo,
3: con Villa Gordiani,
0: col panino con la porchetta, pensando l'avrebbero aggredito, invece gli hanno detto: guarda, la prossima volta
2: l'hanno accolto quasi, quanto si possa accogliere un personaggio simile,
0: sì, però col sorriso e tutto quanto, dicendogli pure: guarda, che la prossima volta il panino con la porchetta, se ce lo dicevi, andavamo a comprare e lo facevamo trovare, non è che c'era bisogno che te lo portavi da casa. E quindi fece questo epic fail, chiamiamolo. E però invece la situazione al Bencivenga, parla di accuse, sono di reato di associazione con finalità di terrorismo previsto dall'articolo 270 bis del codice penale, quindi comunque si parla di imputazioni importanti che sono già state trasformate in custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e si sono aggiunti altri 2 arresti successivi alle perquisizioni sulla base dell'accusa di autoaddestramento con finalità di terrorismo prevista dall'articolo 270 quinquies. E quindi insomma è una situazione abbastanza tesa, poi soprattutto quando a poco da un altro passo nel processo di Cospito, quindi insomma è sempre tutto un po' tutto insieme. E invece passiamo a quello che è successo a Ginevra, dove c'è stato il G7, ci sono stati gli scontri, la prima cosa che ovviamente è uscita fuori, le vetrine rotte, i black bloc, insomma la solita tiritera che conosciamo benissimo. E poi invece, che giorni a seguire, sono iniziate a uscire un po' tutte le

0: altre notizie, quindi tutte le varie testimonianze di chi stava al corteo, di chi ha subito la brutalità poliziesca a Ginevra, perché comunque si parla di un accerchiamento a un certo punto, una polizia che ha iniziato a tirare lacrimogeni anche su chi fondamentalmente non c'entrava niente con gli scontri, con lo spezzone diciamo pacifico, con le famiglie, i bambini, gli anziani, i sindacati, organizzazioni del corteo e tutto quanto, e poi venivano spinti diciamo in un'unica via di fuga, che però poi si è trasformata tipo nella trappola per topi, perché poi a un certo punto è stata circondata da tutti gli agenti per creare diciamo una sorta di gabbia da cui non si poteva né entrare né uscire. E nel frattempo si parlava di documenti, ma nel frattempo c'era l'assenza di acqua, di poter andare in bagno, di cibo, di assistenza, e tutto senza un criterio, perché non è che siano stati identificati chi era partecipante agli scontri, no, perché poi c'era pure gente che semplicemente stava nel parco, perché era un parco della città, e quindi magari si è trovato a passare, turisti si sono trovati dentro questa gabbia,
1: pesca a strascico, dico,
0: pesca
1: a
0: strascico, esattamente. E infatti
2: mi
0: adesso
2: ricordo un po' la tattica usata a Genova quasi 25 anni fa,
0: sì,
2: è
0: una tecnica che ultimamente viene usata sempre più spesso, quella di diciamo assediare il gruppo di manifestanti, però un tempo si faceva diciamo con diciamo il blocco nero e cercavi di isolarlo, adesso direttamente, anzi nella via di fuga dove te mi hai detto che devo andare per sfuggire agli scontri, poi mi ritrovo circondato dalla polizia che magari mi inizia pure a tirare lacrimogeni, flashball, idranti. Come è successo poi nella piazza, che se gli ultimi usciti sono stati alle 6 del mattino, pensate un po', tutta la notte nel parco a aspettare di poter essere identificati.
3: Perché l'idea là è disciplinare a tutta la società, chiunque. Forse prima la logica era, no, a un gruppo così considerato pericoloso per lo Stato, il Black Bloc, che poteva giustamente svolgere il ruolo di recitare il ruolo del capro espiatorio. Però ora si tratta di si cerca di disciplinare a tutta la società, perché abbiamo visto per esempio qua in Italia con le manifestazioni solidali con il popolo palestinese, scende chiunque per strada, per fortuna, no? Sempre di più, non è ormai solo lo stereotipo del militante, dell'attivista che a ogni manifestazione va, scendono le famiglie, scendono le persone, le signore, i signori, tutti scendono in tante piazze dell'Italia, non solo ovviamente per la Palestina. E quindi, come si allarga forse questa base di supporto a diversi argomenti, si cerca di disciplinare una società tutta e di tenerla muta.
1: Eh sì, l'idea è di dire state va a casa, cioè c'è sta un G7, c'è sta un G8, un leader protestava a Palestina, non vi state va a casa,
0: però fatelo due casa.
1: Questo diciamo urlate in silenzio, chiaramente
2: una chiedete a ChatGPT come si fa.
1: Questo è aberrante ovviamente, perché che si fa? Il diritto di manifestare, scendere per le strade è sacrosanto, e non vedo perché bisogna appunto essere identificati a strascico, come dicevamo prima.
0: E invece ultime notizie: il Parlamento europeo con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento rimpatri, un provvedimento destinato a rafforzare ulteriormente il partito europeo su asilo e immigrazione, entrato in vigore pochi giorni fa. Il voto segna uno spartiacque politico che va ben oltre la questione migratoria e racconta molto dello stato di salute della democrazia europea. E pensate che dopo che è stato annunciato insomma che il decreto era passato, ci sono alzati i cori, applausi con send them back, rimandateli a casa, e tipo cori da stadio praticamente, non quindi un'approvazione esultanza per l'approvazione del coso, ma proprio uno stato mentale politico di insomma vicino più alla remigrazione forse che a una democrazia. E quindi il contenuto di questo decreto è praticamente che ti possono rimpatriare nei paesi terzi, come noi facciamo con l'Albania, no? Che li mandiamo là, poi ce li rimandano indietro, poi li rimandiamo là, poi non si sa che fine fanno. E fondamentalmente si regolarizza un po' questa questione, quindi la destra italiana addirittura pensa insomma che sia, esulta come una propria vittoria, perché dice vedi, abbiamo fatto bene con l'Albania, anche se c'è stato una barca dei soldi e non serve un cazzo, però abbiamo fatto bene,
2: siamo diventati un modello,
0: esattamente, siamo diventati un triste modello,
2: contiamo in Europa, e questo alla fine è il senso.
0: Sì, tutto questo perché insomma il Partito Popolare si è allargato a po' alle amicizie con i partiti dell'estrema destra, con quelli che insomma vogliono la rimigrazione, un po' per convenienza politica forse, nel senso che visto che ormai il mondo tira di là, apri di là in modo tale che la corrente esce dall'altra parte, no? E quindi fai entrare un po' di sta gentaglia pur di portarti a casa la poltroncina e star comodo per la prossima stagione.
3: Sì, poi l'italiano, l'italiana, gli italiani dovrebbero capire che non risolverà niente, no? Anche se fanno rimigrare, deportano, come si dovrebbe dire, a tutti gli stranieri, regolari, non regolari, quelli che volete, non risolverà niente della vostra, della nostra misera vita. Dobbiamo lavorare sempre di più per uno stipendio che vale sempre di meno, per avere delle briciole di dignità. Ricordate, l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che sta indietro con gli stipendi rispetto agli anni 90. Cioè, è una vergogna. E anche se fosse così, ripeto, se le fantasie più razziste diventeranno realtà, non risolverà niente delle nostre misere vite. Questo, e sarà troppo tardi poi. Questa è la cosa.
1: Si sembra una profezia. Mariano è tornato sciamanico dall'Argentina. Grande Mariano.
0: E invece passiamo negli USA, in Texas, dopo una manifestazione contro l'ICE, c'è stato il processo e ci stanno 450 anni di carcere complessivi, di cui 100 li hanno dati a Benjamin Song per aver sparato al un membro dell'ICE, 70 a Marisela Rueda, 50 anni ad altri 5 imputati, 30 a Daniel Sanchez Estrada. E tutto ciò perché nella cosa processuale sfanno un gruppo, fa parte di una cellula antifa. Come abbiamo già detto, ormai in America si prova a criminalizzare il movimento antifa, chiamiamolo così, l'organizzazione, vorrebbero decapitare la testa di questa organizzazione terroristica che però non ha né capi né leader, visto che certo. È un'organizzazione completamente orizzontale che è espansa in tutto il mondo e non è che basta fare un'azione
1: antifascista. Difficile chiamarla organizzazione.
0: Sì, di sicuro non è organizzata, nel senso che ognuno indipendentemente potrebbe fare un'azione antifascista e quindi antifa e far parte, diciamo, della cellula, nel senso della cellula voi.
1: Secondo, la visione dell'intelligence americana sotto il governo Trump.
0: E quindi siccome questo gruppetto che fece gli scontri con l'ICE fanno uno, stanno tutti più o meno nel stesso ambiente, allora subito la famosa cellula terroristica antifa. E insomma, massima solidarietà agli imputati, perché poi insomma 100 anni di carcere.
2: Ricordiamo che tutto questo sta succedendo mentre gli Stati Uniti stanno ospitando insieme al Canada e al Messico l'attuale edizione della Coppa del Mondo.
3: Sì, io pensavo che quella del Qatar fosse stata la peggiore, no? Per tutto il contesto, per come era stata segnata, le condizioni, eccetera. Ma meno male che sono arrivati gli Stati Uniti per superare questo e farla diventare in quel senso veramente, anche dal punto di vista sportivo, per chi piace il calcio quasi.
2: Un altro esempio che ti posso fare è che mentre appunto temperature, umidità, ci sta Gianni Infantino, il capo della FIFA, che si sposta per vedere anche due partite al giorno solamente in un jet privato, quindi e possiamo immaginare anche i livelli di emissioni di inquinamenti fatti da una singola persona.
3: Ci siamo, no? Con l'informazione dopo questa prima carrellata, quando sono ormai le 18:33 minuti, andiamo con la seconda tripletta di questa 35esima puntata di Militan Davide. Siamo pronti? Sì, ti vedo,
1: sì,
3: Paolo.
1: Prontissimo con la prossima, che viene proprio dagli Stati Uniti, esattamente da New York. Il pezzo è de Il Carbonaro e si chiama High Noon.
3: Run it!

Original Roots Rock Reggae Music, sì, questi sono i Gladiators. Il pezzo si chiama The Warriors, sì. Original Militant Dub Area, We Are The Warriors.

Proa, Isole Vergini, sì. Gruppo fondato dai membri della band Midnight. Il pezzo si chiama Right Through. Continua la musica, continua Militant.

0: from the Rasta family. Can you feel the sweet breeze? This is Rastanto's Creed from Trees, and I'm ready to fill my cup with water and spirulina. And I start to listen Militant Dub Arena. We are so proud to spread a new tune called. We know as we were, but we don't wanna see the children die no more. Sin Rastafari now.
1: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 18:47 minuti, lo abbiamo detto, 35esima puntata di Militant Dub della stagione 25-26, si continua con un po' di informazione e vedremo dove ci porta Bob con i suoi riferimenti. Bob, da dove diciamo iniziamo questo primo blocco di informazione?
2: Beh, partiamo dalla Colombia, ancora elezioni in un paese sudamericano alquanto movimentate, dopo quanto successo in Perù il 7 giugno, anche a Bogotà, i due candidati al ballottaggio delle presidenziali che si sono svolti il 21 giugno, quindi domenica scorsa, si sono trovati divisi da poche migliaia di voti e nessuno dei due ha raggiunto la soglia necessaria del 50% per vincere. Il candidato di estrema destra, Alberto de la Espreia, che ha avuto l'appoggio di Donald Trump, ma anche del governo genocida di Tel Aviv, è un leggero vantaggio sul suo rivale, il candidato progressista Ivan Cepeda, spero di dire bene il nome in caso me ne scuso, pardon, che si sono fermati 49% di dell'Espreia contro il 48% di Cepeda. Lo stesso Espreia, nonostante tutto, si è comunque autoproclamato vincitore di questa tornata elettorale e i suoi sostenitori sono scesi in piazza nelle più importanti città del paese, per esempio Cali o Bogotà, per festeggiare. L'attuale presidente in carica, il socialista Gustavo Petro, ha però chiesto un riconteggio delle schede. Se la vittoria venisse confermata del candidato conservatore, dopo un po' di anni tutti i grandi paesi del continente latinoamericano, ad eccezione del Brasile, si troverebbero governati da presidenti di estrema destra che hanno come modelli individui come Trump e Netanyahu.
3: E poi si parla anche di ingerenze appunto del governo sionista nelle elezioni,
2: vere e proprie
3: falsificazioni, insomma, cose così.
2: Andiamo a Gaza adesso, perché pochi giorni fa è stato pubblicato un rapporto dell'organizzazione non governativa Scottish for Palestine, che mette in luce come, nonostante le parole di supporto al popolo palestinese, la UEFA e la FIFA stanno normalizzando l'occupazione sionista, soprattutto legittimando le squadre di Tel Aviv che si allenano e giocano nei territori occupati illegalmente della Cisgiordania. Contemporaneamente, nella striscia di Gaza, i campi da calcio distrutti dove si allenavano i ragazzi, ma anche le squadre palestinesi, stanno diventando dei campi permanenti per le tende dei profughi, levando a questi ultimi un ennesimo diritto, quello di poter praticare sport. Pochi giorni fa, inoltre, stiamo in Europa, ma parlo di un evento che ha riguardato un paese del Centro America, il governo, l'isola di Cuba, perché pochi giorni fa anche l'Europa, tramite una votazione svoltasi presso il Parlamento europeo, ha votato una soluzione che prevede l'introduzione di sanzioni verso il governo di L'Avana. 283 i voti favorevoli, 199 quelli contrari per questa risoluzione, in cui si dichiara che a Cuba la povertà non è il prodotto di alcun embargo esterno, ma la diretta conseguenza del modello e dei fallimenti del regime castrista stesso. La stessa UE incita il governo di L'Avana a uscire da questa situazione tramite un cambiamento della propria leadership politica interna, e non citando mai l'embargo americano che vige dagli anni 60 del XX secolo.
4: Vabbè. No, io se lo direi, ma anche se fosse così, ma lei lasciali senza la possibilità o con la possibilità di non avere l'embargo, cioè dare l'opportunità a quella, no? Anche se fosse così, solo quello.
2: Torniamo in Italia, perché la Cassazione ha detto la sua ultima e definitiva parola sul ruolo svolto dai carabinieri negli eventi del cosiddetto caso Cucchi, che riguardano la morte del giovane geometra romano avvenuta il 22 ottobre del 2007 dopo una settimana passata nel commissariato di Roma Casilina e l'ospedale Pertini. Secondo la stessa Cassazione, ultimo grado di giudizio, lo ricordiamo, vi è stata una chiara volontà dei carabinieri di coprire le proprie responsabilità in quei giorni.
4: E così abbiamo finito il primo blocco?
2: No, c'è un'ultima, ci sono anche altre due notizie, rimaniamo sempre allora. Qua in Europa, però ci trasferiamo ad Atene, perché da alcuni mesi la comunità occupata dei militanti anarchici di prosfigikami, scusate sempre per la pronuncia, questa parola in greco si può tradurre come casa dei rifugiati, è sotto minaccia di sgombero per una mera questione di speculazione urbana legata al cosiddetto overtourism. Nelle ultime settimane la situazione si è fatta decisamente più calda e non è mancato la forte repressione da parte della polizia. Per far valere i propri diritti, da qualche mese alcuni degli occupanti del quartiere ateniese sono entrati in sciopero della fame e purtroppo poche ore fa un giovane militante è stato ricoverato, visto che era arrivato al 139esimo giorno senza cibo, e subito si è levata una grossa solidarietà nel quartiere e in tutta la città, che ha coinvolto anche la squadra di gli ultra di una delle polisportive ateniesi, il Panathinaikos, che hanno esposto uno striscione con su scritto "o vinceremo o vinceremo", forza agli occupanti che stanno scioperando per la fame. In ultima una notizia, che torniamo sempre in Sud America, andiamo in Argentina, perché il governo di ultradestra di Javier Milei pochi giorni fa ha ceduto il controllo delle rotte commerciali sul più grande fiume d'acqua del paese sudamericano, non solo l'Argentina, il Paraná, ad una multinazionale belga per un accordo che prevede lungo per un periodo di 25 anni. Il corso di acqua in questione rappresenta una vera e propria risorsa, visto che su di esso vi passa circa l'80% delle esportazioni argentine, in particolar modo soia e mais, e questo accordo farà guadagnare alla multinazionale circa 15 miliardi di dollari. Attualmente questa decisione rappresenta la più grande privatizzazione da dicembre 2023, quando è entrato in carica, dello stesso governo guidato da Javier Milei.
4: Sì, le lascia controllare, come hai detto, l'80% del commercio estero argentino, una multinazionale straniera.
2: Il Paraná, ricordiamo che è un fiume molto molto importante, forse dopo il Rio de la Amazzonia il più importante del continente latinoamericano, sì, sì. Non attraversa solo l'Argentina, ma anche l'Uruguay, il Paraguay,
4: il Brasile.
2: E il Brasile.
4: Sì, sì.
5: Ebbene sì, ebbene sì. Quindi sì, tu sei appena tornato dall'Argentina, la situazione.
4: Guarda, non vi vorrei veramente intristire. No, situazione difficile. Quella dell'Argentina, sì, sono stato là, ovviamente per motivi personali, sono andato solamente a vedere, diciamo, le care persone che sono ancora là, però sì, nell'area metropolitana della città di Buenos Aires, che rappresenta un 40% della popolazione, si vive, si attraversa una situazione difficile, cioè non è come vi raccontano, perché ogni tanto mi arrivano, mi fanno arrabbiare anche alcuni articoli di quella destra liberale italiana, che veramente il cartaccio non servirebbe, non sarebbe buono nemmeno per il pesce, per esempio, per incartare il pesce, e invece scrivono di un paese che non conoscono, che non hanno mai pisato, che non sono mai stati là calpestando quella terra e vivendola, e si vive una situazione difficile, perché la situazione economica è veramente molto pressante sulle persone, con più di un lavoro non si arriva, una valuta che giustamente vale sempre di meno, una moneta come il peso che vale sempre di meno, nonostante i numeri macroeconomici parlano di certo bilancio, no? Che piace tanto qua, al costo di cosa, se è reale o tantomeno, quello forse non importa, cioè si dice che appunto il dollaro che si mantiene, no, più o meno a prezzi stabili, è fatto da ovviamente altre concessioni economiche che prima o poi renderanno scoppiante veramente la situazione, facendo sparare una nuova svalutazione del peso e anche una crescita dell'inflazione, no? Quindi riescono a mantenere, a controllare quell'inflazione là, che comunque stiamo parlando di un'inflazione per, capirete voi, i parametri europei, del 2%, 2,1 al mese.
5: Una giostra economica che comunque ha un risvolto sulla vita delle persone, che ogni giorno, come dicevi, magari devono fare 6 lavori diversi, e comunque
4: lavoro molto precario,
5: avere una pressione, insomma, addosso non indifferente.
4: No, per affrontare qualsiasi evento della vita, sì, che si fa molto molto difficile, che si traduce anche in come dire, una psicologia sociale che non gode di buona salute, veramente. In quello si sente, situazione difficile. Poi l'Argentina è grande, certo, la situazione economica è più o meno quello.
5: Ma questa è l'area della metropoli.
4: Sì, sono stato da altre parti, che per fortuna la geografia argentina aiuta, no, veramente ad almeno ammirare certe bellezze, certo. Però la situazione economica è più o meno quella. Da altre parti si può vivere un po' meglio, perché appunto si sta più vicino alla natura, altri ritmi di vita, non è quella agglomerazione urbana, stiamo parlando di 17 milioni di abitanti, è la terza agglomerazione urbana latinoamericana dopo São Paulo e il DF messicano, quindi
2: Buenos Aires, ricordiamo,
4: è difficile,
2: 17 milioni di abitanti a Buenos Aires.
4: È difficile la vita là, perché i ritmi sono quelli, di fronte a una situazione così. Sì, ragazzi, non ve la consiglio.
5: Vabbè.
4: Abbiamo una tripletta, perché poi comunque sì. Torna Bob con alcune ricorrenze.
2: Anniversari.
5: Abbiamo una breve rubrica di anniversari, ma prima abbiamo un'altra tripletta e iniziamo con un pezzo che si chiama Peace in Iran con Easy Joe, che incontra Ecobox e Adapta. Run it up, Peace in Iran.

0: Yo, big up the militant dub area from me, you know, letter Y to the T. When we tell them, in them story, this is an England story. It's an Italian story. On the Ross, I tell them the story. Hey, militant dub area to the entire globe. Kick it out the road.
1: Si torna ancora e quando sono le 19 e 11 minuti primi di questa domenica 28 giugno, non lo avevamo detto tanto forse per chi era perso e non si ricordava quale fosse la data d'oggi. Bob, anniversari, da dove si inizia quindi?
2: Sì, sono stati giorni densi anche di anniversari importanti. Iniziamo dal 22 giugno del 1941, gli 85 anni dall'inizio dell'operazione Barbarossa con cui le truppe nazifasciste invasero l'URSS. La campagna di Russia terminò nel 1944 con la prima grande sconfitta degli eserciti di Hitler e Mussolini dopo alcune battaglie storiche del secondo conflitto mondiale come quella di Stalingrado o l'assedio di Leningrado. 22 giugno 1986, torniamo in Argentina, sono i 40 anni, anche se si giocava allo stadio Azteca di Città del Messico, durante il Mondiale di Calcio, che Maradona realizza il gol ribattezzato la mano de Dios nei quarti di finale della competizione contro l'Inghilterra. Pochi anni prima c'era stata da aprile a giugno del 1982 la cosiddetta guerra delle Falkland Malvinas, e quindi questo gol, oltre a portare l'Argentina in avanti nel torneo e a farle vincere la competizione, rappresentava un po' una rivincita dello stesso popolo argentino.
1: Poi c'è stato un altro gol, ce n'è stato un altro bello pure, direi.
2: Certo, però quello là insomma rappresenta, è diventata un po' un'icona per tutti gli amanti di questo sport. Andiamo alla musica. 27 giugno del 1980 a San Siro, Milano, storico concerto di Bob Marley in quello che resta il più partecipato live dell'artista giamaicano con circa 100.000 presenze. Prima dell'arrivo sul palco di Marley fu una memorabile apertura di Pino Daniele con la James Senese Band, insomma storia. Passiamo ai prossimi giorni. Il 30 giugno del 1960, l'anniversario della rivolta antifascista a Genova contro lo svolgimento del sesto congresso nazionale del Movimento Sociale Italiano, che si trovò costretta ad annullare l'evento. Città medaglia d'oro della Resistenza, dopo i fatti di Genova del 1960, il governo Tambroni, che stava in piedi grazie al sostegno esterno dei fascisti, fu costretta alle divisioni. Le compagne di compagni di Genova hanno convocato un corteo per ricordare l'anniversario, che si terrà martedì 30 giugno 2026 con partenza alle ore 18 in zona stazione marittima del capoluogo ligure. Ultimo anniversario, 1 giugno 1999, muore a Kingston a soli 42 anni di età Dennis Brown, era soprannominato The Crown Prince of Reg, quindi dopo Bob Marley penso che sia la figura più emblematica del movimento
3: musicale,
2: anche più nota. Ultima cosa, fammi ricordare un evento, perché si avvicinano i 25 anni dal G8 e quindi le compagne di compagni del comitato Piazza Carlo Giuliani hanno convocato una 3 giorni. Si inizia domenica 19 luglio con un corteo nazionale a Genova per i 25 anni da quelle giornate, per proseguire lunedì 20 nel pomeriggio a Piazza Gaetana Limonda a Genova per ricordare Carlo Giuliani con dibattiti, ricordi e musica. Il 21 infine ci si conclude con un evento pomeridiano alla scuola Diaz per ricordare la notte della macelleria messicana. Questo ci tenevo perché insomma 25 anni è un anniversario tondo e anche abbastanza importante.
1: Così gli anniversari che ci hai riportato, Bob, grazie come sempre. Noi siamo pronti per un'altra...
3: Noi siamo pronti
1: tripletta,
3: breve,
1: no. Noi siamo pronti per la Ciumi, mi stavo ricordando.
3: Una breve pausa.
1: Me l'hai promessa.
3: Sì, dobbiamo presentare una fresh release,
1: certo.
3: Quindi breve pausa, torniamo in un non nulla.
4: E intanto ne approfittiamo per salutare Giorgio che si è collegato nella chat di Telegram.
1: Bigo. Allora si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa con fresh releases.
5: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
6: Militant Beria, Bass Culture, Good Music.

0: Nautical Warrior All Stars. Come vi è sembrata questa ciunnu, Ioni?
1: A me è piaciuta, bella danzereccia, un bel ritmo che ti porta, insomma.
0: Sì, infatti tra poco magari ci andiamo a sentire pure uno dei remix che si chiama Great Madling Dubwise, e così arriviamo alla selezione finale. Però insomma, due parole per raccontare chi è Rod Taylor. Comunque Rod Taylor è un veteran che è nato in Giamaica nel 1957, esattamente il 2 marzo 1957.
1: Un po' di anni ce li ha, insomma.
0: Eh sì, direi di sì. Lui ha esordito con una band che si chiamava The Aliens, dove c'erano anche Barry Brown e Johnny Lee, e successivamente ha iniziato le sue collaborazioni la sua carriera anche con il Bertrand Brown's Freedom Sounds Collective, e realizzato ciun che hanno fatto la storia del reggae. Quindi un personaggio che sicuramente abbiamo potuto apprezzare in molte produzioni anche recenti,
2: anche italiane. Ricordiamo qualche produzione con Dabbas, che qualche anno fa oramai è stato anche ospite a Roma su Dabbas Sound System, in quello che allora era il Villaggio Club Bar.
0: Io ricordo a Napoli un concerto con Rod Taylor e i Napoli Rocker Syndicate, dove ci furono belle vibes a tonnellate per tutti coloro che si erano recati a Officina 99. Non ricordo l'anno, però ormai saranno passati quasi 20 anni.
2: Anch'io non voglio, però sì,
0: e in tutto questo Rod Taylor però sta sempre sul pezzo, no? Che dite?
1: Sì
2: ma anche lo stesso sound di cui parliamo è un sound system stabile a Ginevra dal 1998, quindi
0: sì, stiamo parlando anche appunto lui... di Cultural Warriors, che ha prodotto la Chun, come giustamente dicevi tu, un sound system di Ginevra veteran. Negli anni 90 hanno iniziato a amplificare eventi con il proprio impianto, e poi hanno iniziato a produrre più di 25 singoli, 5 album, produzioni in vinile 10 pollici, 12 pollici, insomma hanno collaborato anche con Horace Sandy, Anthony Johnson, Nick Mouse. Devo dire la verità, infatti, se vi andate a cercare la musica di Cultural Warriors da Ginevra, sicuramente non rimanete delusi.
2: Trovate,
0: sì, direi proprio di sì. Io vi direi di andarci a sentire. Prima di tutto,
2: dai,
0: volevo sapere da voi se questa ciunna vi è piaciuta.
3: A me sì, pure, come diceva Summer, ti porta subito a danzare, a zompettare, tac tac, a seguire il ritmo.
1: Sarei curioso di sentirla su Sound System.
2: A me è sempre questo qualcosa, un po' di meditation che mi accompagna durante la canzone, mi piace molto, è un mio debole.
0: Ce l'abbiamo ancora in sottofondo, quindi questo è il remix di Rutical Warrior All Stars nella Great Madling version, e ora ci andiamo a sentire il Great Madling Dubwise, sempre da Rutical Warrior Remix. Brutical Warrior All Stars, mi sei. Mirta Andabere ancora in azione, rimanete con noi perché tra poco c'è pure la selezione finale, sì? Right, next one, ready, Great Madling Dubwise.

0: Dope area. So.
1: E siamo tornati un'altra volta, 19-28 minuti primi di questa domenica 28 giugno. Siamo arrivati alla selection finale, però prima della selection forse qualcosetta, qualche data, qualche serata dire ovviamente, perché non siamo arrivati proprio, stiamo arrivando ma non proprio alla fine della stagione, quindi credo che qualche serata prima della pausa estiva resta ancora, o no?
2: Sì, specialmente su Roma abbiamo sicuramente qualcosa da ricordare.
3: Sì, ricordo che domani c'è il quinto, la quinta session di House of Rising Dub, che incontra il festival 00156 From the Rhythm to the Beer. Ci sarà anche una Beer Fest Edition, e per allietare chi verrà a godersi le birre troverà Skanking Tree Sound System montato e in compagnia dei Lions Way di Uppercut dopo l'evento di ieri. Si inizia alle 16 per finire più o meno verso le 11 di sera, è free entry a Casale Alba, che si trova dietro alla metro Rebibbia,
4: nel parco di Aguzzano, quindi
3: anche un po' di fresco.
1: E ora sì, siamo pronti, no, per la selection finale, si può partire.
2: Direi
1: tranquillamente
2: di sì.
1: Perché ora quasi le 19:30 spaccate, momento di iniziare. Ready, ci presenti la prima, vai avanti come sempre.
2: Si inizia con la primissima di quest'oggi per la selection finale, una mezz'oretta di musica sparata a raffica. Quest'oggi abbiamo iniziato puntuali, infatti sono le 19:29 e quindi la mezz'ora la riusciamo a fare tutta piena piena. La primissima è Earl 16 con Bad Cops in un remix di Hermit Dubs. Amici, run it here.
5: Run it. From the UK to the USA.

dalla Svizzera, questa da Ginevra sempre, sono i Salvation Sound con More Than Conquerors. Sì, Strictly Dubwise Selection, sì, Militant Davvera in Action, right here, right now.

tutto questo sulla chat di Telegram, dove potete accedere se ci scrivete sui social, quello blu, quell'arcobaleno. Noi siamo Militant Dub Area, sì, ormai quasi alla fine della selection.

0: Ammazza, che fine, che fine, Paolo.
1: E parte la version.
2: E ce la lasciamo in sottofondo, sì. Che dite questa version, sì, sì, per beh, fare i saluti finali dopo questa puntata numero, vi detto,
0: 35.
2: Sì. E l'anno scorso fino a che puntata siamo arrivati?
0: Guarda, stagione, dall'ufficio di stagioni, statistiche, numeri vari, 36 se non sbaglio, quindi 36. Andremo oltre in questa
2: Vogliamo
0: stagione.
2: Battere il record, sì, dell'anno scorso?
0: Già con una in più siamo pari, quindi...
2: Ma c'è un record, diciamo... assoluto da battere, o quello dell'anno scorso era quello più...
0: Quello dell'anno prima forse, o ancora quello prima, abbiamo fatto di più.
2: Di più?
0: Sì.
2: Tipo 40 puntate?
0: Sì, forse siamo arrivati alle 40 puntate, perché sempre dipende da quando partiamo, no? Se lo facciamo subito a inizio settembre o più verso la fine, fino a quando arriviamo, soprattutto i mesi tipo dicembre, no? Delle feste, quindi
2: però
0: sì,
2: quest'anno riusciremo a battere.
0: Io credo di sì, quello dell'anno precedente.
2: Perché ormai effettivamente siamo quasi a luglio, però Militante Birra continua anche, sì, nelle prossime settimane, probabilmente non domenica prossima, mi sembra.
0: No, domenica prossima sì, ormai capire. Credo che lo possiamo già dire, sì, ne vale la pena. Non ve lo aspettate, Militante Birra, sempre ci sarà qualche post, ovviamente, delle nostre pubblicazioni e le precedenti puntate, che pian piano, sì, siamo un pochino in ritardo, però arriveremo e quindi vi lasceremo sicuramente con qualche puntata che abbiamo fatto in passato, di queste che non abbiamo
2: per l'estate, lì che aspetta e che sicuramente verrà rilanciato attraverso i social, attraverso appunto la chat di te.

0: stato in ascolto, chi è stato in ascolto.
1: Sì, grazie a Gabriele di nuovo per i saluti particolari, ovviamente un saluto particolare, un abbraccio a chi si vede privato della propria libertà. Dicevamo, non prossima settimana, si torna sicuramente l'altra, restate all'ascolto di Radio Onda Rossa a partire dalle 9 le dita nella presa, e poi come sempre il riferimento del www.ondarossa.info per ascoltare, come dicevamo, le puntate precedenti e seguire tutto il palinsesto di Radio Onda Rossa. Ragazzi, noi quattro non so quando ci vedremo.
0: Però, addirittura dici
1: no, non lo so. No, però dico, comunque mi ritenda dire, come dicevamo,
0: in questa continuerà. In questa regia,
1: esattamente.
0: Full crew quest'oggi.
1: Esattamente.
0: Un grande abbraccio a tutto quanto.
1: Allora, alla prossima settimana, grazie a voi ragazzi.
0: Stay tuned.
1: Stay militant.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: Le 21 e un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate all'ascolto delle dita nella presa. La trasmissione che vi parla di tecnologia torna in onda come ogni domenica alle 21. Ogni domenica si fa per dire quando arriva il caldo. Anche noi, come un'altra tecnologia di cui però vi parleremo più avanti, iniziamo a fare avere strani effetti. Non temete, stiamo rispettando adeguatamente tutti quanti i consigli per l'estate che abbiamo letto scritti dai medici sulle riviste.
1: Ma non hanno avuto grande effetto, dobbiamo dire.
0: Non lo so, a me il gelato ma funziona abbastanza. Beh, abbastanza. Per un'altra mezz'ora ce la posso fare.
2: Ma era un ghiacciolo, no?
0: Non era un ghiacciolo.
2: Allora no, mi spiace.
0: Non va bene. 0649 1750 per segnalarci il gusto di ghiacciolo che avrei dovuto prendere invece del gelato. 87.9 in modulazione di frequenza. Adesso leggo il cartello che il gobbo davanti a me tiene davanti. Giuro che li sapevo lo stesso.

giallarossa.info, il nostro sito web in cui trovate il pulsantone per ascoltare la diretta, in cui trovate anche tutti quanti i contenuti che questa radio ogni giorno manda in onda. Trovate anche, se volete farvi del male, le nostre trasmissioni, quelle di Dita nella Presa, le trovate andando sul palinsesto, in fondo c'è le Dita nella Presa, cliccate lì e c'è tutto quanto il nostro archivio. Trovate anche sul sito, ma ancora per poco, e quindi affrettatevi, il pulsantone del radioabbonamento, radioabbonamento che è fondamentale per l'esistenza di questa emittente, che dal 77 ha scelto di vivere non del finanziamento di grandi gruppi o di pubblicità, ma invece del sostegno di chi se la sente, e quindi non fatele mancare il vostro contributo. Contributo che ci sarà anche particolarmente utile, visto che, come potreste aver notato se ascoltate radio in FM, quindi se vi trovate nella zona di Roma, il segnale FM è un po' rovinato a causa di alcuni guasti tecnici. Siamo sicure che grazie al sostegno di chi ascolta la radio riusciremo a sfangarla anche stavolta.

0: iniziamo quindi con il vivo di questa puntata, o meglio il vivo è solo in parte, nel senso che la questione sarà proprio il conflitto, o quantomeno la contesa, ecco, di alcune risorse tra soggetti vivi e soggetti non vivi su internet. Tu che dici? Soggetti solo perché non sono vivi, mancano quindi la possibilità di processare il carbonio, non dovrebbero avere accesso alle pagine web?
1: Sono, diciamo, un nostro amico che ha scritto un libro su questo, probabilmente li chiamerebbe esseri tecnici, magari.
0: Sono anche loro esseri,
1: però,
0: sì,
1: però. Vivi, non vivi, insomma, non lo so. Diciamo.
0: Abbiamo qui un esperto.
1: Automatici, ecco.
0: Abbiamo qui un esperto proprio della questione del vivente, no? Per parlarci del se un bot è vivo. Cioè, se non è il virus, siamo in dubbio se è vivo o non vivo.
2: Il bot siamo a borderline. Il bot. Il bot magari no, quello originale, ma
0: che è quello, insomma, fatto in perla, diciamo.
2: Sì, esatto, quello fatto bene e quello fatto in perla.
0: Sì.
2: Quello in realtà è una forma di vita particolare, perché in realtà è il linguaggio che è vivo, quindi se tu sei l'insieme, è tipo il formicaio.
0: Sì. Ho spesso l'impressione che si tratti di un formicaio, esatto, quando leggo il codice di quella roba.
1: Anche no, quando non è offuscato, immagino.
0: Oddio, c'è anche quello non offuscato?
2: No, quello che tu chiami offuscato è quello non offuscato. Poi c'è quello offuscato veramente.
1: Scusami. A quello mi riferivo, infatti.
0: Allora.
2: No, però dico, i bot moderni, quelli fatti con l'IA, se tu gli chiedi se sono vivi o no, quelli ti rispondono, quindi sono vivi.
0: È giusto.
2: E quindi hanno dei diritti, e quindi non possiamo. Tutto il discorso con cui avete partito è già discriminatorio.
1: No, esatto. Vabbè, tu hai aperto proprio una voragine di ragionamenti su questa questione. Allora, se le AI hanno
0: anche
1: diritti.
0: Il primo
1: è
0: diritto
1: finito,
0: è proprio quello all'informazione, no? È un diritto basilare per
2: se tu dici che un bot è vivo, ha sicuramente diritto all'informazione, quindi si può informare.
1: Vabbè, diciamo che se c'è un diritto che si è preso, è proprio quello a prendersi tutta l'informazione presente sul web, perché insomma questo fanno quelli, insomma.
0: E così è questa, diciamo, è la vera notizia del non proprio del giorno, perché non è è comunque una notizia fresca, ma diciamo è arrivata una conferma che si aspettava da tempo, che forse non si aspettava così in fretta, cioè il fatto che iniziano a esserci i primi indici che dicono che il numero di richieste fatte da agenti automatici in generale, quindi ogni categoria di bot, quindi traffico che non viene direttamente svolto da esseri umani, questa cifra ha superato ormai il 50% del traffico mondiale. Quindi in pratica si può dire che i bot fanno più traffico degli umani. Questo, ovviamente il traguardo è simbolico, non è che invece se stavano al 49 cambiava niente, stavano al 49.
1: No, però insomma, però, siamo intorno al 60, quindi.
0: Tra l'altro, però ci parlano di un dato che è in una crescita continua e molto rapida, e che comunque, diciamo, non lascia tutto quanto com'è, non è soltanto un orpello da raccontare, ma si inserisce anche in altri contesti. Non so se vuoi darci innanzitutto qualche osservazione.
1: Sì, allora facciamo, io direi, diciamo bene questa storia del traffico dei bot che ha superato il traffico generato dagli umani. E la notizia è stata data da Matthew Prince, che è il CEO di Cloudflare, che è una delle più grandi CDN esistenti.
0: Ne abbiamo parlato spesso per parlare di DNS.
2: Sono stati nominati DNS pure in questa puntata.
0: Sì.
2: Viva. Aspettavamo.
0: Ma non si occupa solo di DNS, ma anche di altro.
1: No, ovviamente la CDN si occupa di distribuire contenuti diminuendo la latenza tra la richiesta e il momento in cui viene erogato questo contenuto, fa un sacco di altre cose. Comunque, insomma, è, diciamo, ha un osservatorio privilegiato su quello che è il traffico internet, e quindi lui ha dato questa notizia nel corso di veramente ne ha parlato due volte a breve distanza l'uno dall'altro. Prima, durante una conferenza, ha detto che entro il 2027 ci sarebbe stata questa soglia per cui i bot avrebbero superato gli umani nel traffico, nella generazione del traffico di internet, e poi in una successiva intervista ha detto no, in realtà è già successo E peraltro noi lo possiamo verificare perché Cloudflare espone delle statistiche in tempo reale, peraltro, e quindi noi siamo andati a vedere e abbiamo verificato che effettivamente, almeno secondo i dati e le statistiche pubblicate da Cloudflare, è così, è vero. Il traffico generato dai bot ha superato ormai stabilmente il traffico generato dagli esseri umani. Ora,
0: nello specifico parliamo del numero di richieste che è stato fatto, quindi sì, in realtà letteralmente non del traffico che invece esprime in byte, ma la notizia riportata come il traffico fatto. Vabbè, sorvoliamo.
1: Sì, sono le richieste fatte di pagine HTML. Sì, poi, questo sì. Ora, qual è il noi prima ci interrogavamo prima di passare alle conseguenze, no? Ci interrogavamo su ma com'è possibile, perché in realtà, diciamo, i bot sono sempre esistiti, cioè i motori di ricerca per fare il lavoro che facevano, perché ora fanno un altro tipo di lavoro, sì, ma quello che facevano dovevano far eseguire quelli che venivano chiamati i crawler, che scavando esplorando tutta la rete, indicizzavano i contenuti HTML. Quindi sono sempre esistiti e più o meno facevano il 20% del traffico. Del traffico sempre inteso come l'abbiamo inteso adesso, quindi delle richieste di pagine HTML. Che cos'è che è cambiato in questi ultimi anni e soprattutto in questi 2-3 anni? È cambiato il fatto che, oltre ad esserci i crawler che indicizzano i motori di ricerca, oltre ad esserci i crawler che si scaricano i contenuti interi di siti per addestrare le intelligenze artificiali i modelli LLM, sono stati introdotti gli agenti di intelligenza artificiale. Ora, un agente di intelligenza artificiale, basandosi proprio sui modelli LLM, quindi sull'intelligenza artificiale generativa, se lo può fare utilizzando questi strumenti più o meno chiunque abbia un computer personale. L'esempio tipico dell'agente AI che si fa l'utente medio che ha voglia di giocare con queste robe è quello per cui voglio andare in vacanza in Giamaica, ammesso che ci sia ancora qualcuno che voglia andare in vacanza in Giamaica, e quindi voglio trovare il volo più conveniente, che vuol dire più economico, con meno scali, con una serie di parametri. Beh, questo lavoro, invece che farlo io consultando tipo 5-10 siti ogni giorno, posso impostare un agente di intelligenza artificiale che lo fa al posto mio e mi invia il risultato di questa esplorazione, il che significa che invece che esplorare 5-10 siti ogni giorno, ammesso che io ci arrivi ad esplorare 10 siti ogni giorno manualmente, perché non sono pochi, un agente IA può arrivare ad esplorarne 5-10.000. E quindi ecco spiegato, diciamo, secondo Matthew Prince, il motivo per cui c'è stato questa enorme crescita di richieste da parte di bot.
0: Eh sì, anche perché tra l'altro hai fatto un buon esempio, no? Perché magari molte persone potranno pensare, ma in realtà il caso che hai fatto sembra proprio un cattivo esempio, perché è pieno di siti e servizi che, siccome la domanda che hai fatto è molto specializzata, certo, affrontano già il problema, anche perché ha tutti quanti ingredienti per essere il tipo di argomento, perché comunque i soldi in ballo non sono pochi, no? Non stiamo risparmiando su un paio di calzini, ma su un lungo viaggio. Tutte le persone vogliono trovare una buona offerta, perché risparmiare il 10% vuol dire magari risparmiare una buona quantità di soldi, quindi sono dei siti specializzati, no, che ti offrono questa cosa come servizio, e probabilmente lo fanno in maniera tutto sommato abbastanza efficiente, sia dal loro punto di vista, diciamo, di business, ma anche dal punto di vista tecnico. Probabilmente hanno dei buoni metodi per avere delle informazioni sempre aggiornate, magari connettendosi direttamente con i siti delle compagnie aeree o cose del genere, quindi accedono, sì, direttamente, sì, ai dati interessanti. Invece questi sistemi che stiamo vedendo adesso sono notoriamente pessimi nel gestire questo tipo di efficienze. Alcune dei casi in cui questo è stato particolarmente evidente sono stati per esempio i casi di OpenStreetMap e di Wikimedia, ma sì, ce ne sono veramente molti altri. Questi casi sono particolarmente rivelatori, perché si tratta di dei progetti che sono, diciamo, molto aperti per loro natura, quindi non viene in alcun modo respinta la possibilità anche di soggetti automatici di scaricare i loro dati, e anzi tipicamente spesso vengono offerti in delle maniere pratiche per chi volesse scaricarli in massa. Quindi se tu ti vuoi scaricare tutta Wikipedia, in realtà non hai bisogno di farti un crawler. La parola che hai detto tu, un crawler è l'equivalente automatizzato di una persona che fa quello che fate la sera quando siete stanchi: apri Wikipedia per guardare una cosa e poi non smetti mai più di cliccare, no, alle prossime pagine.
1: La dipendenza pure Wikipedia, allora.
0: Questa è la mia ipotesi, diciamo, io non ne ho nessun dubbio per quanto mi riguarda.
2: Anch'io, senza problemi.
0: No, diciamo, un crawler è un oggetto automatico che fa questa cosa e navega tutte quante le pagine. Non è un modo efficiente di scaricare Wikipedia. Se voi volete scaricarvi tutta Wikipedia vi dà l'archivio, è un file ovviamente molto grande, saranno, non lo so, giga e giga di materiale, ma ve lo danno tra l'altro nel formato che vi pare. Lo vuoi senza le immagini? Vuoi solo la versione italiana? Vuoi solo le 100.000 pagine più importanti? No, quindi sorvolando su quelle che sono incomplete, te le dà, diciamo, perfetti come dati. Similmente vale per OpenStreetMap. Questo, diciamo, sarebbe ideale per un bot, in generale per chi volesse fare ricerca, no, su questo archivio di dati, e tuttavia si osserva che i bot non lo fanno, non scaricano questi corpus di dati, ma invece scaricano i dati alla rinfusa. Il punto è che questo problema di efficienza per chi deve far gestire questi bot è irrilevante, cioè non gli cambia niente. Questa cosa pesa soltanto a chi gestisce i servizi, e quindi, no, diciamo, qui ci sono una serie di asimmetrie che vediamo che pesano. Quindi il punto è che chi gestisce i crawler non ha problemi di risorse, quindi può essere pochissimo efficiente, può puntare moltissimo sulla grande quantità di dati, e però il problema per cui questo è rilevante, per cui ne stiamo parlando, è che invece questo non è irrilevante per chi offre i servizi. Questo è vero sia delle grandi piattaforme del web e è vero anche dei servizi autogestiti.
1: Quindi per l'infrastruttura, diciamo, questo tipo di inefficienza degli agenti AI diventa problematico per l'infrastruttura che tiene in piedi, diciamo, tutta l'architettura di internet, in particolare del web più che di internet, perché parliamo di traffico e richieste di HTML. Quindi, a prescindere, come dicevi, da chi gestisce questa infrastruttura, cioè, diciamo, è un problema infrastrutturale per tutti. Chiaramente i grandi player dell'IA o dei data center hanno più mezzi per far fronte a questo problema infrastrutturale rispetto a chi magari c'ha un piccolo server o addirittura un self-hosting dentro casa, insomma.
0: Certo, sì, naturalmente c'è una grossa differenza da questo punto di vista, sia nella scala dei problemi che si hanno e sia del genere di risposte che si vedono. Quindi andiamo a guardarle. Su alcune, Gerard la puntata scorsa non parlava delle stesse cose, questo è un fatto particolare che vi chiediamo scusa. Non è esattamente lo stesso argomento, però comunque era simile. Visto che tu hai strabuzzato gli occhi, ci tengo a chiarirlo. Parlavamo infatti della chiusura dell'ecosistema di Google, no? Che con i suoi servizi cerca sempre maggiormente, di Google su Android nello specifico, cerca di blindare l'associazione tra un account Google, una persona, un device. Qui non parliamo della stessa cosa, ma parliamo del fatto che ReCAPTCHA, che è di Google, ricordiamo, uno dei prodotti di successo di Google, perché Google se l'è comprata, nel senso, la
1: non l'ha inventata lui.
2: Come la tradizione, no.
0: Come la tradizione,
2: come la parte dei prodotti di punta di queste big.
0: Eh sì, dopo il PageRank pochissime cose interessanti vengono da lì. ReCAPTCHA,
1: sì, che non è più usato il PageRank,
0: no.
1: La cosa buona avevano fatta e non la usano più.
0: Sì, si trattava, diciamo, dell'innovazione principale dell'algoritmo,
1: del
0: di ricerca
1: di
2: noto con dispiacere che state ignorando delle perle come Hangout, Google Plus, eccetera.
0: Guarda, io non volevo ignorare Hangout, ma mi sa che l'hanno chiuso da 15 anni.
2: E che il resto del mondo l'ha ignorato, questo è il problema.
0: Sì, vedo anche che tu non hai citato Orkut.
2: Che quello era ignorato da anche molti altri.
0: Esatto. ReCAPTCHA è quel coso che vi fa cliccare sugli idranti, no? Quando voi
2: da qualche... biciclette o sulle strisce pedonali,
0: sulle biciclette, strisce pedonali, no? I
1: semafori,
0: camion,
1: no?
0: Cioè, avete capito, cioè. Cioè che cos'è che fa? E che molti anni fa ti faceva scrivere due parole, potreste magari ricordarvi, una scansionata da un libro, una generata automaticamente. Insomma, reCAPTCHA è un sistema che ti permette di, diciamo, è un CAPTCHA ed è offerto come servizio in maniera gratuita o a pagamento in base, diciamo, no, al tipo di offerta a cui stai accedendo. Quindi il CAPTCHA è un sistema che ti distingue gli umani dalle macchine. Questa è la promessa
1: è la
0: che ti fanno.
1: La finalità ufficiale è di distinguere una richiesta che proviene da un bot da una richiesta che proviene da un umano.
0: Sì, a questo ci si somma il fatto che, diciamo, reCAPTCHA, se vogliamo proprio l'innovazione dell'azienda che poi sarà comprata da Google, era il fatto che loro hanno detto: ma io, mentre gli utenti fanno questa cosa un po' fino a se stessa, io faccio che mi diano in realtà anche dei dati che valgono un pochino, e quindi facciano scansionare del testo che loro altrimenti non riuscivano a scansionare.
1: Sì, non solo. Cioè,
0: questo adesso continuiamo a vederlo, cioè questa cosa degli idranti, immagino che l'avete capito, che siete voi che taggate Google.
1: Esatto. No? Cioè è il lavoro, qui ne abbiamo parlato tante volte, di questo ne abbiamo parlato,

0: No.
1: Ma statisticamente questo è rilevante perché siccome tu non lo sai quali sono e comunque di fronte a questo compito noioso alla fine comunque lo fai perché non hai molta scelta, li segni tutti gli idranti,
0: certo.
1: E quindi alla fine in media questo sarà un risultato efficace.
0: Sempre perché è una questione statistica, quindi sì. Mediamente l'efficacia della nostra taggatura aiuterà all'addestramento del riconoscimento di immagini di Google.
1: Ora il problema è che i CAPTCHA si sa che da molto tempo sono una strategia perdente, perché risolvere i CAPTCHA in maniera automatica
0: rispetto allo scopo ufficiale,
1: rispetto
0: cioè
1: allo scopo ufficiale,
0: la distinzione tra bot e umani,
1: giusto, rispetto a questo obiettivo il CAPTCHA è una tecnologia che ormai si considera che da molto tempo, a meno che non escano delle buone innovazioni, è in fallimento. Perché? Perché il punto è che i quesiti, per poter essere fatti in modo tale che non siano risolvibili da un bot, devono diventare sempre più difficili, e questo probabilmente l'avrete anche notato, ma diventa più complicato a livello che il problema dell'accessibilità, che c'è sempre stato sui CAPTCHA naturalmente, no? Perché che ovviamente risolverli se siete ipovedenti è particolarmente complicato, oppure no, invece con una forma di dislessia o cose del genere è piuttosto complicato,
0: sì, scusa,
1: e le versioni alternative accessibili non sono diverse.
0: Ti interrompo di nuovo,
1: sì.
0: Cioè, ci sono fior fior di esperti di accessibilità che denunciano da tempo il fatto che questo genere di sistemi in realtà non servono per distinguere un bot da un umano, ma servono a distinguere un normodotato da una persona con disabilità. Questa
1: sì.
0: È la questione per cui un bot riesce a risolvere un CAPTCHA, un ipovedente no.
1: Sì. Ecco. Sì, esatto, il bot spesso riesce a contare tra come se fosse normodotato.
0: Esatto, come se.
1: Sì. Quindi diciamo il CAPTCHA non è efficace, questo è noto. Ora, se tu vendi CAPTCHA e i CAPTCHA a un certo punto smettono di funzionare, che fai?
0: Mica chiudi l'azienda,
1: c'è cioè una cosa che ancora no, è un flusso di entrate, magari da tenerselo buono. E quindi quello su cui stanno puntando, e quindi questa è la strategia che adesso indichiamo per Google, ma che tendenzialmente è il tipo di strategia che arriva dalle grandi aziende, è una strategia di stringere ancora maggiormente sul controllo, quindi di dire ok, quindi i CAPTCHA devono ancora poter fare molto di più, io per capire se sei un umano mi baso in realtà sempre su più cose. Questo estende un approccio che già vedevamo in realtà da molto tempo, cioè i CAPTCHA, benché noi li vediamo come dei quesiti da risolvere e li abbiamo sempre visti come dei quesiti da risolvere, in realtà non sono sempre stati soltanto dei quesiti da risolvere. Dopo faremo anche un esempio, diciamo, moderno e non soltanto antiquato, diciamo, di cui potreste aver avuto esperienza. Ma diciamo, quello che fanno i CAPTCHA è anche di dire ok, ma tu da quale IP vieni? Da un computer che mi risulta sospetto per qualsivoglia motivo? Perché se tu mi vieni da un IP kazako, ma mi stai cercando le cose in lingua, no? Non lo so, serba, allora questo è un po' strano, e questo aumenta la possibilità, no? Che tu, no, in qualche modo in un sistema, diciamo, graduatorie interne che noi non vediamo, no? Quante richieste mi hai fatto nell'ultima ora? Se hai fatto un po' troppe richieste rispetto a quelle che una persona singola fa, allora anche questo, no, aggiunge dei punti, no? E ti fa sembrare sempre di più una macchina, e quindi poi a quel punto ti fa una quantità di domande sempre più alta. Vi potrebbe essere magari capitato che a volte i CAPTCHA sono più semplici, a volte più difficili, a volte i CAPTCHA basta che risolvi una schermata e basta, e a volte hai l'impressione di aver trovato un nuovo passatempo per la serata, perché no, dopo aver risolto tutti gli idranti, ora c'è risolvimi ancora gli idranti, poi tutti i bus, poi tutte le strisce pedonali, hai visto una parte di mondo, diciamo, dentro ai CAPTCHA. Quindi di continuare, chiaramente l'idea, perché vi è capitato, non ve lo dicono, cioè non vi dice se è perché alla schermata di prima avete sbagliato, che immagino che potrebbe essere stato
0: questa
1: il vostro pensiero,
0: sì, ma
1: e magari
0: no.
1: magari è andata così ma invece magari è che stavate usando una VPN, no? O che eravate su una rete, come si dice, residenziale, ma che inaspettatamente quel giorno faceva più richieste del solito perché c'era la festa a casa di un amico vostro, no? O cose del genere.
0: Sì.
1: Una serie di parametri di cui voi non avete assolutamente idea, e nemmeno noi ovviamente, però questa è la cosa. Ora, l'ultima che vogliono mettere è aggiungere l'utilizzo della fotocamera come ulteriore segno di
0: riconoscimento del tuo essere umano.
1: Sì, in cui vi chiederebbero, questo è quello che pare che faranno, di inquadrare la vostra mano, no, e muoverla.

0: quindi facendo un breve video della vostra mano.
1: Quindi accendere la telecamera, fate un video della mano, muovetela.
0: Sì, questo richiede ovviamente di avere una mano, che so, non ingessata, tra l'altro, no? Nel senso, no, nuovo, senso una mano ben funzionale. È di nuovo un sistema abilista.
1: Esatto, e di nuovo siamo lì.
0: Sì, è un sistema abilista e ovviamente è una scansione biometrica. Cioè, ok, non sono gli occhi, non è la faccia, ma è ovviamente una scansione biometrica.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché ovviamente, no, come dire, non è che basta fare una foto con una mano qualsiasi, no? O bisogna fare probabilmente dei gesti specifici che ci chiederà di fare.
1: Certo.
0: Questo, di nuovo, da una parte continua ad aggiungere punti a quanto questo sistema è abilista, e dall'altro in qualche modo sta cercando un'unicità che un bot non saprebbe rifare, no? Questa che loro chiamano il riconoscimento dell'essere vivi, no? E così torniamo, no, al modo in cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Quindi questo è il tipo di strategia, voi capite bene.
1: Volevo perché questo è quello che hanno annunciato e che mi pare che stiano sperimentando negli Stati Uniti. Ancora non sono arrivati in Europa, ma insomma è questione di pochissimo tempo. Ma c'è un altro innovazione dei CAPTCHA che invece sono già arrivati in Europa, e è quello per cui tu prima risolvi il tuo bel quadrantino con gli idranti o con le strisce pedonali o quel che sia, ma poi ci può essere il caso in cui vieni inviato ad un livello superiore, per cui il CAPTCHA ti mostra un QR code che tu devi inquadrare ovviamente con il tuo smartphone, che come sappiamo è molto più preciso nell'individuazione della corrispondenza device persona, insomma. Ma non solo, perché fare in modo che l'inquadrare il QR code vada a buon fine, tu devi aver installato all'interno, per i sistemi Android, del tuo smartphone i Google Play Services, che quindi non è possibile utilizzare questo sistema con dei dispositivi Android ma non Google. E quindi di nuovo tutta questa tentativo di soluzione del problema del distinguere l'umano dal bot, ancora una volta si fa stringente sul riconoscimento e quindi in ultima analisi sul controllo della singola persona, del chi sei veramente. E questo ha a che fare, tutto sommato, ma poi ne parleremo forse in un'altra puntata, sulla questione della verifica dell'età. Quindi se sei maggiorenne o non sei maggiorenne, cosa che peraltro hanno iniziato a fare anche i chatbot, i sistemi di intelligenza artificiale generativa, so per certo di Claude e ChatGPT, che in alcuni casi, anche lì non si è capito bene quando, ma lo fanno. Scusa, t'ho interrotto, ma volevo per completare questa parte.
0: No, grazie per questo passaggio. Questo, diciamo, è il genere di approccio che abbiamo visto utilizzato dalle grandi aziende, che, diciamo, non ci sorprende particolarmente, visto che si allinea con un genere di cambiamenti che probabilmente sono intenzionate a fare a prescindere da questo problema, che
1: certo,
0: comunque però è reale. Il problema, cioè, del fatto che le richieste automatizzate sono una grossa questione da vari punti di vista, probabilmente dal punto di vista di CAPTCHA in maniera diversa da come lo sono riguardo invece alle alternative che, diciamo, non hanno interessi di corporation così grandi, magari sono anche autogestite, ma anche se non sono autogestite fanno parte comunque di una porzione di web maggiormente indipendente, mettiamola così.
1: Sì.
0: Problemi diversi. Per capirci, spesso ReCAPTCHA quello che protegge non è tanto l'accesso a dei siti, ma l'accesso magari a delle funzioni specifiche, ma spesso per esempio, no, lo potreste trovare nel modulo di contatto, no? Voi avete il modulo, andate su un'azienda, no? Qualsiasi, gli chiedete un preventivo, un appuntamento per parlare, hanno il modulo di contatto, tu gli scrivi perché vuoi comprare, no? Vendono sedie, tu gli vuoi scrivere e spesso magari ti fa compilare il CAPTCHA. Il punto qual è? Il punto è che la maggiore facilità di avere degli agenti automatici, che se tu vendi sedie gli dici fai così, scrivi ai principali 100 venditori di sedie nella mia regione e a tutti quanti riempigli la casella email di spam mandandogli una serie di richieste farlocche, così che a un certo punto, diciamo, il loro lavoro peggiori e questo gli faccia perdere la, no? E mi faccia sabotare la concorrenza. Queste due cose, siccome diventa facile, tu vuoi usare i captcha per questo motivo. Su un piano diverso invece riguarda appunto l'accesso a quelle parti web che sono un po' più indipendenti, a cui, diciamo, il tema dei crawler li ha impattati banalmente per la mera quantità di richieste di accesso. Prima vi ho fatto l'esempio di Wikimedia e OpenStreetMap, che sono state molto impattate da questo problema, questo diciamo l'abbiamo spiegato,
1: lo hanno dichiarato loro poi.
0: Sì lo hanno dichiarato, sì, senza mezzi termini, ma questo, diciamo, è un po' l'esperienza di chiunque gestisca dei server sul web. Se avete dei siti pubblici, le richieste, no, gli accessi al vostro sito sono decuplicati, lo sparo a caso come numero, ma diciamo sono molto aumentati.
1: Significativamente aumentati.
0: Sono significativamente aumentati e in molti casi voi sostanzialmente lo sapete, no? Diciamo che quelle cose lì non sono aumentate davvero, perché magari avete delle altre forme di riscontro, quindi no, magari se avete un vostro blog, no? È difficile capire, ma che ne so, se che non sono davvero aumentati i veri lettori. Però se per esempio avete un sito su cui, non so, le persone collaborano, no? E avete, che ne so, ostate un servizio di Etherpad, voi più o meno lo sapete quanti pad ostate. Se i pad ostati non sono aumentati, è improbabile, no, che poi gli accessi sono aumentati di 10 volte. Cioè, astrattamente è anche possibile, però non può essere. E così per una serie, no, di altri servizi, per cui si intuisce che non può che essere questa la spiegazione. E questo è proprio un problema tecnico, cioè nel senso, le risorse che ti bastavano ora iniziano a non bastarti più, ti servono più risorse perché stai dando le tue pagine a dei crawler che, al di là del fatto di come la vedi, diciamo, in un certo senso ideologicamente, cioè se sei contento oppure no del fatto che i dati che tu hai messo nel tuo blog tutto dedicato al, non so, alla manifattura delle sedie artigianali, ma diciamo, al di là del fatto se sei contento, il punto è proprio che il tuo VPS che ti sei comprato, il tuo serverino casalingo, inizia a stare ora più carico di quanto stava prima e ora non ti basta più. Quindi non ti basta più, quindi è interessante dire ok, forse voglio
1: non
0: limitare le richieste.
1: Più. Scusa, non ti basta più vuol dire che consuma più RAM, consuma più cicli di CPU e magari riempie di più i log, e quindi pure l'hard disk comincia ad essere insufficiente, insomma, quindi
0: le risorse hardware iniziano a non bastare.
1: Cose proprio molto pratiche, insomma, sì, che possiamo capire tutti. Ecco.
0: Sì, potrebbe essere anche la banda che si riempie, anche forse è più raro, però potrebbe anche essere la banda che si riempie. E quindi poi peggiora l'esperienza, no? Perché c'è quando il vostro server diventa pieno, che va più lento. Va più lento, sì, certo, per i bot e quello chi se ne frega, ma va più lento anche per le persone che davvero volevano leggerlo. E quindi, diciamo, questo è un problema che potrebbe costringervi a comprare una cosa più potente e quindi a spendere di più. Quindi questo è un problema, e il genere di risposte che stiamo vedendo più diffuse sono delle risposte diciamo in cui si vedono dei sistemi che bloccano i bot con un approccio che è quello del proof of work. Diciamo, adesso intanto vi dico una cosa che potreste aver visto, ve la descrivo graficamente. Cioè, voi potreste aver visto una schermata con un giallino che non è proprio seppia, è più chiaro del seppia, è ocra,
1: fondo giallino.
0: Disegno di una ragazza gatto, diciamo, con una lente di ingrandimento. Non ho idea del perché questo tipo di grafica, e ti fa aspettare un pochino. C'è la scritta in inglese, dice making sure you are not a bot, quindi ci stiamo assicurando che tu non sia un bot. Poi c'è una barra di caricamento, in genere potrebbe essere molto rapida a caricarsi come anche più lunga, e poi vi porta al sito vero. Quindi questa cosa, se vi è comparsa, potrebbe essere stata un breve flash prima di vedere la pagina che davvero volevate vedere. Che cos'è questa cosa che si è caricata? È un approccio non basato sulla risoluzione di una cosa tecnica difficile da fare, cioè tecnica, diciamo, ma umanamente fattibile, manuale, riconoscere le immagini.
1: Un compito assegnato a degli umani,
0: sì.
1: Ma invece è...
0: È un compito assegnato a dei computer. Quello che sta dicendo quella pagina è che adesso il vostro computer deve seguire un pochino di calcoli di cui gli manda il risultato. Loro verificano che il risultato sia corretto, ok? E avendo verificato questa cosa, se l'esame è passato, potete entrare, ok? Questo è...
1: Siete maturi.
0: Siete a posto. Questo è lo stesso approccio, sostanzialmente, diciamo, proof of work, è un concetto, vabbè, si è usato tante volte, ma è il genere di approccio che potreste aver sentito parlare per quanto riguarda i bitcoin, cioè il mining dei bitcoin, non è altro che la risoluzione di un proof of work che, per capirci, è fine a se stesso. Cioè, poi bitcoin valgono delle cose, ma il genere di quesito che ti fanno risolvere non è un quesito interessante per l'avanzamento della scienza o qualsiasi altra cosa. È una cosa a caso, tipo, no? Dice, dimmi la radice cubica di 7.900.000, no? Ma così, senso, perché voglio farti perdere il tempo. Se fai questa cosa, allora poi puoi entrare. E questo approccio, diciamo, ha una serie di problemi. Uno dei problemi che ha è un problema forse soltanto ideologico e non più realistico, ma anche degli aspetti reali. Cioè, il problema è che non puoi non supportare JavaScript, perché questo tipo di proof of work si implementa perché il tuo browser ha JavaScript implementato. Ora, questo mi rendo conto che sono come una cosa molto vaga fine a se stessa, perché tutti i browser hanno JavaScript.
1: Anche retro, diciamo.
0: Anche retro, ma arriverà un punto in cui invece questo non è più retro.
1: Tornerà
0: realistica. Sì. Cioè, il punto è che è vero che solamente per navigare su internet, al giorno d'oggi JavaScript deve essere abilitato, quindi la possibilità che voi abbiate un browser senza JavaScript e abbiate delle speranze di vedere dei siti è ridotta a zero. Quindi questo non è un problema concretamente per voi. Però questo vuol dire, viceversa, che ogni altro utente che vuole scaricare magari la vostra pagina in maniera automatica, ma magari facciamo un esempio, diciamo che voi avete il vostro blog su WordPress, ok? Avete notato che il vostro blog è troppo preso di mira dai bot e quindi lo proteggete con questo sistema. Lo fate in una maniera molto semplice, quindi passano tutte quante le richieste attraverso questo sistema di scrematura. Questo vuol dire che però io magari, che invece seguo il tuo blog tramite un feed reader, no? Come ho sentito parlare da cuore della linea della presa, che mi hanno spiegato che è la cosa giusta da fare perché è una cosa troppo bella da fare, ora questo non funziona, perché i feed reader non sono dei browser umani, sono dei sistemi che funzionano con una logica più semplice, e questo è per certi versi il loro bello, e questo vuol dire che ora i feed non funzionano più. Il problema non è irrisolvibile, basta dire che invece i feed fanno eccezione da quella regola, ma capite che ci sono una serie di casi che non sono così binari tra il esistono gli utenti con i browser e poi esistono i bot che sono sistemi automatici, ma che ci sono molti casi di sistemi automatici che non sono basati su dei browser e che vi potrebbe interessare mantenere.
1: E che non sono neanche dei bot, diciamo, che non sono degli agenti di IA. Ecco.
0: Sì, diciamo, questa cosa qui, se vogliamo, è anche, no, tornando alle domande filosofiche, sì. Cioè, ma è che vuol dire le domande fatte direttamente agli umani? Perché io direttamente non l'ho mai fatta una richiesta HTTP, perché comunque uso un computer.
1: E oltre al computer c'è un browser che ci sta, quindi diciamo.
0: E a volte sul mio browser metto l'autoricarica su una pagina quando aspetto una cosa che esce, no?
1: Sì.
0: Quindi questa è una richiesta automatizzata, perché comunque, no? E ci metto tipo il suonino se la pagina cambia. Quindi io poi vado in bagno, no? Inizio, no? A pulire casa, appunto sento din. Quindi è un bot la cosa che ho fatto? Non lo so se è un bot, è una domanda, non ha una facile risposta, ma il punto è che ci sono dei casi d'uso che voi non volevate rompere e che questo sistema rompe. Ora si potrà dire, però questa non è che è colpa mia che l'ho messa, è colpa di quelli che hanno rotto internet, cioè vai a protestare con i vari Meta e dintorni, non avevo altra scelta, ho fatto così, e senz'altro la mia empatia è per chi si è visto costretto a fare questa mossa. Il secondo problema però di questi sistemi è il fatto che non è chiaro se siano efficaci, perché, e qui c'è il punto, di fatto noi che cos'è che stiamo dicendo? Stiamo dicendo, io posso distinguere gli umani dai bot gestiti da queste grandi società che raccolgono dati in questi grandi data center di cui spesso parliamo, perché gli umani hanno più risorse hardware, e questo è francamente singolare.
1: Esatto.
0: Cioè, da quando è, scusate, che no, nel senso che i miei amici hanno più risorse hardware di Meta
1: o di Google?
0: No, non, in genere non funziona così. Quelli hanno molte risorse hardware. Questo, certo, sicuramente fa sì che fare crawling per loro costi di più. Perché, diciamo, no, ve la dico in breve, per fare una richiesta ad una pagina di un sito lo si può fare in una maniera molto semplice, diciamo lo user agent, cioè il sistema che tu usi, può tanto essere un programmino davvero minuscolo, no, che gira in kilobyte di RAM, quanto può essere che lanci tutto Google Chrome e quello ti usa centinaia di mega di RAM.
1: Indovinate un po' qual è il sistema che usano questi grandi?
0: Usano di lanciare Google Chrome,
1: ovviamente,
0: ma anche perché, diciamo, molti altri siti non ti caricano se tu usi un sistema minimale, per cui è vero che esistono delle cose che tu puoi ancora vedere, no, del web, quello fatto bene, che funzionano bene anche se tu usi un programma minuscolo, ma concretamente se tu vuoi fare il crawling di ampie porzioni del web del giorno d'oggi, diciamo di dopo il 2015, tu devi usare se non un browser proprio completo come Google Chrome, ma comunque qualcosa che ci va molto vicino, e quindi a questo punto usano, diciamo, l'alternativa più completa, più supportata, che è Google Chrome. Questo vuol dire che questi sistemi non sono nemmeno particolarmente efficaci. Il punto è, in effetti, che non c'è una soluzione.
1: Scusami, questi sistemi ti riferisci ad Anubis?
0: Ad Anubis, per esempio. Anubis ho detto uno, ma ce ne sono altri.
1: Sì, sì, comunque, o simili, cioè quelli che verificano la quantità di potenza di calcolo del computer da cui proviene la richiesta.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì, questo tipo di approcci non è chiaro se siano particolarmente efficaci. Potrebbero essere che sono sufficientemente adatti comunque per diminuire un po' il traffico, questo perché magari alcuni invece dei bot che fermano non hanno, no, queste possibilità e sono più limitati. Questo, c'è una possibilità che questo accada, però diciamo che si intuisce il fatto che se anche funziona, probabilmente funziona per poco. Cioè è chiaro che la concentrazione delle risorse computazionali nelle mani dei data center continua ad aumentare, e quindi il proof of work è esattamente il contrario di quello che si pensava. Questo in qualche modo c'era la agenzia del Bitcoin, certo. Cioè sì. Quando abbiamo detto tipo, ma quindi posso fare dei soldi minando con il mio computer, questo sembrava, no, per qualche secondo tipo, aspetta, ma quindi stiamo per diventare tutti ricchi? No, e le grandi aziende povere, e poi abbiamo capito
1: invece,
0: che no.
1: Invece
0: e invece no. Anche questa volta non andava così. Perché anche lì poi abbiamo visto, no, certo, crearsi grandi data center dedicati a questo scopo.
1: A minare, sì.
0: Insomma, il tema è sicuramente aperto, come avete capito, quindi non è che Google usa questo sistema biometrico che vi abbiamo detto, probabilmente anche perché si allinea con i suoi interessi, che è quello di acquisire dati anche proprio di tipo biometrico massivo. Ma anche perché oggettivamente non è che ci sono molte altre soluzioni che funzionano particolarmente bene. Questo anche va detto, cioè non ci sono altre alternative ovvie al problema dell'aumento di questa quantità di dati. Ora, questo
1: è quello di cambiare il modello di business in,
0: esatto,
1: generale.
0: Perché questo ci ha portato a chiederci, ma quindi in buona parte sicuramente il problema è il modello di business, perché questo aumento improvviso è sicuramente legato a questa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale.
1: Esattamente.
0: Tuttavia va detto, ma come forse citavi anche prima, che questa corsa all'oro su internet noi l'abbiamo vista ripetutamente, perché i motori di ricerca sono una cosa che inizia a nascere già negli anni 90, no? Nei primi 2000 sono ancora molti e variegati i motori di ricerca, quindi diciamo non abbiamo ancora visto l'emergere di prima Yahoo e poi Google come leader mondiali del settore, no? Per cui c'erano i vari Altavista, che poi dopo diventa Yahoo. No? Google arriverà nel 98, ma per dire, no, sono entrati in Italia, la maggior parte dei vari portaloni grandi avevano il loro motore di ricerca, no? C'era Supereva, c'era Arianna, c'era
1: più che motori di ricerca.
0: Beh, comunque facevano cerca. Cioè andavi su libero.it e facevi cerca.
1: Comunque sì, diciamo che erano i sistemi di ricerca che c'erano in quegli anni, ecco.
0: Sì, diciamo, no? Nel senso, spesso questi temi erano peggiori di Google, ma non è che erano infinitamente peggiori.
1: No.
0: C'era gente che li usava e comunque viveva sufficientemente bene.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché
2: che non aveva il bisogno, diciamo, di cambiare l'abitudine. Questo è, diciamo, sì, cioè, se stavano bene oppure no. Comunque, sì, comunque c'era gente che usava quelle cose perché erano abituati a usarli e non sentivano nessuna pressione verso il muoversi verso cose che il resto del mondo diceva che funzionassero meglio.
0: Sì, sì, ricordo benissimo il fatto, no, che quando io dicevo, insomma, guarda che tu usi Google libero ma Google funziona meglio, era chiaramente una frase da nerd, e tipo, sì, ma funziona meglio, ma in che senso? Se tanto io alla fine trovo sempre quello che cerco, che mi cambia, nel senso, che vuol dire che funziona meglio? Quindi diciamo, questo è già esistito ed era sempre stata una corsa loro basata comunque sull'estrazione dei dati dal web, in cui tu devi fare crawling del web. Al tempo diciamo eravamo nel pieno boom delle .com, quindi gli interessi economici verso il farlo c'erano. Quindi diciamo c'erano tanti gli interessi economici per cui quelle ditte avrebbero crawlato, no? Diciamo avrebbero fatto crawling di tutto quello di cui potevano potenzialmente farlo.
1: Tutto ciò che c'era a disposizione.
0: Eppure questo non ha paralizzato internet.
1: No.
0: È difficile pensare che è perché fosse una generazione di sognatori, quella che ha fatto quelle imprese lì, e quindi non lo sappiamo esattamente bene perché. Ci viene da pensare che uno dei motivi potrebbe essere la crescente concentrazione finanziaria e quindi, oppure la premessa o la conseguenza, non lo sappiamo, tecnologica.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che le risorse di calcolo adesso sono davvero concentrate tra una decina, magari un po' di più, di enormi aziende che hanno enormi capacità di calcolo, mentre prima forse questo squilibrio non era così alto, per cui Altavista non avrebbe potuto, no, paralizzare i siti, no, che c'erano dappertutto sul web, nemmeno se ci avesse provato, probabilmente.
1: Certo, certo.
0: Questo,
1: diciamo. Questa è la storiella, diciamo, che mi sembra che un po', diciamo, sia un po' paradigmatica di quello che sta avvenendo, no? Quindi abbiamo questa esplosione dell'intelligenza, esplosione, diciamo, dal punto di vista dell'hype e anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con accanto, ne abbiamo un po' accennato nelle puntate precedenti, questa bolla finanziaria per cui l'insieme di queste aziende hanno dei debiti verso i propri finanziatori di 900 miliardi, cose del genere. Abbiamo visto che il bilancio di OpenAI, che è la proprietaria di ChatGPT del 2025, era di un deficit di 38 miliardi. Quindi tutta questa crescita accanto a questa ulteriore spinta securitaria e di sorveglianza, possiamo dire sempre più di massa, diciamo, marciano di pari passo queste cose. E questa storiella mi sembra che un po' sia appunto paradigmatica di questa cosa, cioè c'è un problema causato dall'enorme crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quanto utile o meno lascio a voi la risposta, e il tentativo di risolvere questa enorme crescita di traffico dovuta appunto all'enorme crescita di utilizzo dell'intelligenza artificiale è un tentativo di soluzione che va, pur essendo tutte le difficoltà tecniche di cui abbiamo parlato, però che va nella direzione della ulteriore sorveglianza, dell'ulteriore modello securitario, insomma. E quindi eccoci qua.
2: Diciamo che, giusto per aggiungere una cosettina, che era una notizia che ci hanno segnalato, che è uscita, che è di stamattina dal Financial Times, giusto per aggiungere una cosa che non è sull'ottica securitaria ma su quella sui blocco, che c'è la notizia che Google ha limitato l'uso dei
0: suspense. Di cosa? Di cosa avrà bloccato l'utilizzo?
2: Ha limitato l'uso delle proprie risorse AI alle cose provenienti da Meta, sostanzialmente. Ai modelli provenienti da Meta. Quindi praticamente l'uso da parte di Meta dei modelli AI di Gemini, sostanzialmente.
0: Okay.
2: Questo perché, da quello che riporta il Financial Times, perché non ce la fa. Banalmente, cioè proprio terra, cioè l'infrastruttura tecnologica attualmente in atto non ce la fa a reggere il peso delle richieste.
0: Certo.
1: E quindi, bene.
2: Questa, diciamo, possiamo chiamarla una guerra tra i grandi? Forse
0: sì.
1: Beh, loro si scanneranno, i vari, almeno qui in Occidente, i vari
2: i principali,
1: sì. OpenAI, Google, Meta, Amazon e SpaceX, insomma, diciamo, questi grandissimi debiti che hanno tutti quanti, in qualche modo loro dovranno trovare il modo di rimanere a galla, e probabilmente chi ci riuscirà, se ci riuscirà, ci riuscirà a scapito di qualche altra grande.
0: Sicuramente c'era una concentrazione del mercato, questo non ne ho dubbi, perché mi sembra che proprio il capitale funzionano così, ma mi viene anche da dire che comunque la grossa impennata di valutazioni e di, no, finanziamenti, e forse anche di costi effettivi, anzi direi anche dei costi effettivi, dipende proprio da questa, no, fenomeno di maggiore competizione, cioè l'idea che la competizione abbassa sempre i prezzi è un dogma, ma se usciamo un attimo da questo dogma, a me pare che quando ci sia, no, l'accesso a delle risorse che comunque sono limitate e tutti quanti, cioè, a tutti quanti i costi, naturalmente tu che cos'è che puoi fare? Tu puoi cercare di spremere e di fare da prima le risorse erano 1000, farne uscire 1500, 1010, un po' di più ne fare uscire, ma mano a mano far spremere di più costa sempre di più. Sì, okay? Sì, certo. Quindi è buona parte del motivo per cui questi tipi di sistemi sta costando, no, le cifre che sta costando, diciamo, sia in dollari che poi, no, anche in quello che impone, no, a chi vive su questo pianeta, è anche il fatto che c'è una corsa simultanea, no, di tutti quanti i soggetti, per cui appunto, no, pensate, no, adesso moltiplichiamo, ma immaginiamo l'esempio pratico di chi aveva il suo blog e a un certo punto decide che deve raddoppiare la RAM perché non ce la fa. Ma questa cosa, quando tu la moltiplichi, no, su un intero pianeta, vuol dire che tu stai raddoppiando la RAM a tutto soltanto perché le persone volevano crearsi entrambe un dataset, tutti quanti un dataset contemporaneamente, perché non è che, sì, tu stai creando niente di nuovo, stai soltanto correndo tutti quanti nello stesso momento attraverso una porta in cui non ci si passa, no? Cioè spingere nella porta e cercando di passarci in quattro non è il modo migliore per passarci in quattro. E vabbè, questo solo per dire così, che l'idea che la concorrenza e il mercato si autoregolano verso una maggiore efficienza, a me sembra che ripetutamente dimostri il fatto di essere una sciocchezza, ma magari ha un approccio.
1: Ci possiamo fare una ricca risata prima di ascoltare un po' di musica su, sì, questa tua ultima frase del mercato che si autoregola, eccetera.
0: Torniamo però tra poco, naturalmente.

0: magari fossero rock and roll i robot di cui abbiamo appena parlato e di cui continueremo a parlare qui alle dita nella presa, trasmissione che vi parla di tecnologia dalle 21 fino ad esaurimento voce. Oggi vi vogliamo informare che al microfono siamo in tre, tra l'altro vedo che tu hai preso una bottiglia di acqua, immagino anche con molti elettroliti, quindi puoi continuare a parlare almeno... Ti vedo carico, non voglio tornare col notturno, quindi torno alle 5 di mattina. Tanto esatto, domani è festa.
1: Esatto.
0: Va bene, allora mentre ti carichi io ti introduco la questione. Vi potreste ricordare che c'era una tecnologia che l'intelligenza artificiale, certo, è tanta bella e tutto quanto, ma non bisogna esagerare. Quindi alcune aziende, tra cui Anthropic, hanno anche alimentato questo mito del queste tecnologie che abbiamo sotto mano sono così potenti che non possiamo darle in giro a chiunque. Conviene che selezioniamo noi chi sono i soggetti titolati.
1: Anzi, a dire il vero, questa è stata un poco della narrativa iniziale. Di queste società, cioè nel marketing dell'intelligenza artificiale noi abbiamo visto ondeggiare tra non vi preoccupate, noi è la fine del mondo, è tutto uguale a come era prima l'intelligenza artificiale, figuratevi dagli anni 50 che c'è l'intelligenza artificiale, a queste stiamo avendo cose di una potenza mostruosa, avete presente Matrix tra due giorni, eccetera.
0: E nonostante quello che magari potreste pensare, cioè che quindi questa seconda tesi fosse una tesi, diciamo, impaurita da quello che stanno facendo e quindi in qualche maniera una tesi che cercava di arginare il potere delle grandi aziende, in realtà abbiamo visto che era una tesi spesso sposata dalle big
1: tech.
0: Questo all'inizio sembrava sorprendente, ma in realtà c'ha una sua logica.
1: Non è sorprendente perché la spiegazione chiaramente sta nel fatto che ormai viviamo in un mondo che si nutre di finanza e ognuna di queste affermazioni fa balzare azioni in borsa e fa guadagni, diciamo, notevoli. Quindi certo, anche queste affermazioni devastanti, vabbè, noi abbiamo Trump che ce l'ha insegnato a fare le affermazioni devastanti per guadagnarci.
2: Per insider trading,
1: esatto.
2: Dici,
1: Ma loro nel loro caso non è insider trading, perché sì, sono loro dicono quello che pubblicità e pubblicità.
0: È la più comune, diciamo, millanteria. Sì. Cioè, no, a dire che io sono una mossa segreta che se tra dopo 2 o 3 giorni muori, è, diciamo, è un modo per farsi grossi.
1: Esatto. E quindi, diciamo, questa cosa è venuta poi. Poi, diciamo, il motivo è questo, chiaramente. Poi se unisci aziende che vogliono fare questa cosa con governi che sono pure loro d'accordo a fare questa, a millantarsi, ottieni, diciamo, la ricetta perfetta del soufflé, perché, diciamo, succede proprio questo, ma monta e poi puff e sgonfia.
0: Allora, quindi aveva montato, tra le altre cose, quando Anthropic ci aveva detto che il suo modello Mythos, che era specializzato nel tema delle vulnerabilità di sicurezza del software, che, giusto così per delinearlo, potrebbe sembrare molto complicato perché siamo abituati per qualche motivo a considerare che questo settore sia particolarmente complesso più di altri nella mente umana, ma in realtà per un computer il tema del software è un tema relativamente semplice, visto che comunque ha la proprietà di essere deterministico. Mm-hmm. Da questo punto di vista è anche più semplice da interpretare del linguaggio umano.
1: Gestiscono molto meglio i sistemi deterministici che cose, diciamo, astratte.
0: Sì, quindi, diciamo, il caso del software è un caso tra virgolette semplice, per quanto entro la sua complessità.
2: Qui vi vorrei fare una domanda, quindi l'intelligenza artificiale generativa, gli LLM sono software?
0: Sì, sono software, sì.
2: Ma non sono deterministici?
0: Sono comunque deterministici, tutto il software è deterministico, dato una certa serie di condizioni, anche i numeri casuali sono comunque deterministici,
2: certo. Allora, in questo
0: dato
2: senso,
0: degli input che sono comunque antropici.
2: Va bene, in questo senso sì, sono d'accordo.
1: Sì, quindi diciamo...
0: Ma è perché è l'hardware che è deterministico.
1: Finché non trovi delle nuove risorse che siano non deterministici fisicamente, diciamo,
2: in
1: tutto quello
2: analisi,
1: che sarà generato in questa
2: LLM,
1: in ultima analisi, per quanto mostruosamente complicato, sarà deterministico.
0: Sì.
1: Diciamo, quindi, che cosa è successo? Questo Mythos, parte l'idea, la notizia che questo Mythos è fenomenale nella ricerca delle vulnerabilità, diciamo, e quindi è un modello di intelligenza artificiale particolarmente dotato, particolarmente utile per queste cose. Queste cose sono ovviamente borderline nel linguaggio dei governi, sono ovviamente borderline con le applicazioni militari, perché non gli interessa per certo. fare il debug dell'ultima versione del gioco, di cose, interessa fare il debug di cose ad alto livello di rischio,
2: dell'ultimo sistema di puntamento missilistico, sì, esatto. per capirsi.
1: Ora la questione è che a un certo punto,
0: ma anche diciamo del software che protegge l'azienda, che per loro è di interesse strategico, cioè, anche quello è comunque il genere di cose che è tipo interesse di Stato,
1: esatto. A un certo punto succede una cosa che si innesta, questa cosa un paio di settimane fa, una cosa che si innesta nell'ambito della vogliamo dire crisi, litigio, non so come definirlo esattamente, tra Anthropic e il Pentagono. Questa cosa era venuta fuori prima, i primi giorni, non so se vi ricordate, dell'attacco all'Iran, in cui il governo americano aveva detto che avrebbe usato Anthropic per aiutare, cioè sarebbe coinvolto software sviluppato da Anthropic nell'attacco.
2: Sì.
1: Anthropic aveva detto che non era autorizzato a fare questa cosa. Il governo americano l'ha fatto lo stesso.
0: Perché loro erano troppo etici. Hanno rescisso il contratto la notte prima dell'attacco, ma poi in realtà lo hanno utilizzato lo stesso.
1: Hanno utilizzato lo stesso, salvo poi bannare praticamente Anthropic dalle relazioni col Pentagono, sì. salvo poi riprendersi qualche cosa.
0: Sì.
1: Salvo poi dire che Anthropic, che questi modelli più avanzati di Anthropic non potevano essere diffusi, o meglio, non potevano essere diffusi all'estero, perché erano troppo potenti. Qua non si capisce dove comincia la marchetta e dove finisce la vera preoccupazione e anche il litigio con Android. Comunque viene fuori questa cosa che è un ibrido. Quindi non è permesso l'accesso all'estero di Android Mythos 5 e Feb 5, che sono i due più avanzati, livelli 5, cioè quelli più avanzati. Perché? Perché c'è un sospetto di possibilità di jailbreak. Questo almeno viene dichiarato come...
0: Che si intende per jailbreak? Si intende il fatto che è vero che questi modelli spesso non ti permettono di fare alcune cose, no? Perché intenzionalmente le limitano, ma si è capito che comunque appunto il jailbreak è letteralmente l'evasione, mm-hmm. Quindi è l'uscita dal carcere,
1: la rottura della prigione, sarebbe
0: la rottura della prigione, quindi cioè l'evasione, che l'evasione è possibile, cioè ci sono molti casi in cui tu alla fine, se fai la domanda giusta con abbastanza trucchetti, alla fine, no, tra virgolette, convinci questo modello a fare una cosa che non avrebbe fare,
1: sì, che in teoria era dichiarato che gli era impossibile fare. Ricordiamoci sempre che ci sono le normative, tipo quella della gli act europea, che dicono che ci dovrebbe essere alla fine un controllo umano in vari passaggi dell'applicazione di intelligenza artificiale. Ora, se è possibile un jailbreak, è possibile anche bypassare il controllo umano dove è previsto.
0: Sì.
1: Quindi diciamo questa è la cosa pericolosa.
0: Sì.
1: Da qui c'è la risposta di Anthropic, che ottempera perché la cosa era sostanzialmente immediata, quindi comunque non potevano fare nient'altro che ottemperare, però mette una serie di puntini sulle i e va a dire che secondo loro non c'era nessun rischio di jailbreak loro collaborano col governo, ma secondo loro il governo dovrebbe avere l'abilità di bloccare le applicazioni non sicure di questa intelligenza artificiale. Cioè sostanzialmente la lotta qua sta, la contrapposizione sta tra il governo che dice questa cosa è pericolosa da applicare perché può essere, i sistemi di sicurezza possono essere violati e quindi si può convincere l'intelligenza artificiale a fare qualcosa che non è previsto che faccia, e la posizione di Anthropic, che dice che in realtà il governo dovrebbe avere l'abilità di applicare questi sistemi per dove vanno applicati e non utilizzando dei processi trasparenti e non applicarli in situazioni, diciamo, non chiare, non note o diciamo intrinsecamente pericolose.
2: Cioè, quindi fammi capire, Anthropic, uno dei sistemi di Anthropic subisce un attacco jailbreak.
1: No, il governo lo blocca perché suppone che ci sia un rischio di jailbreak. Non c'è una prova su questa cosa. Non c'è un atto. Suppone questa cosa. Cioè, c'è il rischio. Si suppone ci sia il rischio di jailbreak.
2: E Anthropic gli risponde: invece di preoccuparti che a me faccia.
1: Risponde: il nostro sistema non ha rischio di jailbreak. Okay. Comunque, a prescindere, invece di preoccuparti dei problemi del nostro sistema, preoccupati di utilizzarlo tu, utilizzando una catena. Un processo, diciamo, trasparente, fair e clear, dicono loro, cioè un processo che sia chiaro e da cui si evinca il non uso di questa cosa in situazioni per cui non è previsto utilizzarla. Cioè, rigirano la panella.
2: Si riferiscono,
1: chiaramente alla questione. Esatto.
2: E all'uso, all'uso di armi
1: l'uso dei modelli di intelligenza artificiale per le armi automatiche, alla fine automatiche. questo è la cosa, sono le armi automatiche
2: di nuovo lì torniamo
1: sì, perché chiaramente tutta la discussione sta verte su questo, perché è il classico discorso per diciamo, se dicono le cose senza dirle, perché giustamente il soggetto, il convitato di pietra qua sono le armi automatiche che funzionano senza controllo umano, perché qua vogliono arrivare, cioè nel senso è chiaro questa cosa dei droni che sono gestiti all'intelligenza artificiale,
2: e che se c'è un rischio di jailbreak all'interno di un sistema che controlla dei droni con decisioni automatiche, a quel punto
1: non sai più cosa può succedere.
2: Può succedere che quei droni si rivoltano contro.
1: Esatto, può succedere di tutto. Dall'altra parte Anthropic la mette come
2: tu
1: non devi usare questo sistema per fare questa cosa, esplicitamente negato dalle condizioni di licenza, cioè, anche perché questa cosa è vera, Anthropic ha scritto, noi possiamo sindacare come già abbiamo sindacato all'epoca su tutte le sfumature di significato che c'erano in quelle condizioni di licenza che in realtà permettevano di fare un sacco di cose, però certo una cosa come l'esercito di droni automatico non c'è, non la puoi fare, cioè, dichiaratamente dicono che i loro modelli per fare questa cosa non si possono utilizzare. Quindi praticamente la questione è questa: se questa cosa non è già abbastanza una telenovela, perché diciamo qua possiamo scritturare qualche regista turco, perché però i turchi vanno molto forte con i sceneggiati, se questa cosa non è già sufficiente, qualche giorno dopo è venuta fuori un'altra notizia, cioè che sostanzialmente la decisione dell'amministrazione Trump di fare questo blocco non sarebbe venuta da uno studio scientifico, magari non peer reviewed o qualcosa che ha dimostrato il famoso jailbreak eccetera eccetera, ma sarebbe venuta da una conversazione col chief executive officer di Amazon. Che c'entra Amazon?
2: Che si scanneranno questi.
1: Che c'entra Amazon? Amazon è uno dei principali proprietari, sostanzialmente, perché ha quote azionarie di OpenAI. Quindi sostanzialmente
0: a guarda caso degli interessi in OpenAI, certo, e quindi ovviamente dicono, ma guarda, a me
2: il principale concorrente,
0: che è il principale concorrente, e quindi naturalmente la cosa di abbassare, diciamo, le valutazioni di Anthropic gli conviene
1: più che altro abbassarne lui. Questo in realtà non è altro che l'evoluzione in termini moderni e in un mondo molto sceneggiato, come stiamo notando appunto dall'epoca Trump, quello che prima era il food.
0: Sì,
1: cioè io metto il dubbio, solo che a questo punto il dubbio non lo possono mettere come faceva la Microsoft dei bei tempi in maniera plain, diciamo, lo devono mettere in queste maniere un pochettino più
0: romanzate,
1: un po' più di alto livello, ecco.
0: Sì, beh, diciamo che siamo sempre passati dal teatrino della politica al grande teatro.
1: Esatto. E quindi sostanzialmente il punto qua è che cosa, diciamo, da cosa verrebbe questa cosa?
0: Questo comunque tu ti parlavi, diciamo, cioè no, questo è il tema che riguarda la, i legami con il governo, ma ricordo che del resto Anthropic, la stessa idea, cioè del fatto che era troppo potente per poter essere usato, l'alimentava anche da sola, perché quei modelli, al di là degli usi all'interno dei sistemi statali con le specificità militari che avete giustamente nominato, c'era anche questa idea per cui questo modello era così potente che appunto non poteva essere commercializzato, quindi loro avevano uno strumento che senz'altro, se commercializzato, chiunque avrebbe voluto, ma loro non lo vendevano perché preoccupati delle conseguenze.
2: Quanto sono buoni,
0: e questo è, dici molto bene, perché Anthropic sta cercando, devo dire, da un punto di vista in termini assoluti, con un rendimento a mio avviso molto scarso, di passare come dei buoni, ma in termini relativi, cioè nel cercare di posizionarsi come buoni non in senso assoluto ma soltanto relativamente alla concorrenza, con un successo non indifferente, no? Hanno appunto una serie di queste prese di posizione in cui parlano, diciamo, del futuro del mondo, che poi, diciamo, se posso, con ironici inciso, è quello che spesso viene bene da parlare a chi in teoria sarebbe il proprietario di un'azienda che dovrebbe generare profitti ma non genera profitti, però e allora in quel caso puoi parlare della pace del mondo mentre vende i sistemi d'arma.
2: Esatto.
1: Comunque, giusto per andare a mandare lo sceneggiato a un livello superiore, in questa cosa ci si è introdotto pure Axios, che è un sito di informazioni generalmente ben informato, che ha riportato che la situazione, che in realtà la questione deriva da una situazione tesa che c'è stata in quel periodo là tra i player di intelligenza artificiale e da differenze di personalità, cioè proprio dice così, personality differences, tra l'amministrazione Trump e la gestione di Anthropic. Quindi stanno sostanzialmente, la questione è che litigano, hanno basato allora tutta la questione del jailbreak, quindi sarebbe stata basata su una notizia messa in un blog che in realtà era stata una fake news, era un cambio di significato, cioè la cosa significava una cosa ma si è interpretata in un'altra maniera. Quindi sostanzialmente le stesse persone coinvolte in questo ipotetico jailbreak, quelle su cui le basi delle quali era stato ipotizzato questo jailbreak, hanno già fatto una richiesta di revocare l'ordine di ban perché tutto è basato sul nulla sostanzialmente.
2: Quindi, sì, perché io quello che avevo capito era, per questo prima ti avevo fatto la domanda, è che c'era stato un ricercatore che era riuscito a fare un jailbreak di Fable.
1: Quello che la questione era che Katie Mussouris, che è questo un ricercatore di Cyber Security, aveva detto in un blog, in un post di un blog, che Anthropic aveva condiviso una copia privata di un paper da parte di ricercatori interni che descriveva una possibile bypass dentro Fable 5.
2: Diciamo,
1: questa è la questione, e che era stata contattata per avere un'opinione, tuttavia lei stessa ha riportato che questa cosa non, cioè nel senso, non parla di un jailbreak, parla semplicemente di una questione sul review del code per security issue, cioè una cosa che non c'entra niente sulla cosa, quindi in realtà non era basata su questa cosa. Però la questione è che, come sottolineano i ricercatori stessi, la questione è un clima di sospetto che per ora c'è, è un clima appunto di competizione tra i big della cosa che sta andando praticamente su livelli ormai, diciamo, post tecnici, cioè nel senso la lotta non è più su quel lato tecnico, qua la lotta è basata, è chiaramente una cosa politica, cioè a chi c'ha maggiormente l'appoggio del governo, perché le informazioni, perché si fa colpi bassi mediati dal governo americano sulla base di informazioni che non sono basate a quanto pare su elementi
2: dati reali.
1: Ma un po' oserei dire quasi sul sentito dire.
2: A proposito di questo clima che serpeggia, c'è da menzionare anche la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman di OpenAI, in cui c'era una richiesta di risarcimento da parte di Elon Musk, perché lui, Elon Musk, che era socio di OpenAI, sostanzialmente diceva che OpenAI aveva tradito quello che era la mission iniziale, e che era quella di rimanere una no profit. Invece era diventata profit, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, e per questo Elon Musk chiedeva dei finanziamenti multimiliardari, come sempre fanno questi qua. La causa l'ha persa, però diciamo è esemplificativo anche questo del clima a cui facevi riferimento.
1: Sì, diciamo, e tra l'altro, giusto per estendersi oltre la lotta interna statunitense, di qualche giorno dopo, cioè di qualche giorno fa, è stato riportato che sostanzialmente Anthropic ha attaccato Alibaba, la compagnia cinese, perché Alibaba, io onestamente non lo sapevo, ha anche la sua divisione AI, che si chiama Alibaba Quen.
2: Il cui modello è Quen, appunto, sì, quello principale almeno,
1: che praticamente sostiene che per un periodo di quasi un mese e mezzo sono stati fatti quasi 30 milioni di scambi con Claude, da una serie di migliaia di account fraudolenti legati ad Alibaba, usando tecniche di offuscamento e proxy per cercare, cioè così dicono,
2: mi fa ridere per quanto appunto riflette questa guerra. Però
1: no, a me per lo sceneggiato, ho detto dobbiamo riportare questo a qualche regista di sceneggiato, certo, per romanzarlo un po' di più e metterlo sullo schermo. E quindi sostanzialmente dicono loro, clonare Claude. Non si dice quale, perché Claude è multiforme,
2: certo.
1: Però dice lo scopo di clonare Claude, quindi il modello di intelligenza artificiale principale di Anthropic. E sostanzialmente quindi è stato accusato, chiedono una qualche forma di rivalsa, anche perché dicono che è stato fatto ignorando sostanzialmente le richieste americane, i warning di Trump, così parlano.
2: Gli avvertimenti americani.
1: Sì, loro parlano proprio di racing to make a copycat Claude, quindi sostanzialmente lo scopo era copiare Claude.
2: Secondo è una delle altre, appunto, litigi e scontri tra le big, non solo occidentali.
1: Questa cosa ovviamente loro la fanno anche perché sembra, almeno si riportano, che una serie di modelli cinesi vogliono approcciare le capacità di Mythos, che invece sarebbe, Mythos è sempre un Claude,
0: Mythos è quello che dice,
2: quello troppo potente,
0: poi dopo hanno deciso che non era troppo potente, allora hanno rilasciato, poi tre giorni dopo il governo ha detto no, allora non potete più rilasciarlo, e poi due settimane hanno detto va bene, ok, potete rilasciarlo.
2: Vabbè, comunque sarebbe da fare varie riflessioni, forse una puntata apposita su questa specifica strategia di marketing che questi hanno applicato dall'inizio, cioè già dalla prima versione di ChatGPT hanno detto è troppo potente questa roba, non ve la possiamo dare, la possiamo gestire solo noi, e così sono andati avanti continuamente per 5 anni, 6 anni
1: Sì, quindi diciamo la questione è che qua vogliono sollevare il sospetto, è sempre food alla fine, il sospetto appunto occidentale sul fatto che la Cina stia facendo di tutto per arrivare a matchare Mythos, incluso il copiare Claude, quindi diciamo che
0: uno dei migliori stereotipi,
2: esatto. I cinesi sono bravi a copiare, ecco.
1: Sì.
2: Ma vabbè
1: diciamo questo per quanto riguarda la lite di Android, di Anthropic tra governo americano e affini, diciamo.
0: Che dici, ci prendiamo un po' di pausa con un po' di musica e poi rientriamo con la carlata di notiziole?
1: Qui dici un'unica tirata fino alle 6?
0: Certo. Un'unica tirata fino alle 6.
2: No, ma io a cambio
0: abbiamo le bombole d'ossigeno.

0: Era PJ Harvey, un cambio di ritmo notevole sia rispetto alla nostra voce sia rispetto al brano precedente, che invece per caso non avesse riconosciuto era Alberto Camerini, e noi rientriamo riavvicinandoci un po' all'Europa e seguendo quello che avviene, in cui si ripescano vecchie glorie.
1: Sì, vecchie glorie, non tanto vecchie, ma insomma...
0: Nemmeno tanto gloriose.
1: Nemmeno per questo neanche tanto gloriose. La notizia è questa. C'era una proposta della Commissione Europea di introdurre un controllo sulle chat, quindi su tutte le chat, tutti i sistemi di messaggistica, con la scusa di prevenire... reati di pedofilia,
2: e una scusa buona sempre per ogni buona, cosa,
1: esatto, sempre quando c'è da reprimere, da censurare, è sempre un'ottima scusa. E vabbè, la misura prevedeva il fatto che tutti i sistemi di messaggistica dovessero implementare una forma di controllo preventiva del messaggio, cioè i messaggi dovevano essere scansionati all'interno della chat prima che partissero verso la destinazione. Questo significa chiaramente una intrusione nella privacy delle persone enorme, oltre al fatto che una produzione di falsi positivi giganteschi, perché questi erano sistemi comunque automatici di riconoscimento del testo o delle immagini che potessero ricondurre a atteggiamenti e soprattutto reati pedofili, e quindi diciamo questa era la proposta della Commissione Europea. A marzo il Parlamento dell'Unione Europea ha votato seppellendo questa proposta che prende il nome appunto di chat control.
2: Sì, tra l'altro, se mi ricordo bene, era stata in questa votazione era stata ritirato il supporto da coloro stessi che l'avevano proposta.
1: Sì, sì,
2: era stata proprio ridicola la cosa, perché
1: una debacle totale.
2: Sì.
1: Perché era veramente troppo pure per loro.
2: No, perché giustamente era una di quelle classiche cose in cui qualcuno che magari non ha una competenza tecnica sviluppata propone una cosa con una sua motivazione, quella dei bambini, eccetera.
1: Certo.
2: E poi viene fuori un mostro, e poi gli stessi che l'hanno rosso hanno capito che sta venendo fuori un mostro. Questo sembrava.
1: Sì, sì, anche perché chiaramente questo tipo di implementazione tecnica praticamente manda a farsi benedire tutta la questione della crittografia dei messaggi, perché se tu fai un controllo prima che il messaggio parte, vuol dire che lo fai sul messaggio in chiaro, e a quel punto può succedere qualsiasi cosa.
2: Sì.
1: Dopo puoi crittografare quello che ti pare, ma intanto qualche sistema per lo più automatico quel messaggio l'ha letto.
0: Sì. Cioè, sarò molto generoso a dire che era perché ora hanno capito, forse a volte è più tipo il ora hanno capito che stavano per fare una figura di merda. comunque diciamo qualcosa avevano capito
1: e quindi l'hanno e adesso così. Invece è successa una cosa incredibile, perché veramente nessuno ci credeva più, nessuno ci pensava, perché la proposta è stata ripresa di nuovo dalla presidenza cipriota del Consiglio Europeo, e anche se il Parlamento Europeo l'ha già respinta, la Commissione sta cercando di farla nuovamente votare.

0: Ora ci sarà lunedì, quindi domani, un incontro a tre tra Commissione, Parlamento e la Camera forse europeo,
1: forse
0: il Consiglio, sì, grazie, e il Consiglio europeo, per arrivare a una conclusione che non sarà una conclusione su cosa facciamo di questo provvedimento, ma di come procediamo per decidere se votarlo o meno, cioè riportarlo in auge. La cosa che un po' preoccupa è che, nonostante quello che è successo a marzo, queste sono notizie che da fightchatcontrol.eu, queste ultime che vi sto per dire, è che gli stati membri contrari al chat control sono soltanto 4, mentre quelli favorevoli sono 23. Quindi inspiegabilmente, a distanza di 3 mesi, è successo che c'è stato proprio un ribaltone. Fightchatcontrol.eu invita anche a inviare delle mail che loro, con un testo che loro hanno già scritto, hanno già selezionato gli indirizzi dei vari nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, per spingere a votare contro questo provvedimento decisamente liberticida, insomma. Questa era la notizia molto in breve. Vediamo chi di noi ci sarà domenica prossima, magari potrà dire come andrà a finire.
2: Se andrà a finire,
0: a questo punto sarebbe quasi meglio sperare che non vada a finire per il momento.
2: Diciamo che, se come mia opinione personale su questi numeri che hai appena detto dei paesi pro, contro, eccetera, secondo me qua siamo chiaramente nella situazione che quando, questo è il tipico esempio di norma, che quando ne parli nei suoi caratteri generali genera un'approvazione centrale, cioè controlliamo le chat per evitare che si diffonda contenuto pedopornografico. Tutti favorevoli, applausi, sì, di scroscio, certo, eccetera. Poi appena leggi come lo devi fare questa cosa e ti rendi conto che c'ha una implicazioni che vanno molto oltre quello che sarebbe la lotta alla pedopornografia, allora le persone si arretrano e votano contro, tant'è che questa cosa è durata per anni, 2 anni almeno, si è girata questa cosa, in cui sembrava che la maggior parte dei paesi fosse favorevole e che c'era creato appunto Fight Chat Control, c'era creato un movimento per cercare di generare awareness su questa cosa, perché se tutti dicevano sì, ok, finalmente una norma contro la pedopornografia, eccetera eccetera eccetera. Poi alla lettura di cos'era il prodotto, ma soprattutto alla lettura dei test che avevano fatto, che avevano portato un rate di errore che era pure riportato, che era altissimo, e quindi sostanzialmente, cioè nel senso che questo sistema
0: di falsi positivi,
2: i prototipi di questo sistema avevano un rate di falsi positivi che era tipo 13 su 20, una cosa del genere, cioè una cosa che riguardava più i falsi positivi che la cosa reali, cioè nel senso non serviva a niente praticamente, quindi il risultato era ovviamente, cioè se tu ti scendevi un po' nella parte tecnica, il risultato era effettivamente ridicolo, quindi questo ha portato all'annullamento. Io spero onestamente che succeda la stessa cosa.
0: Mi fa piacere che oggi la parte dell'ottimista la fai te, quindi sì, va bene.
2: No, perché questa cosa, tra l'altro, la presidenza cipriota, se vi ricordate come era avvenuta la cosa, i paesi proponenti erano la Danimarca.
0: Sì, la Danimarca.
2: Principalmente, mi pare che c'era pure la Germania, comunque era una coalizione di paesi nordici.
0: Sì.
2: E questo fatto che, appunto, la presenza cipriota, che su questo argomento non aveva mai preso nessun tipo di posizione.
0: Vabbè, però però quello che va detto è che queste cose funzionano.
2: No, infatti, secondo me funziona
0: con le spinte delle lobby.
2: No, secondo me, infatti, questa è stata chiaramente una spinta fatta hanno aspettato una presidenza di un paese che non era sostanzialmente interessato all'argomento, per dare una spinta e fargli riproporre una cosa che chi, diciamo, aveva approfondito aveva già rigettato. Quindi io la vedo una cosa del genere e, diciamo, sono ottimista, nel senso che io penso che appena si ritornerà di nuovo a un esame critico delle possibili norme da scrivere, vi riverranno fuori a galla i problemi che ci sono già stati e per cui hanno già votato no.
0: Diciamo che hai ragione, dai.
2: Speriamo. Comunque, tanto per continuare.
0: Invece ti ripasso la linea per la carrellata di notizie.
2: Sì, ma la carrellata breve qua.
1: Breve.
2: Cioè, la resistenza è poca.
0: Ha detto breve.
2: Sì, breve, breve. Allora, torniamo un po' negli Stati Uniti.
0: Dai.
2: L'FCC, che sarebbe la Commissione Federale delle Comunicazioni, ha appena trovato un nuovo nemico, che sono i burner phone. Che sono i burner phone? Burner phone sono sostanzialmente quei cellulari che funzionano non chiedendoti l'identità, non ti chiedono sostanzialmente i requisiti di identità, e sono utilizzati per sostanzialmente li usi e li getti. Poi se,
1: cioè, il telefono è un telefono qualsiasi, sì, che però tu lo usi e lo butti subito.
2: Sì, lo butti nel senso, butti non nel senso tecnico del butti, lo getti, ma semplicemente lo cancelli, lo fai, cioè non sono cose che sono pensate per essere intrinsecamente anonime.
1: Sì.
2: Tanto per dire, sono cose normalmente utilizzate, tanto per dire, c'è stato un momento, non so se continua ancora onestamente, in cui ai funzionari europei che andavano negli Stati Uniti venivano forniti dei burner phone, sì, perché siccome la normativa americana attuale prevede che tu debba dare tutte le credenziali dei per entrare negli Stati Uniti dei tuoi device, allora chi andava là per lavoro e magari faceva un lavoro di alto livello, commissioni militari, commissione europea, cose, e poteva avere dei segreti nel telefono, gli venivano forniti dei burner phone, così tu andavi inseriti con quel coso, arrivavi, appena tornavi in Europa si formattava tutto e via, e il tuo device rimaneva pulito da qualunque interferenza. Ora, diciamo, negli Stati Uniti stanno agendo contro questi burner phone. Sostanzialmente l'FCC sta facendo una norma che sostanzialmente obbliga l'utenza ad avere a fornire dati di identità per i propri device. Si chiama Enhancing Now Your Customer Requirements, cioè scritto proprio Now Your Customer e coi trattini, sapete come fanno all'americana, che ed è una norma che sostanzialmente prevede che
1: i know your customer apparentemente sono, no, quel genere di regole che in genere sono, per esempio, diventano antiriciclaggio o cose del genere, che dicono che se tu fai affari di qualsiasi tipo con un altro soggetto non puoi fare non puoi dire non ne so niente,
2: devi chiedere per forza delle informazioni. Ora questa cosa normalmente si fa sulle cose ad alto livello. Tipicamente, se noi pensiamo a quelle di basso livello, diciamo, tanto per dare un'informazione, una cosa in cui, diciamo, familiare più o meno a tutti, è come quando compri una casa e vai dal notaio per fare l'atto. Il notaio serve a questo, cioè serve per dire sì, è vero, questo tizio e questa persona possiede questa casa e la sta vendendo a quest'altro tizio che è veramente questa persona, eccetera, eccetera. A livello industriale di cose, sì, ovviamente si fa normalmente, ma a livello dell'acquisto di appunto un device, sta cosa non si faceva, o meglio, si fa normalmente che ti chiedono le credenziali, le cose, le persone, perché tu, generalmente a questi device è associato un contratto, e quindi giustamente per avere un contratto tu devi dare le tue credenziali, quindi diciamo la questione era questa. Però esistono appunto i burner phone che non sono legati a questa attività. Invece la proposta è appunto sostanzialmente di forzare legalmente forse per legge le persone a dover fornire per forza i dati quando comprano un device, quindi devono fornire la loro identità indipendentemente da che ci siano contratti o no, solo per l'acquisto del device in sé, e che ovviamente negli Stati Uniti impatterebbe pure su persone all'estero, perché diciamo questa cosa funzionerebbe per tutti quelli che entrano negli Stati Uniti e che qui devono dimostrare di avere un'identità legata ai propri device. Tutta qua, diciamo, la notizia è interessante. Diciamo, la notizia, ovviamente è una proposta, al momento non l'hanno ancora fatta, è nella fase in cui c'è la richiesta di commenti, anzi, per la precisione, no, è appena finita, perché finiva il 25 giugno la richiesta di commenti, quindi diciamo, ora si attendono le risposte, però quello che è la cosa importante è che si stanno muovendo in questa direzione. superando l'FCC, andiamo da uno dei nostri fornitori di informazione, dei nostri big che ci forniscono tante informazioni interessanti. Meta.
1: Sì, Meta.
2: Meta, diciamo, una che ormai
1: la conosci?
0: Ma insomma, lo sentiamo nominare. Lo sentiamo nominare.
2: Allora, abbiamo tre notiziole su Meta. Una interessante riguardo chat control. Allora,
1: riguarda proprio il conoscersi di vista invece.
2: Esatto. Una la prima riguarda gli smart glasses. Praticamente è uscita questa interessante notizia che Meta ha cancellato il sistema di riconoscimento facciale dai propri smart glasses. Quale sistema di riconoscimento facciale? Quello che Meta stesso aveva introdotto qualche mese prima nel sistema di nei propri smart glasses.
0: A me sarebbe utile, io non mi ricordo mai, dico Madonna, quello lo conosco, ma chi è? Invece quello mi aiuterebbe.
1: Io non escludo che il motivo per cui riescono a vendere queste cose sia poi così triviale, a volte pensiamo sempre al male nel mondo come qualcosa di molto grande e scenografico, ma
2: e non sappiamo quanto male stiamo facendo a quelle povere persone che non riconoscono gli altri dalla faccia, che potrebbero avere un sistema facile per riconoscere il cugino siamo di quarto cattivi, grado, e invece noi diciamo no, tu devi ignorarlo.
1: Però comunque nel tempo avrai sviluppato delle strategie, no, per avere conversazioni amabili con persone che non sai chi siano.
2: Sì, sì, fare le conversazioni personali, sì, cioè senza nominare, senza dire mai il nome,
1: il riferimento, no, il luogo in cui ti trovi, no, una professione.
2: Parlare genericamente di professione, di lavoro, di cose che qualunque professione ci ricade, certo. Parli del tempo, cerchi di acquisire.
1: Ti vedo preparato,
2: di acquisire qualche dato sulla persona in maniera tale che magari ti ricordi.
0: Secondo me tu ce l'hai, di la verità.
1: Però esatto, comunque questa cosa per cui quindi adesso le persone possono andare in giro con degli occhiali che hanno delle telecamere con super riconoscimento facciale e io dovrei stare tranquillo e non sclerare,
0: e che possono,
1: a me è una cosa
0: registrare,
1: che possono registrare
0: e che tu puoi non accorgerti che la telecamera del tuo dirimpettaio è accesa.
2: Quello tranquillamente a me è successo, di una persona che aveva questi occhiali e non me ne sono accorto, dopo un sacco di tempo, cioè nel senso altro che video che poteva fare.
1: Sì,
0: esatto.
2: La questione è questa, che qualche settimana fa Meta ha inserito il codice all'interno di questi dei suoi smart glass, un codice, un'app basata sull'intelligenza artificiale, ovviamente, oseremmo dire, che si chiama NameTag, che sostanzialmente serviva per il riconoscimento facciale. Penso che dal nome si evinca chiaramente cosa doveva fare, cioè appiccicare il nome sulla faccia.
1: Sì.
2: E quindi che molto banalmente questa cosa qua non era stata inizialmente resa nota, e poi dopo che è venuta fuori questa cosa, praticamente Meta ha deciso di ritirarla,
0: di togliere il software, cioè,
2: dicendo ovviamente la questione che è tutta una cosa sperimentale, che tuttavia l'MTAG rimane all'interno del software,
1: sì,
2: cioè nel senso è stata disabilitata il funzionamento automatico, però l'app, il software di funzionamento degli smart glasses comunque contiene questo MTAG.
1: Sì. Il che fa capire che proprio disabilitato non deve essere, perché altrimenti a che serve mettere un programma se tu non pensi mai di lanciarlo? Così era, perché...
2: perché probabilmente è disabilitato per ora,
1: sì,
2: quindi esatto. Va bene, sì.
1: Ha disabilitato in base a dove sei, sarà disabilitato a meno che non lo abiliti, non fai jailbreak anche lì.
2: Sì, sì, vabbè, sicuramente anche questo è soggetto a jailbreak, sicuramente non è Meta che vuole
1: questi
2: dati, casomai un losco individuo che fa jailbreak e si frega i dati. Comunque, seconda notizia.
1: Sì.
2: Questa notizia buona, finalmente, che Meta viene incontro finalmente ai lavoratori.
0: Oh.
2: Qualche tempo fa abbiamo avuto la notizia che Meta aveva introdotto per i propri lavoratori un sistema di assistenza automatica al lavoro, lo potrei chiamare, cioè un sistema che ti monitorava i movimenti della tastiera, del mouse, queste cose qua, era un modo per sentire l'azienda vicina,
0: sì, ecco. I proctoring si esatto. chiamano, diciamo. Cioè, controllo sì. sul lavoro,
2: ma come la vedi male, io lo chiamerei assistenza, vicinanza dell'azienda a te sul posto di lavoro,
0: te l'ho detto che stasera sei te l'ottimista, quindi cioè diciamo che stava lasciarmi andare, diciamo.
1: Stava cercando semplicemente però di automatizzare, rendere più semplice il lavoro del micromanager.
0: Esatto.
1: Cioè, perché avere delle persone che ti stanno dietro tutto il tempo a guardarti dietro la schiena
0: quando lo può fare un software
2: automatico? Esatto. Okay, ecco. Quindi praticamente ha fatto questa cosa, ne avevamo parlato abbondantemente all'epoca, ricordo che avevamo dato questa notizia, che ora Meta ha deciso di rientrare un pochettino, cioè nel senso che ha dato delle concessioni, siccome a quanto pare i lavoratori sarebbero rivoltati a questa cosa, avrebbero protestato,
1: sì.
2: Meta ha deciso di andare incontro ai lavoratori per questa strana protesta, dicendo che sono state inserite delle opzioni di esenzione, per cui però devi fare domanda.
1: Ah.
2: E poi c'è il concetto di pausa, cioè tu puoi mettere in pausa la collezione dei dati per 30 minuti.
1: Perché nella prima versione non c'era il concetto di pausa.
2: No, nel senso che pausa, lui lo notava che tu ti staccavi dalla del computer, ma se tu a un certo punto il monitoraggio, se tu mettevi nel tuo computer comunque eri monitorato. Invece ora sì. c'è il concetto di pausa, cioè nel senso che tu
0: ma
2: puoi
0: pausa dal monitoraggio.
2: Dal monitoraggio
0: tu
2: gli dici, puoi continuare a lavorare, però gli dici senti, questi 30 minuti non mi monitorare. Probabilmente sì, perché dire cose del tipo se io non lo so, mi controllo le mail personale, vorrei evitare certo. che il sistema mi legge tutte le mail personali.
0: Sì. In pausa e poi mi leggo le mail.
1: Però
0: personali.
1: Qualcosa mi dice che io non posso usarlo 16 volte al giorno questo sistema.
2: Non
1: pausa.
2: È specificato, però si dice di mezz'ora alla volta. Vediamo.
1: Sì.
2: Poi vabbè, hanno detto molte hanno fatto molte
1: sarebbe da automatizzare anche il sistema di pausa.
2: Sì.
1: Questo dovrebbero
2: sì. No. Sì, vabbè, diciamo ci sono molte ottimizzazioni, tra l'altro quella principale, che era uno dei complaint degli impiegati, che fa capire quanto bene avevamo fatto questa cosa, era che il sistema c'ha ottimizzazioni per la durata della batteria dei portatili, che secondo gli impiegati, da quando avevano implementato questa cosa, praticamente i portatili, la batteria li scaricava subito, perché giustamente il computer era perennemente in funzione per monitorare l'utente, e quindi gli si scaricava la batteria. Quindi,
1: quindi c'è un sistema, perché comunque di fatto questa da qui è circa un keylogger, suppongo, no? Diciamo, sarebbe chiamato raccoglierà informazioni
2: in
1: su quello.
2: In realtà non ci sono così tante domande, diciamo,
1: perché un keylogger non è così poco efficiente.
2: Sì, ma cioè, secondo me, ma la questione è che il monitoraggio probabilmente non è semplicemente un keylogger, perché qua si parla chiaramente di movimenti del mouse, keystrokes e azioni per che sarebbero state utilizzate come data di training per intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Quindi sostanzialmente quindi io facciamo suppongo che non sia solo il che i keystrokes, diciamo.
0: Quindi questi facevano controllo.
1: Così qua guarderanno lo schermo più, e cercheranno di estrarre cose che stai facendo, probabilmente, no?
0: Estrazione di dati per addestramento di intelligenza artificiale. Quindi sì, è evidente che è una roba non efficiente, sì. Che quindi consuma.
1: Sì.
0: E qui ma torniamo detto, sempre alle prime questioni.
1: Ma ho detto no, che da questo punto di vista, no, sappiamo che spesso no, poi no, come dire, le grandi aziende no, che fanno profitti a volte hanno questo paradosso per cui ti mostrano le condizioni interne di lavoro magari che sono piuttosto buone, mentre i loro prodotti invece quello che fanno può essere no, anche completamente in direzione
2: chissà,
1: opposta.
2: Chissà
1: questo
2: se
1: invece è un caso di allineamento.
2: Esatto.
1: No, tra
0: allora, la domanda. Controllano sia fanno operazioni di controllo sia i social media di Meta che i software di controllo dei sì. lavoratori, e funzionano male sia gli uni che gli altri.
1: Sì, cioè se tu lavori a Meta non è che poi penserai tipo ma ti pare io faccio un lavoro no, in cui nessuno mi traccia, in cui cadono tutti i sindacali, ma quello che sviluppo invece prevede il tracciamento, no, che può essere il genere di cose con cui non ci dormi la notte.
0: No.
2: Beh, e invece così perché sei perché tu sei posto, puoi essere tracciato,
0: se sì. sono tracciato io ma potrò tracciallarsi, no?
1: Certo.
2: Comunque, la terza notiziola, che è quella che è, diciamo, legata forse a chat control, se vogliamo, è che Meta ha appena sta facendo un'operazione di lobbying del Congresso americano per avere l'immunità legale dai claim di diciamo di pericoli per i bambini legati ai social media, nella fattispecie con diciamo principalmente Instagram e quelli diciamo legati alle immagini, alle cose. Cosa è giustamente qual è la questione? ci sono state tantissime denunce.
0: E anche dei pronunciamenti dei processi, ne abbiamo parlato anche qua, in cui Meta è stato condannato per quello che hanno subito gli adolescenti.
2: Sia dal punto di vista dell'addiction, cioè del fatto che sia dal punto di vista di persone che sono state molestate tramite quelle piattaforme, tutto il pacchetto.
1: Sì.
0: Esatto.
2: Quindi sostanzialmente la questione è.
0: E quindi loro dicono:
1: perché non c'è il chat control?
2: Certo.
0: Cioè, ovviamente. E quindi loro dicono: vogliamo essere legalmente immuni da questi controlli, questo dico.
2: Cioè, lo scopo sostanzialmente è cercare, che è una strategia che comunque anche in altri ambiti hanno, diciamo, cercato di perseguire queste aziende, che è quello di cercare di disconnettere l'azienda dal contenuto. Cioè loro dicono certo. Questa cosa, noi mettiamo la piattaforma, è il contenuto a essere addictivo, è il contenuto a essere molesto, contenuto a essere la piattaforma,
1: perché il contenuto, come dicono loro, è user generated, no? UGC è l'acronimo, il contenuto lo fanno gli utenti. Quindi se loro dicono che il problema è il contenuto, se ne sono lavate le mani, perché quello non l'hanno fatto loro.
0: Però al momento i giudici dei due processi che ci sono stati, almeno nelle sentenze di primo grado, gli hanno dato torto proprio su questo argomento. Cioè hanno detto qui il tema non sono i contenuti che danno dipendenza, qui il tema è come funziona la piattaforma che avete progettato che dà dipendenza. Quindi su questo
2: diciamo che a livello di questa cosa di regolamentazione i punti che sono attaccati di più sono l'infinite scrolling, le notificazioni e i filtri che alterano le immagini.
0: Il motore di raccomandazione, mi ricordavo io, anche era un altro dei punti.
1: Sì, il motore di raccomandazione se me era un altro importante. Diciamo che in generale il fatto che questi soggetti hanno una responsabilità editoriale del contenuto ormai è sempre più chiaro, tant'è che censurano, no, il contenuto che non si fa, sia le loro policy interne, sia invece in base a dei temi legali, che sono dei vincoli che non ha chi fa mero, è un mero veicolo di contenuti di utenti. Cioè, se tu sei il provider email, non hai il genere di responsabilità che invece ha Facebook.
2: Esatto.
1: Perché evidentemente Facebook non è un mero contenitore di
2: questa cosa è praticamente importante. Loro ovviamente cercano di difendersi negli Stati Uniti, perché in realtà in altre parti del mondo sta cominciando a esserci un poco di maggiore awareness su questa cosa, non tanto sul c'è una notiziola che riguarda una sentenza fatta in Germania che sostanzialmente ha riconosciuto colpevole, ora faranno appello sicuramente, vediamo che cosa succede, ha riconosciuto Google responsabile di ciò che dice l'intelligenza artificiale di Google, cioè di ciò che dice Gemini.
1: Sì.
2: Ha stabilito che i pronunciamenti di Gemini si possono considerare come prodotto di Google e non di un'altra persona, e quindi sono perseguibili se sono falsi.
0: Sì.
2: Quindi giustamente quello che sta facendo Meta dal suo punto di vista, ovviamente, è cercare di blindarsi almeno negli Stati Uniti, perché quello che sta succedendo, ma Meta già è stata multata in Europa un sacco di casi analoghi a queste cose qua, di blindarsi per evitare che finisca, cioè che alla fine la giurisprudenza a livello internazionale converga sul fatto che comunque loro delle responsabilità ce l'hanno. Se loro si blindano negli Stati Uniti, comunque al limite si crea un sistema che a livello giuridico internazionale ha due poli diversi, uno a loro favore e uno contro, che si possono scontrare. Quindi diciamo questa è
1: tutto giusto quello che tu dici, però a me sembra che inizi a fare molto caldo.
0: Fa molto caldo.
2: Sì.
1: Io devo dire, con il caldo, nel senso, la mia autonomia si abbassa molto, sarà per questo che alle 11:10 sento già l'esigenza di andare verso l'ultima notizia della trasmissione, ma la più attesa per quanto mi riguarda, tant'è che l'ho nominata per prima. Tu non so se hai anche tu notato questo fenomeno, io sinceramente...
0: Ma tu non hai caldo?
2: Sì, diciamo, ultimamente sì, cercando di indagare le cause di questa cosa, perché era assolutamente inaspettata questa
1: cosa. Cioè, se è un fenomeno endogeno o esogeno?
2: Allora, probabilmente è un fenomeno esogeno, però ci sto indagando perché dovete considerare che comunque uno studio fatto negli ultimi 7-8 mesi mi ha portato a dire che il clima in questa città è piuttosto freddo.
1: Freddo,
2: nel senso, soprattutto
1: piovoso.
2: Sì, allora, era freddo e piovoso della parte preliminare dello studio. Poi negli ultimi mesi ho dovuto correggere leggermente perché è un po' meno freddo e un po' meno piovoso, però comunque, diciamo, globalmente...
1: Ora,
2: stranamente, i dati dell'ultimo mese sembra che stravolgano quelli che dicevano prima. Sì. Quindi, diciamo, forse questo studio non è...
0: Va rivisto.
2: Però, diciamo, ancora sono dati... cioè, io direi che vediamo... Continuiamo questo studio, vediamo se magari questi 2-3 mesi sono un outlier, ripigliamo verso novembre e vediamo se magari torna ad essere
1: confermarsi lo studio precedente.
2: Sì, certo, credo dobbiamo tirare fuori gli outlier.
1: Sì.
2: Questo probabilmente è quello che hanno fatto all'ATAC quando, quando hanno fatto lo studio sugli autobus.
1: All'ATAC, dove evidentemente ritenevano, no, nel senso di tanti progressi che la scienza ha fatto, che il tema del caldo fosse debellato per sempre. E quindi, diciamo, non hanno voluto ascoltare i consigli generosi e devo dire anche
0: pertinenti,
1: senza in cambio chiedere alcun obolo che questa trasmissione pure aveva dato, che direi possiamo sintetizzare con questa storia degli autobus elettrici: non ci torna per niente, non ce la farete mai, comunque siete capaci a malapena di far funzionare quegli altri, rimanete con quello che sapete fare. Però invece andati avanti, hanno aperto, no? Hanno adattato una serie di depositi per renderli compatibili con gli autobus elettrici. Hanno detto: no, bisogna passare agli autobus elettrici perché questo è il modo per non inquinare. Deduco quindi che il modo per ridurre l'inquinamento non sia quello di disincentivare l'uso dell'automobile, ma sia quello di trasformare, no? Cioè, prendere ciò che già consuma pochissimo e far inquinare di meno.
2: Sei monotono, sempre con questa cosa che parli del ridurre l'automobile come modo per ridurre l'inquinamento, eccetera, quando sanno tutti che l'unico modo è aumentare i mezzi pubblici.
1: Esatto.
0: Sanno tutti, ma non lo fa nessuno, però.
1: Quindi hanno messo gli autobus elettrici. Autobus elettrici, in realtà, con una certa sorpresa, per quanto mi riguarda, sembravano pure funzionare. Quindi non era successa quella cosa tipo abbiamo comprato l'autobus ma ci manca l'adattatore, si è perso il cavetto della batteria.
2: Era quello che ci aspettavamo noi.
1: Era quello che mi aspettavo, no? Tipo era incompatibile, credevo bastasse il caricatore del telefono per caricare un autobus, non avevo capito che l'autonomia era di meno. Però per adesso ce la stavano facendo. Poi si è notato uno strano fenomeno, cioè che la batteria degli autobus dura di meno.
2: Sì,
1: e questa cosa arriva quando sta arrivando l'estate.
2: Sì, sì, e questa cosa è improvvisamente successa attorno al mese tra fine maggio e inizio giugno.
1: Sì.
2: Io onestamente non ci avevo pensato, devo dire che questo articolo mi ha che abbiamo preso da Ossissia Quotidiana mi ha aperto gli occhi su un fenomeno che io in realtà avevo personalmente notato. Una stranissima reticenza degli di numerosi autisti degli autobus ad accendere l'aria condizionata. Su alcuni autobus io notavo che, per esempio, io prendo spesso il 548, che è un autobus gestito da Troiani ed è un autobus che attualmente è fatto con veicoli solo elettrici, cioè il 548 non credo negli ultimi 4-5 mesi di aver visto un autobus che non fosse un Ecitaro elettrico, perché sono questi i mezzi che ci mettono. A differenza degli altri, dei 542, che generalmente ci hanno l'aria condizionata sparata,
1: 542 è un viaggio al Polo Sud.
2: Esatto. Che questi qua, anche tipo a giugno, anche con le persone che protestavano sull'autobus, stranamente l'aria condizionata.
1: Tra l'altro,
2: l'autista l'accendeva solo in seguito a proteste, urla e altri fenomeni, diciamo, folcloristici che si possono notare sugli autobus di Roma quando succedono queste cose. E io mi chiedo: ma perché questa reticenza? Ora, questo articolo un poco mi ha aperto gli occhi su perché erano reticenti ad accendere l'aria condizionata, perché a quanto pare uno dei motivi che non è stato giustamente contemplato è che se hai una batteria che dura X senza aria condizionata, quando metti l'aria condizionata a palla su un autobus con 80 persone sopra,
1: che apre
2: e chiude le porte in continuazione, giustamente c'è un leggerissimo incremento di consumi, ma siccome sono veicoli a trazione solo elettrica, questo si riduce, provoca un consumo più rapido della batteria.
1: Eh sì, quindi questo è il fenomeno che si è osservato, che quindi quando dura di meno la batteria vuol dire che poi l'autobus deve rientrare in deposito per ricaricarsi. Questo ovviamente, diciamo, non è nemmeno tanto la fase di ricarica, che pure sì è molto lunga il problema, ma proprio il fatto che devi tornare al deposito, perché il deposito a cui afferiscono non è necessariamente nelle immediate vicinanze, comunque anzi, un'operazione complicata.
2: Anzi per chi sa più o meno come funziona il trasporto pubblico di Roma, Roma purtroppo non ha tantissimi depositi, né di autobus né di tram. Cioè, è famoso il fatto del blocco dei tram ogni volta che lavorano sull'unico deposito di tram che c'è, quindi cioè, è ovvio che quando devi fare un lavoro là, ora i depositi di bus sono molti di più, sì, però sono quasi tutti in periferia estrema.
1: Sì.
2: Ce n'è qualcuno al centro, in zone paracentrali tipo Portonaccio
1: come quelli centrali, sì.
2: Sì, però dico in generale la maggior parte sono in estrema periferia, quindi l'autobus deve fare svariati chilometri prima di raggiungerli, soprattutto quelli che prestano servizio in centro,
1: sì.
2: E molti di questi non sono attrezzati per le ricariche degli autobus elettrici.
1: Sì,
2: è un lavoro che loro stanno facendo, ma lo stanno facendo ovviamente a poco, nessuno diciamo critica sul fatto che ovviamente man mano che le flotte di autobus elettrici aumentano facciano i lavori, perché è ovvio che è inutile fare, cioè non li possono fare istantaneamente, questo è normale.
1: Certo.
2: Però comunque è comunque un problema, perché le distanze da fare sono tante.
1: Sì.
2: Sono lunghe.
1: Eh sì, quindi vuol dire che devono poi rientrare in questi depositi, ma poi a quel punto che fai? Cioè quello non è come fare il pieno di diesel, che comunque sì, insomma, ci metti poco. Per quanto riguarda le batterie il meccanismo è diverso, è più complesso, e quindi se ti si riduce l'autonomia questo è, diciamo, in qualche modo di proprio ripianificare il sistema di corse. Questo in effetti, anche se fosse stato un problema sull'autonomia, diciamo, di un combustibile liquido, infatti sarebbe stato uguale, perché comunque il tempo per ritornare hai fatto saltare almeno una corsa, no? Diciamo, nel tempo che torni, per quanto è vero che quando torni non fai le fermate, naturalmente, ma comunque più o meno hai fatto saltare almeno un po' una corsa andare, una corsa a tornare, velocemente come tempi, e quindi devi ripianificarlo. Un altro dei motivi perché si stima che possano aver avuto un effetto, diciamo, di riduzione dell'autonomia è anche, diciamo, il caldo e basta, quindi anche gli autisti che tu hai incontrato che valorosamente sacrificando loro stessi e voi stessi ritenevano la batteria, l'aria condizionata spenta, non è detto che abbiano risolto completamente il problema, perché pare proprio che con l'aumentare della temperatura le batterie diventano meno efficienti. Questo
2: sì,
1: è noto,
2: e questa è una cosa nota, quindi diciamo non è...
1: Sai,
2: diciamo che
1: puoi
2: quello...
1: anche spiegare perché?
2: Vabbè, è una questione termodinamica, nel senso che si accelerano i processi all'interno della batteria,
1: si accelerano
2: i processi di scambio all'interno della batteria, e quindi diminuisce la
1: resistenza.
2: Diminuisce la potenza che possono erogare, praticamente, perché si riducono il numero di portatori di carica, si genera una differenza di potenziale, perché tu hai cariche che devono superare una barriera energetica. Se alzi la temperatura la barriera energetica supera più facilmente, quindi qualcuno supera per caso, e quindi senza generare una forza elettromotrice. Il problema è questo, che tu nell'idea teorica tutta il transito di cariche genera una forza elettromotrice, ma se c'è un passaggio di carica da una parte all'altra della barriera energetica che non passa dal motore, e quella semplicemente è consumo che se ne va senza generare forza elettromotrice.
1: Vabbè, per questa volta hai passato l'esame.
2: Su questa cosa è interessante, secondo me è indicativo il fatto che forse per la prima volta nella storia dei trasporti romani questo problema nasce dalla voglia di fare le cose più veloce della norma, cioè del resto del mondo, perché questa cosa è stata causata da un fenomeno che io onestamente mi ero domandato, che mi aveva un po' stranizzato quando sono venute fuori le notizie, che a Roma, se vi ricordate, gli autobus della generazione precedente, stiamo parlando dei bei dieseloni, diciamo old style, che
1: è una ridottissima quota di autobus a metano.
2: È una piccola quota di autobus a metano e sparutissimi autobus ibridi.
1: Sì.
2: Ora, in generale, la maggior parte delle città, quello che hanno fatto, almeno quello che ho confrontato io con le altre città che frequento, hanno cominciato a incrementare la quota di ibridi. Cioè, quello che è successo, cioè, è che non che hanno comprato da subito auto solo cioè autobus solo elettrici, ma no, incremento, cioè, sono andati in maniera graduale, cioè comprando, smettendo di comprare i dieseloni puri, diciamo tra virgolette, e comprando gli ibridi. Tanto ibrido, anche ibrido diesel esiste, non è che, certo, che diciamo, sì, sì, lì. Comprando gli ibridi e quindi passando da una fase in cui gli autobus sono per lo più ibridi. Io, diciamo, posso vedere che le altre città che frequento, appunto, le quote di autobus solo elettrici sono molto più basse rispetto a Roma. Roma ha probabilmente grazie ai fondi PNRR ha comprato subito in massa un sacco di autobus solo elettrici, tra l'altro mettendone molti delle linee periferiche. Questa cosa, il motivo per cui non essere linee periferiche è legato ai depositi, perché ovviamente i depositi, quelli più periferici, è stato più facile adattarli per le ricariche perché c'era più spazio, c'era più cosa, quindi giustamente ovviamente hanno convertito prima gli autobus che facevano riferimento ai depositi periferici. Però questa cosa ha anche dall'altra parte il difetto che gli autobus periferici in generale, ma questo vale in tutte le città, fanno più strada degli altri. In generale le linee periferiche sono linee più lunghe, sì. Le linee centrali sono linee più affollate che fanno un percorso più breve, le linee periferiche sono linee più lunghe che fanno che magari sono meno affollate, sono meno frequenti, ma fanno percorsi più lunghi
1: anche per motivi urbanistici,
2: banalmente. Comunque dico, sulla cosa dell'aria condizionata notavo nell'articolo che c'è pure scritto, che questa cosa è pure scritta, che c'è, la soluzione è questa. ATAC ha fatto sapere di stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata compatibilmente con la capacità di ricarica delle batterie.
1: Sì.
2: Tu cosa leggi? Questa frase come la interpreti? Io la interpreto come
1: me la spegniamo.
0: Avevo spento l'aria condizionata.
1: Abbiamo messo dello scotch sul pulsante.
2: Perché stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata a casa mia è spegni l'aria condizionata.
1: Sì, anche perché su un autobus pieno di gente, cioè, come la ottimizzi? Poi apre la porta di tutte le volte, cioè, non è che poi di no, allora facciamo di non apriamo più le porte, no?
2: Apro solo la porta dietro l'ultima.
1: Tra l'altro il vecchio meccanismo alternativo del abbassiamo i finestrini mano a mano, no, sugli autobus.
2: No, tra l'altro
1: ormai quelli vecchi iniziano a essere più disponibili.
2: No, ma tra l'altro questa cosa è una cosa problematica, perché il problema è che se tu non accendi l'aria condizionata, la gente tende ad aprire i finestrini.
1: Sì.
2: E quando accendi l'aria condizionata poi ci sono i finestrini aperti e nessuno, sì, li richiude.
1: Sì.
2: Quindi questa cosa che va al contrario, cioè nel senso, se tu ritardi ad accendere l'aria condizionata produrrai una minore efficienza dell'aria condizionata stessa.
1: Certo, certo. Sì, esatto, laddove ci sono dei finestrini che fanno entrare efficienza dell'aria, perché a volte noi, insomma, gli spiragli sono minuscoli. Comunque parliamo di soluzioni, non solo di problemi. L'ATAC dice che sta valutando come soluzione quella di mettere dei pantografi sui bus. I bus pare che abbiano preso, pare che siano già predisposti per questi pantografi, ma predisposti non vuol dire che li hanno. Il pantografo è quel meccanismo che è tipicamente, diciamo, ferroviario o del tram, ma che in realtà hanno anche i filobus, per capirci, quindi il fatto che un autobus abbia sopra un pantografo, quindi un braccio che si collega alla linea aerea, alla catenaria, non è così strano e insolito, è quello che realizza un filobus. Ma gli autobus di cui stiamo parlando non sono dei filobus, sono degli autobus elettrici a batteria. Questo che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che la linea che loro fanno non ce li ha i fili. L'idea sarebbe quella di mettere quindi un sistema di ricarica soltanto al capolinea, in cui poi tu puoi alzare il pantografo e così quello si collega. Questo chiaramente vorrebbe dire che ora tu puoi non tornare al deposito per ricaricarti e che tra una partenza e l'altra un pochino ti puoi ricaricare. La soluzione però, come dire, ci mancano i tagli tecnici per poter fare un conto accurato, ma mi sembra difficile pensare che le batterie di un autobus tu le puoi ricaricare, no? Quindi dopo tu hai fatto una corsa di una linea che magari è durata 40 minuti, poi tu al capolinea quanto tempo ci stai? Voglio sperare non 40 minuti.
0: No.
1: Ce ne starai 10 di minuti, ma in 10 minuti quanto l'hai ricaricato? In realtà tu chiaramente un pochino guadagni, no? Perché se in questi numeri del tutto inventati come messa adesso, vorrebbe dire che ogni 4 corse, diciamo, ne ricavi, ne spremi una in più e ritorni magari alle 5 che avevi prima. Però non è che è un meccanismo perfetto, e comunque aggiunge un'ulteriore rigidità, perché magari questo sistema non potrà essere possibile implementarlo in tutti i capolinea. Attualmente nessun capolinea a questo sistema e nessun autobus a questo pantografo, quindi anche lì sì, potrebbero metterlo gradualmente, ma magari in alcuni non sarà mai fattibile.
2: Pare la classica soluzione detta, diciamo, per dire, per dare un contentino al dire stiamo risolvendo il problema, risolviamo così,
1: sì.
2: Perché questa cosa in realtà si basa su qualcosa di reale, di vero, cioè nel senso esistono questi sistemi fatti in questa maniera, però in generale sono applicati sui tram. Esiste un sistema, una tecnologia, credo sia della CAF, che sarebbe quella che produce i tram che devono arrivare o che stanno già arrivando, i futuri tram di Roma, sì. La CAF credo che proprio questa tecnologia, sì. Che si basa su una ricarica molto veloce fatta alle fermate,
1: sì.
2: Però,
1: cioè, qual è qui l'idea? L'idea è simile a quella che vi ho detto per il capolinea, quindi sempre una via intermedia, tu non hai la catenaria lungo tutta quanta la linea, ma alle fermate, a tutte, solo ad alcune, questo, diciamo, non cambia tantissimo, lì hai un punto in cui invece il pantografo si aggancia, quindi quando l'autobus arriva in fermata si ricarica un pochino. Se tu stai fermo a ogni fermata magari un minuto, no? Lungo una tratta che magari ha 30 fermate, hai fatto mezz'ora di ricarica, magari su un'ora e 10 di
2: che
1: linea.
2: Sarebbe quello necessario. Diciamo. La seconda è che questi autobus, sempre che funzionano in questa maniera, diciamo, se non possono garantire la catenaria per un lunghi tratti, questa cosa succede, per esempio, degli autobus in alcune città.
1: Succede
2: in alcune autobus, non mi ricordo quale città francese, Onizza o Lione, comunque c'è alcune città francesi che hanno questo, non esattamente questo col pantografo, ma con la terza rotaia, però diciamo uguale. Di ricarica alle fermate, di ricarica alle fermate e lunghissimi tratti senza catenaria,
1: sì.
2: Quindi come se fosse un autobus, perché nel tram è facile, perché nel tram tu ricarichi le batterie alle fermate, ma comunque c'è anche la catenaria,
1: sì.
2: Questa cosa ti serve per avere le batterie in funzione per dei brevi tratti senza catenaria,
1: sì.
2: Senza dover vedere le scene folcloristiche come i tram che si spingono a Roma, che è una,
1: sì.
2: Cosa che
1: sono il bacetto, che è noto questo fenomeno,
2: tipo, senza, per abbandonare questa cosa e fare sì che non rimangano bloccati a metà senza nessuna sistema di propulsione,
1: sì.
2: Diciamo, però la catenaria in generale c'è, però diciamo, l'autobus, il modello è diverso, la catenaria in generale non c'è e quindi assomiglia più a questi altri tram effettivamente funzionano in questa maniera, ma hanno una piccola caratteristica che si chiama che la batteria non è una batteria al litio o una batteria al nickel, ioni metallici, cioè una batteria a batterla a pesca com'è, ma è un ultracapacitore che si ricarica in molto meno tempo, quindi riescono a fare questa cosa perché la ricarica alle fermate consente di caricare molto velocemente quella batteria.
1: Sì.
2: A Roma
1: non ha la stessa, quindi hanno una minore capacità, ma hanno una maggiore capacità di ricarica,
2: esatto.
1: Quindi sono particolarmente
2: sono
1: indicati
2: pensati per questa
1: se
2: cosa.
1: Tu hai dei continuamente, diciamo, no, delle spintarelle in cui ti arriva la corrente e poi tra l'una e l'altra invece i tempi, gli spazi
2: ora,
1: non sono lunghi.
2: Ora è stato diciamo presentato qualche anno, qualche mese fa, addirittura un prototipo di un autobus che possa fare questa cosa qua, che era cosiddetto Smart Bus, che è stato sperimentato nel 2021, che è un autobus il cui scopo è proprio un autobus elettrico che si ricarica in breve tempo in determinati punti. Lo Smartbus ha come caratteristica differente dai normali autobus di linea proprio questo, che non ha le batterie normali ma ha gli ultracapacitori. Ora, il proporre questa cosa nella situazione attuale è ovviamente aria fritta, perché o compri, cioè nel senso, o lo fai un piano programmatico che prevede di comprare
1: più aria condizionata e più aria fritta,
2: sì, esatto.
1: Questo è quello che infatti succede a volte,
2: lo dico, o fai un piano programmatico e prevede di comprare questo tipo di mezzi con questo tipo di batterie, ma a questo punto quelli che ci sono per ora che fanno?
1: Sì, sono invernali, diciamo.
2: Se sono invernali, come facciamo?
0: Vabbè, non sarebbe male comunque avere un parco macchine invernale.
2: Sì, ti ricordo sempre che Roma ha buttato i Cityway, no, come si chiamavano? City Class. E anche quelli a metano, CNG, sì, quelli famosi, quelli che la quota a metano,
1: sì.
2: Sono stati buttati, cioè alienati. Perché? perché arrivando gli autobus nuovi
1: non c'era più spazio,
2: non c'è spazio per la, come si chiama, vi faccio presente che sempre l'ATAC, sempre per lo stesso motivo, a parte per prevedere di smettere tutti gli stanga, i tram stanga, quando sì, arrivano quelli nuovi, perché non ci entrano, ha anche un bando, ha fatto un bando, non so chi l'ha vinto, penso che qualcuno sia detto, per dismettere quasi tutti, non credo tutti, ma quasi tutti i moduli della metro B che non siano i CAF, cioè i treni quelli degli anni 80,
1: sì,
2: che sono, alcuni dei quali sono tuttora in servizio, perché devono arrivare i famosi 30 treni TACI, dei quali nonostante sì, siano arrivati alcuni, non si vede ombra di servizio.
0: Ma perché dice che stanno a fare il collaudo?
2: Che stanno facendo il collaudo? La questione è questa, sì, però hanno già fatto il bando per dismettere gli altri. Perché hanno fatto il bando per dismettere gli altri? Perché non ci entrano nei depositi. Ora, uno dei problemi grossi che c'è a Roma è proprio questo, che... No, altro che flotta interna e flotta invernale, loro per fare un autobus ne devono buttare un altro.
1: Cioè, siamo in presentazione, cambio di stagione, possono portare in una
0: cambio di stagione è tanto facile, mi sono piegato pure io a fare il cambio di stagione.
2: Comunque la situazione quindi è questa, per cui a me questa cosa qua della ricariche mi sa tanto di fuffa, non perché in sé è vera, si può fare questa cosa, ma prevede che fai un sacco di lavori alle fermate, che compri gli autobus nuovi, che fai, cioè è una rivoluzione.
1: Sì, per capirci, loro hanno parlato tanto di questa cosa al capolinea e non alle fermate. Questo è un cambio più piccolo, però a me sembra anche un cambio molto meno efficiente, perché il punto è che benché alla fermata potresti dire beh, ma per quanto tempo ti ricarica la fermata? Molto poco. Ma se ci pensi, quando li cumuli quel tempo in realtà è ben superiore, cioè sommando un autobus che magari ha un tragitto, non so, da 20 fermate, se ognuna si ferma anche solo 30 secondi, e sono rare le volte che ti fermi 30 secondi per la verità, in realtà sommandole hai fatto 10 minuti, sì, che potrebbero essere tranquillamente superiori a quanto stai fermando.
2: Questi sono molti più lavori, perché dovresti attrezzare ogni fermata.
1: Esatto, quindi la soluzione di cui che si paventa a me sembra, come dire, non una soluzione, ma come dicevi tu, soltanto una cosa per mostrarsi impegnati e dire che sia la soluzione.
0: A meno che non
1: controllo,
0: aumentano il numero di mezzi.
2: No, quello che probabilmente...
1: Ma
2: questo
1: è uguale a dire farci il cambio di stagione.
2: No, perché
1: però
2: c'è
1: vuol
2: sempre...
1: dire che a metà giornata torni in deposito,
2: no,
1: e poi ne
2: perché c'è
1: un altro,
2: sempre un problema di numero di mezzi. No, la verità... La verità più probabilmente, se vogliamo scontrarci tipo in faccia con la realtà, è che questo piano quello che prevede è una rarefazione dei mezzi, cioè che tu fermi un mezzo al coso finché non è carico, al capolino, finché non ha una carica sufficiente, ma questo fa sì che un autobus che magari passa uno ogni quarto d'ora diventa uno ogni 25 minuti.
0: Perché se no ne metti due, questo dicevo.
2: Eh sì, ma i due non li puoi parcheggiare perché non c'è lo spazio.
0: No,
2: a meno
0: ma,
2: che
0: ma devono stare in giro, non devono stare a parcheggiare.
2: No, non funziona così. Alla fine devono stare tutti parcheggiati, devono avere il posto per parcheggiarli
0: alla
2: tutti.
0: Alla fine, sì. Sì,
2: e quindi diciamo non funziona così. Te no, non avrebbero buttato quelli che sono... A me non mi dispiace per i City Class 6, perché sono autobus veramente vecchi che erano ridotti a Roma in una situazione terrificante.
1: Sì.
2: Onestamente però mi dispiace per i mezzi della metro B, perché quelli certo, in questo momento stanno facendo funzionare la metro e tu stai già pianificando di buttarli prima ancora di vedere se funzionano quelli nuovi.
1: Sì. Che è comunque che quello rischio, che avverrà anche con gli stanga.
2: E quello che avverrà con gli stanga,
1: certo, gli stanga, i tram vecchi, vero? Diciamo, gli stanga sono quelli non accessibili. Sì, sono quelli non accessibili, quindi diciamo con un sacco di problemi. Indubbiamente non hanno l'aria condizionata, ma hanno degli ampi finestrini. Questo gli va riconosciuto, che però comunque funzionano e che
2: però diciamo, sono l'asse portante del trasporto tranviario a Roma in questo momento,
1: specie nel tratto che va diciamo da Roma Est fino al Verano, sicuramente un'altra parte dell'asse no, si basa su degli altri tram, ma insomma quei tram spariranno, senso nel frattempo che arrivano quelli nuovi saranno invece gli Urbos che
2: non sappiamo ancora, non abbiamo avuto il piacere di averne nemmeno uno in fase di collaudo, questa è la bellezza,
1: e l'abbiamo avuto per carità 20 anni fa, ma comunque no, questa bella sorpresa che quando sono arrivati quelli nuovi che sono gli Iveco,
2: sì, come si chiamano, non mi ricordo più,
1: non me lo ricordo,
2: quelli quando sono arrivati, fu famosa questa cosa, e quando sono arrivati scoprirono che gli autobus erano troppo pesanti per il sistema di rotaie, se non sbaglio.
1: Ah, non me lo ricordo.
2: Avevano una cosa, un problema di scodatura nelle curve, sì, ed erano troppo pesanti, quindi danneggiavano le rotaie stesse, mi pare, sì, e si danneggiavano loro, quindi praticamente cioè, dovevano andare in manutenzione in continuazione.
1: E anche le rotaie stessa cosa, motivo per cui alcune tratte non gliele fanno fare il meno possibile, che è uno dei motivi per cui, guardate, se per esempio prendete il tram in direzione Roma Est, trovare quei tram è una vera rarità. Ogni tanto li si trova in quelli che fanno capolinea a Quarticciolo, quindi diciamo il 14, ma mai, quasi mai, a volte mi è capitato di vederceli su quelli che invece girano poi, quindi sono il 5 e il 19, perché lì fanno una curva stretta che quei tram sono tecnicamente in grado di fare, ma quando la fanno poi questo pare che si rovina.
2: No, diciamo, si rovinano oltre a sentirla tutto il quartiere che hanno fatto quella curva.
1: No, questo ci fa capire come...
2: No, diciamo, questa cosa è già successa, quindi sì, diciamo, questa, per quanto uno ovviamente la tecnologia, diciamo, anche questi mezzi, queste cose si devono aggiornare prima o poi, una maggiore cautela magari non sarebbe stata male. Però dico, la questione qua è lo stesso problema, cioè tu stiamo puntando, l'amministrazione punta su una qualcosa di non testato, e che probabilmente quello che causerà sarà semplicemente una riduzione del servizio, perché effettivamente è tipo salto nel buio così.
1: Certo, a meno di usare la tecnica che anche hanno paventato, cioè quella di ottimizzare l'uso dell'aria condizionata, quindi lì si va a lavorare più che sulla riduzione dell'offerta, sulla riduzione della domanda, cercando di rendere sempre più sgradevole muoversi con il trasporto pubblico.
2: È una tecnica già ampiamente nota e utilizzata in molte città d'Italia.
1: Sì, ma perché è una tecnica valida che ti permette di rendere più efficiente, no, il trasporto delle persone. Ci sono tante le persone, no, che magari hanno maggiori problemi di salute e che quindi magari salgono più lentamente alle fermate. Se tu le respingi, naturalmente il sistema diventa più semplice da gestire.
2: Ti vedo come futuro assessore ai trasporti, proprio.
1: Sì.
2: Dovresti candidare.
1: Lo farò sicuramente, guarda, ora me lo segno sul foglietto, sono le 23:17 e questo secondo me è davvero il segno che dovremmo andarcene da qui e affrontare il caldo fuori da questa stanza. E anche di corsa forse, va bene. Allora, quando appunto se diciamo l'ora tipica di questa trasmissione è decisamente passata, ma come sentito c'erano tante voci e quindi ci avevamo molto piacere di rimanere in trasmissione, speriamo anche voi ne abbiate avuto altrettanta. Noi vi salutiamo, soprattutto se ci avete ascoltato non potendo godere della vostra libertà. La nostra email è le dita nella presa @ondarossa.info per proteste, commenti e quant'altro, e noi ci risentiamo chissà per quanto riguarda le prossime domeniche, perché è estate e quindi sicuramente salteremo almeno alcune delle trasmissioni da qui ad agosto, ma direi che possiamo ancora non dichiarare completamente conclusa questa trasmissione. Anche per noi l'estate potrebbe arrivare come per l'ATAC, ma mi sa che non è ancora arrivata. E quindi a presto risentirci, e vi ricordo che comunque da domani mattina riprendono le trasmissioni di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa, quindi rimanete sintonizzati dalle ore 8 e poi via via con il resto della programmazione, seppur con qualche buco anche qui dovuto all'arrivo dell'estate. Ciao ciao, buonanotte.
0: Un abbraccio a tutte.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

L'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960, e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023, che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa, e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico.